President.

cuore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. With the green check and my scratch on your back.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore e queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Thank you.

che rischiavano la vita per una birra. La sera guardava il soffitto e sognava di raccontare

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Dios.

something feels

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

18:13, eccoci Rock Trotter su Radio Città Aperta. Io sono Eleonora, salutiamo Puzzle, Gianluca Polverari, il lunedì dalle 16 alle 18, in vostra compagnia qui su Radio Città Aperta. Poi ci sono io con Rock Trotter dalle 18 alle 20 e poi c'è Miro Barsa con Katzenjammer dalle 20 alle 22. Questo per quanto riguarda la diretta del lunedì. Invece Rock Trotter lo potete ascoltare anche in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno e in comodo podcast anche sul sito di Radio Città Aperta. .it. Se non sbaglio vanno ancora in onda, le poi repliche di Rock Trotter in podcast su Spotify, ma devo controllare perché c'era una cosa che praticamente le metteva in automatico su Spotify, non so se è ancora così. Comunque oggi puntata di lunedì 25 maggio 2026, anche questo maggio, come si suol dire, ce lo siamo levato, come dicono a Milano, ce lo siamo levato dai puntini puntini. Sì, ebbene sì, è arrivato il caldo, non so, a Roma è insopportabile come al solito, non so nel resto d'Italia, ma mi dicono dalla regia di sì. Comunque, se volete dirci la vostra, fatelo al 340-197-4468 su WhatsApp, qui in diretta, per poter interagire con la nostra diretta per l'appunto. E se volete seguite insomma i social classici Radio Città Aperta su Instagram e Facebook e Twitter X, che è diventato X, Instagram, Mastodon e Blue Sky, li sto elencando tutti. E invece Rock Trotter è presente solamente su Instagram, certamente, sicuramente, e qualche altro ente, e su Facebook anche. E ancora resiste, però pian piano lo stiamo abbandonando Facebook. Allora, oggi sceglieremo, no scherzo, però ascolteremo magari qualche possibile altra sigla di Rock Trotter, oltre i NoFX che ci hanno accompagnato per un bel periodo, che sentite qui in sottofondo, Thank God It's Monday, anche se mi sembra insomma la sigla più azzeccata, visto che parla appunto del lunedì come giornata. Noi per l'appunto trattiamo di interviste legate al mondo underground, soprattutto del punk, ma siccome non trattiamo solamente punk, insomma, vediamo anche se poi la sigla può essere allargata. Non lo so, ascoltiamo qualche proposta e poi mi dite anche la vostra. Io vi ripeto il numero, poi partiamo subito con la prima canzone della giornata, anzi della serata, che è il 340-197-4468. Arrivano i Bad Religion, tanto per non smentirci, con American Jesus. Ah, non ve l'ho detto, oggi tratteremo dei classici.

canzone con un messaggio molto potente, perché insomma è sul fatto che, come cantava Greg Graffin nella canzone, durante la guerra del Golfo George Bush disse: vinceremo perché Dio è dalla nostra parte. Che frase fantastica. In effetti, se ci pensate così, perché dovrebbe essere il Dio che è dalla tua parte a farti vincere e non quello dell'altra parte, della controparte? Questa è veramente un controsenso. Comunque American Jesus è uno dei brani più famosi estratto dall'album, che è il settimo dei Bad Religion, Recipe for Hate, il settimo della band e anche forse uno dei più belli, considerati uno dei più potenti anche dalla critica musicale, che sapete che non risparmia mai nessuno.

Andiamo avanti ascoltandoci un po' di classiconi legati sempre al punk. Sì, lo so che se avete ascoltato anche l'ultimo pezzo praticamente della trasmissione di Gianluca Polverari, sono comparsa io perché facevamo delle prove tecniche riguardanti l'audio, le telefonate eccetera eccetera, e quindi ho detto che la trasmissione di oggi, come anche vi ho detto prima, tratterà di classici della musica, intendevo, quindi poco punk, però comunque ce n'è sempre di punk, anche perché la sigla sempre mi fa come dire pensare ai classici del punk, non c'è niente da fare, quindi pian piano andremo a sfumare, andremo verso il rock, verso i classici del rock. Adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, diciamo senza interruzioni vocali, e partiamo con i Social Distortion, Reach for the Sky.

e abbiamo finito, anzi per adesso abbiamo finito, non abbiamo finito niente perché sono le 18:42 con due canzoni dei Rancid, quest'ultima con il basso strepitoso di Matt Freeman. Io le canzoni dei Rancid le adoro anche per questo motivo. L'album era And Out Come the Wolves, che è il terzo in studio del gruppo musicale statunitense Rancid, e la canzone era Roots Radical, il terzo singolo dopo Time Bomb e Ruby Soho, scusate se è poco. Questo anche un pochino più reggae, se volete, un po' più vicini anche a quelli che poi sono stati i Clash, se volete, che adesso andiamo ad ascoltarci. Adesso abbiamo fatto una retrospettiva su, insomma, hardcore melodico, poi Rancid, NoFX, Millencolin, quindi anche punk rock. Io ho detto classico, però classico che cosa vuol dire? Vuol dire tutto e non vuol dire niente, in realtà. È classico perché è del passato, è classico è quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, secondo me, che viene proprio prima di tutto. Io addirittura l'avevo, io non solo, cioè non è che solo io che l'ho definito, era proto-punk, quello che veniva prima del punk addirittura. Clash, Ramones e poi Sex Pistols, ovviamente. I Clash, come sapete, non fanno prettamente punk, ma hanno fatto durante la loro carriera, hanno sperimentato anche altri generi musicali, tra cui il reggae. E ci andiamo a sentire The Guns of Brixton, quindi qui su Radio Città Aperta.

E questa era The Guns of Brixton, i Clash, ma anche i Clash poi hanno avuto delle ispirazioni ovviamente a loro volta, e quindi andiamo a pescare anche in quella che è stata la musica degli anni 60 e 70 in Britain e quindi ovviamente non possiamo non citare loro, che sono gli Who. Ovviamente degli Who che cosa ci andiamo ad ascoltare oggi? Beh, abbiamo ascoltato ovviamente Babbo Riley in precedenza qui a Rock Trotter, però oggi direi che sono un po' più, è uscito un nuovo singolo degli Who, non lo so, oggi non siamo di nuovi singoli, oggi siamo di classiconi, come vi ho già detto, questo termine che abbiamo un po' ampliato, ecco, e quindi praticamente stiamo un po' distorcendo quello che è il classic, classic rock, classic punk, eccetera. Degli Who, dicevo, abbiamo già ascoltato Babbo Riley qui su Rock Trotter su Radio Città Aperta, e quindi magari ci andiamo a sentire quell'altra che è famosa, che si chiama Pinball Wizard.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Ed eccoci tornati dopo il giro di boa delle ore 19 con gli spot delle nostre trasmissioni qui su Radio Città Aperta, alcune trasmissioni perché il resto lo potete vedere sul sito www.radiocittaperta.it. E così come potete vedere, appunto, probabilmente ci state ascoltando da quel sito. Quindi il player è sempre quello, vicino c'è sempre il tasto sostienici per poter, insomma, mandare avanti anche voi questa radio che ha contenuti così vari e viene sostenuta ad oggi solo dai nostri sforzi, quindi gli sforzi degli speaker, dei conduttori radiofonici, eccetera. Ma è quello anche che la contraddistingue, perché Radio Città Aperta è sempre stata una radio priva di pubblicità, che si sosteneva appunto con i propri sforzi per mantenere anche un livello di informazione libera e indipendente. Quindi se volete anche voi contribuire potete farlo cliccando il tasto sostienici vicino, lo vedete in arancione, proprio vicino al player dal quale ci state ascoltando. Siamo andati a finire così negli anni 70, quelli praticamente che preferisco, anzi è già da prima, comunque con gli Who, 60-70 e quelle sono quelle decadi che io preferisco in assoluto, perché sono il fondamento poi del rock, quello puro, ecco, quello che quando dite rock classico, io intendo quello per rock classico, il rock degli anni 60-70. T-Rex quindi con Get It On, prima abbiamo ascoltato Mott the Hoople, con All the Young Dudes, un David Bowie alle origini proprio, e niente, quindi c'è anche lui, tra l'altro ci sono i Mott the Hoople come ispirazione dei Clash. Siamo passati quindi al classic rock, che vi devo dire. Per oggi ascolteremo quindi queste due decadi, principalmente 70, comunque, quindi anche i generi musicali. Comunque quando si parla di rock classico non si parla di rock e basta, all'interno del rock lo sapete che ci sono tantissime altre, insomma, altri sottogeneri, ecco. E quindi adesso vi beccate un po' di generi all'interno del rock, comunque sempre misti. Adesso finalmente, anche l'altra volta l'ho messi, però i Pink Floyd con Another Brick in the Wall.

erano gli AC/DC con TNT. Andrei avanti veramente per ore a selezionare musica e a farvi sentire le playlist, perché insomma, se l'avete capito, ognuna è legata in qualche modo a quella precedente di canzone. Abbiamo ascoltato veramente tante canzoni oggi legate al rock classico e soprattutto degli anni 70. Ora sono le 19:44, quindi manca solo un quarto d'ora al termine della nostra puntata di Rock Trotter su Radio Città Aperta di oggi 25 di maggio 2026, e quindi abbiamo ancora un quarto d'ora. Io vi metto qualcosina e poi vi sorprenderò alla fine con una cosa diversa. Eccoci qua. Ovviamente queste sonorità AC/DC richiamano nella mia playlist di oggi Black Sabbath, e quindi facciamo anche un ricordo di Ozzy Osbourne tra poco, anzi a luglio, quindi insomma sì, tra pochissimo, dai. Ci sarà l'anniversario della morte di Ozzy Osbourne e anche del concerto super di Birmingham. Nel frattempo ci andiamo a sentire Black Sabbath con una classica Paranoid.

A Horse with a Name chiude gli America insieme alla produzione poi di George Martin, chiude la lista il classiconi di oggi legati al rock. Poi torneremo la prossima volta un po' più, beh, comunque ve lo fate ascoltare i brani punk, non vi lamentate. Quindi adesso proprio abbassiamo anzi il volume del rock che non c'entra più niente. Volevo ascoltare con voi perché ho visto sui social l'altro giorno questa versione della sigla di Crash Landing on You. Sapete che mi sono appassionata da poco di drama, K-drama, i drama coreani, e quindi anche le colonne sonore poi hanno la loro importanza in tutto questo. Ho sentito, ho visto su YouTube che anni fa era stata fatta una versione, insomma, remixata della sigla. Adesso questa canzone mi è piaciuta molto, solo che si trova solo una versione minuscola, un minuto, vediamo se riesco ad aprirvela. Questa non si apre, per esempio, log into TikTok, no grazie, non ci interessa. Vediamo se quest'altra si apre, intanto rimettiamo gli America che qua non si... Ah sì, eccola.

un po' insomma rende l'idea anche questa versione, anche se dura solo un minuto, però rende un po' l'idea. Non so in che parte del mondo sia stata fatta questa sigla, se si trova anche una versione un po' più lunghetta da qualche parte, però per adesso accontentatevi. E niente, il K-drama non sta prendendo sopravvento perché sono solo i 54 di Rock Trotter, ma sentiremo delle belle in seguito. Adesso spegniamo tutto assolutamente e aspetta che devo tornare un po', torno agli America in sottofondo tra poco. Quindi Miro Barsa con Cats and Jammer dalle 20 alle 22 qui su Radio Città Aperta, che vi terrà compagnia con notizie di spazio, scienza e tecnologia. E quindi invece la trasmissione che state ascoltando, quindi Rock Trotter, tornerà lunedì prossimo qui su Radio Città Aperta. Comunque nel frattempo ascoltatevi i vari podcast e restate connessi sui social, ve li ripeto un'altra volta, Instagram soprattutto e anche Facebook un po' di meno, Eleonora Tagliafico comunque, ma soprattutto Rock Trotter su Instagram. Niente, per stare in tema quindi di K-drama, ma no, K-drama no, di K-pop questa volta, io vi lascio con l'ultimo singolo dei BTS. Niente, sta prendendo veramente il sopravvento, questa cosa mi fa veramente paura, e, che si chiama Swim. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, essere state all'ascolto di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, e vi do appuntamento. Alla prossima, ciao!

Ben trovati, benvenuti. Nuovo appuntamento di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Titoli scelti da me, Gianluca Polverari, allora puntata numero 156. E allora, come disco novità, daremo spazio a un nome poco conosciuto che ha esordito di recente. Loro si chiamano En Route Boys, vengono dal Canada. Invece, come disco del passato, daremo spazio ai Casino Royale di CRX 1997, disco che il gruppo milanese sta portando dal vivo in questo periodo, e quindi così, in attesa dei live, ci gusteremo questo splendido lavoro. Ma andiamo intanto a parlare degli En Route Boys, un gruppo che viene dal Canada, da Toronto, e sono veramente molto particolari, interessanti, nulla di innovativo, ma fatto molto bene, perché troviamo nelle loro strutture strumentali così un po' di fascinazione ambient jazz, con anche elementi un po' esotici che possono richiamare alla memoria anche la musica di John Hassell. Dall'altra però c'è anche un rigore molto teutonico di gruppi come Toro, Coco Rot, se pensiamo alla Germania, o agli Electro Guzzi, se pensiamo all'Austria, soprattutto quando vanno su dinamiche un pochino più così groovy, ma sempre così anche mentali, cerebrali. Si parla anche di suggestioni da viaggio proprio attraverso i territori più desertici americani. Io forse non vedo proprio questa suggestione, ma c'è chi ha raccontato il disco anche così, provando questo tipo di feeling. Comunque, fatto sta che questo è veramente un lavoro che convince. Io l'ho ascoltato la prima volta e ci sono voluto tornare sopra più e più volte, perché mi ha suggerito sempre dei nuovi spunti, e con richiami da una parte a certi maestri, ma dall'altra con una propria personalità che, devo dire, di questi tempi non è mai scontata. Ripeto, magari non è un nome che adesso, quando lo sentirete, ecco, ho detto En Route Boys, sarete sobbalzati dalle sedie, ma vi consiglio invece di gustarveli, perché sono sicuramente un gruppo da tenere in considerazione. Eccoli qui, l'album è omonimo, nuovo En Route Boys.

Ci siamo gustati dunque qui all'interno di 33x2 l'album dei canadesi En Route Boys come disco novità in questa puntata numero 156. 33x2 è una trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, e adesso ce ne andiamo in Italia. Come detto, insomma, qui andiamo a ripescare un album importante che probabilmente è molto più apprezzato ora che quando uscì, o meglio, parlo di CRX dei Casino Royale 1997. Chi lo ascoltò all'epoca lo apprezzò molto, ma non ebbe quel successo che il gruppo e la casa discografica avrebbero sperato, perché loro, insomma, facciamo una breve storia, 10 anni prima erano partiti con un suono rocksteady, figlio di gruppi come ad esempio Madness oppure gli Special, e poi invece piano piano hanno evoluto i loro suoni aprendosi anche molto più all'elettronica, inizialmente aprendo più al dub, e poi piano piano si è arrivati a sonorità che sono diventate più trip hop. E questo disco veramente univa insieme determinati elementi, e dal sole delle origini si arrivò a sonorità molto più oscure, prodotto da Tim Holmes, produttore britannico che aveva, ecco, lavorato anche con i Death in Vegas ad esempio. Beh, questo disco ha delle pulsioni molto importanti, perché da una parte c'è il trip hop scuro, dall'altra c'è anche un elemento soul, soprattutto nella voce di Giuliano Palma, che sicuramente scalda rispetto all'hip hop allucinato di Alyosha, l'altra voce di Casino Royale, e poi degli arrangiamenti sonori da parte del resto del gruppo milanese veramente di livello. E quindi ci si attendeva il botto per quel disco, perché sempre più vicino era stato molto ben accolto il lavoro precedente, e anzi aveva fatto girare il nome della band ad alti livelli. Quindi con CRX ci si aspettava proprio il grande successo, che non riuscì invece a scalare le classifiche come si desiderava, e da lì il gruppo entrerà in crisi, anche la separazione con la casa discografica, Giuliano Palma che se ne va via, e poi nasceranno altri progetti come Royal Eye, i Blue Beaters di Giuliano Palma, e poi anni dopo, ecco, il Casino Royale, parte di Casino Royale senza Giuliano Palma, torneranno sulle scene con alcuni album. Ma CRX probabilmente rimane uno dei più belli. Ora, a distanza di quasi 30 anni, il gruppo lo ripropone dal vivo con date che in molti aspettano con ansia, così con la voglia di sentirsi un po' più giovani e rivivere determinate situazioni e sensazioni. Disco che comunque si mantiene giovane, ancora affascinante, ancora bello, e allora adesso ce lo andiamo ad ascoltare insieme. CRX Casino Royale, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

specchio male, sorgi dai profondi abissi. Specchio male, specchio male, specchio male.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Riapre come ogni martedì in diretta la Bottega del Forno. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che per effetto della festività del 2 giugno, martedì prossimo non saremo in onda e di conseguenza non ci sarà la replica che invece per quello che riguarda questa puntata andrà regolarmente in onda venerdì 29. Vi ricordo 340-197-4468 essere il numero attraverso il quale scriverci messaggi, sms, whatsapp e telegram ed interagire con lo speaker di turno per le prossime due ore, il sottoscritto Fabrizio Forno. Come sempre partiremo con la rubrica Visti in prima visione. Ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, ma mi preme ricordarvi che per effetto di una ricorrenza particolare, ossia il 50° dal debutto teatrale di A Megli Occhi Please, lo storico programma, spettacolo teatrale che portò proprio alla grande ribalta Gigi Proietti, alle 15, subito dopo gli spot di metà trasmissione, avremo in studio due ospiti, già nostri, vecchie conoscenze di questa trasmissione, perché avremo Maurizio Carlini e Lorenza Boni che ci allieteranno con una serie di motivi e sketch tratti da quello storico spettacolo. Ma è il momento di far partire la rubrica Visti in prima visione, di cui ovviamente non vi accenno il titolo, ma vi dico semplicemente che il primo dei due brani che ascolteremo, tratti dalla colonna sonora di questo film, è degli Improved Sound Limited. Il titolo del brano è Nine Feet Over the Tarmac.

0: Questi erano Improved Sound Limited, Nine Feet Over the Tarmac, un brano, se vogliamo, molto suggestivo, che appunto evoca le, come dire, le atmosfere on the road di questo film. Che ne pensi, Marcello?
1: Sì, ritengo che la musica è uno degli elementi fondamentali di questo film. Un film di Wim Wenders nel corso del tempo, che conclude una trilogia fantastica, la cosiddetta trilogia della strada, che era iniziata con Alice nelle città e proseguita con Falso Movimento, e nel corso del tempo addirittura è diventato quasi l'emblema internazionale del nuovo cinema tedesco, per una serie di misteriose coincidenze, a parte che ebbe un premio Fipresci al Festival di Cannes appunto del 76, ma per tutta una serie di coincidenze, per un discorso che fu fatto sul cinema, sulla Germania di allora, su che cosa accoglieva della Germania di allora, della solitudine, della gioventù tedesca, se qui parliamo di due trentenni, come diremo tra poco, è considerato il film per eccellenza della stagione del nuovo cinema tedesco, il film simbolico di questa stagione.
0: Se non ricordo male, si tratta anche del primo film ufficialmente distribuito per il mercato italiano, tra quelli di Wenders.
1: Allora, non è esattamente così, io lo ricordo bene. In realtà venne in Italia nel 78, ma io lo vidi al Film Studio. Non ebbe affatto una diffusione regolare, ebbe un grande successo al Film Studio e quindi fu ripescato dopo vari mesi ed ebbe una distribuzione regolare e cominciarono a girare prima per i cineclub e poi per anche le sale normali i precedenti film Alice nelle città e Falso Movimento.
0: Film di cui abbiamo parlato in occasione della loro uscita, insomma, sì, della loro prima uscita,
1: esatto,
0: in Germania.
1: Quindi diciamo che è quello che ha sdoganato il nuovo cinema tedesco, ma è partito anch'esso dal Film Studio, è solo che il Film Studio è diventato Film Studio di Roma, ma anche a Torino, a Milano, diciamo che sostanzialmente nei cineclub è diventato già un oggetto di culto. Ma talmente importante questo fenomeno che praticamente hanno cominciato a farlo circolare nelle sale normali.
0: Tra l'altro un film, diciamo, anche dalla fruizione non così facile, perché è un film molto lungo
1: e film lungo,
0: diciamo, inizialmente Wim Wenders, non volendo rischiare più di tanto, ce lo mandò in edizione coi sottotitoli, insomma.
1: Sì, in edizione sottotitolata, assolutamente sì. Comunque, insomma, si tratta di un'opera importante, ovviamente, di un'opera di grande suggestione, bisogna dire, anche rivista dopo tanti anni, in cui si racconta, cioè, è una trama semplicissima apparentemente, no? C'è veramente una persona, diciamo, un giovane sui 30 anni, in fuga probabilmente da se stesso, che gira con un grosso camion, che ripara proiettori cinematografici e che incontra un aspirante suicida, cioè uno che spettacolarmente con la macchina si getta dentro il fiume Elba, mentre lui era parcheggiato lì a riposare sulle rive, diciamo, del fiume, si getta, ovviamente poi ci ripensa subito, esce dal tettuccio della macchina con una valigia, si presenta da lui tutto zuppo, viene accolto da una risata, diciamo, e lui stesso a un certo punto indulge al riso, come per dire, no? Si crea subito una specie di così connessione tra i due,
0: di complicità,
1: che non si
0: conosce, certo,
1: di complicità. Lui appunto lo fa salire sul camion, lo ricopre appunto con una coperta, gli dice di togliersi i vestiti che gli darà di nuovi e cominciano a girare praticamente per la linea di confine che divideva allora la Germania dell'Est da quella dell'Ovest. Ovviamente loro nella Germania dell'Ovest e visitano tutti i paesini dove ci sono vecchi cinema che sono più o meno in disfacimento, in chiusura, e lui appunto, il nostro diciamo Rüdiger Vogler, diciamo, i due protagonisti,
0: personaggio si chiama Bruno,
1: sì, il personaggio si chiama Bruno, e praticamente mentre il secondo personaggio, che è Hans Zischler, si chiama Robert, no? E diciamo lui accomoda, aggiusta questi proiettori, insomma, e verifica se il film si vede bene, e, insomma, praticamente la sua missione è quella di contribuire, insomma, che queste sale non muoiano, sostanzialmente. Questo è il discorso che fa Wenders, anche se in realtà il discorso sul cinema che fa e da cui esce fuori, questo è proprio un film sul cinema, è molto più complesso, no? Soprattutto sul cinema americano, cui si ispira in buona parte, citando apertamente Ford e citando addirittura i grandi poi anche del cinema tedesco, come Fritz Lang, l'espressionismo. Quindi c'è un discorso sui padri del cinema, di cui magari parleremo fra poco, essendo un discorso un pochino più complesso. Insomma, nella sostanza, tra i due non nasce proprio un'amicizia classica, nel senso che soprattutto nella prima parte del film non è che ci sia una grande comunicazione. La comunicazione si stabilisce a gesti, si stabilisce attraverso l'ascolto di un mangia, della musica che viene da un mangiadischi, cosa, oggetto che ancora in quegli anni si poteva capitare di trovare. E tra l'altro, insomma, tra le varie cianfrusaglie di questo camion, a parte tutti i proiettori più o meno rotti in disfacimento, c'è un vecchio jukebox, e questo l'ha voluto mettere Wenders, anche se non viene mai messo in funzione, perché Wenders rivendica la sua origine in quel tipo di cultura, la cultura del jukebox, come che è quella di noi, diciamo, boomers cosiddetti. Insomma, noi sentivamo molte canzoni, molti brani al jukebox.
0: Non solo, poi lì c'è anche un discorso che ancora più che in Italia riguarda la colonizzazione quasi forzata, cioè, che nel dopoguerra
1: che lo dicono a un certo punto, verso la fine del film c'è la famosa frase che gli americani ci hanno colonizzato l'inconscio, no? Sì, che insomma è una frase che ha creato molta discussione. In realtà Wenders non voleva fare un discorso sociopolitico, insomma. Wenders ama il cinema americano, infatti in questo diciamo film si vede proprio con estrema chiarezza qual è il suo punto di riferimento. John Ford, i grandi spazi, e in certo senso quasi come fosse un western, no? Cioè, sono delle persone che si muovono, c'è un discorso profondo sull'amicizia maschile, sulla difficoltà del rapporto con le donne, di cui parlano varie volte.
0: Ma infatti nei film di John Ford le donne ne sono assolutamente marginali.
1: Sono marginali, infatti, sono i western classici, appunto, pieni di grandi spazi, di praterie, insomma, di luce, insomma, e Wenders vuole darci anche questo tipo di input, cioè lui ama il cinema americano, non è una, diciamo, novità, l'avevamo già visto con i precedenti film, insomma, fin dal primo film La paura del portiere, prima del calcio di rigore, insomma, in cui c'erano pure dei riferimenti, e sostanzialmente fa un discorso sulla solitudine, quindi da una parte sull'amicizia maschile, sulla solitudine, sull'incontro col sesso femminile, diciamo, tra l'altro vengono fatti diversi incontri, a parte questo aspirante suicida che dice che era stato abbandonato dalla moglie, no?
0: Moglie che lui poi tra l'altro più volte nel corso del viaggio cerca di contattare.
1: Sì, inutilmente, insomma, si cerca di contattarlo via telefonicamente, di
0: sì,
1: contattarla.
0: E tra l'altro non sapremo mai fino a che punto sia lui che poi non abbia il coraggio di proseguire nella telefonata.
1: Infatti, comunque la difficoltà del rapporto con la donna, mentre appunto il nostro eroe della strada, il nostro, diciamo che uno si chiama l'eroe della strada, un altro il kamikaze, appunto, invece il nostro Rudiger Vogler, il nostro eroe della strada, rifugge totalmente dai rapporti con le donne, lo spiega pure, verso la fine del film, quando hanno un confronto dialettico molto acceso in una specie di casamatta al confine, una casamatta militare, dove trovano materiali, disegni di provenienza statunitense. c'è un confronto sui loro diversi modi di vita, insomma, e quindi anche un confronto scontro, insomma, tra.
0: Sì, arrivano le mani,
1: arrivano pure alle mani. E appunto quello che ne emerge è la profonda solitudine. Da una parte il senso di fallimento di Robert, che prima incontra il padre, che è titolare di una vecchia tipografia, cui lui imputa sostanzialmente il suicidio della madre. Insomma, ecco, sostanzialmente dice non ha, tant'è vero che stampa una copia del giornale Come rispettare la donna, no? E gliela praticamente aveva una tipografia in disuso, lui stampa una copia del giornale e gliela mette in mano, della Zeitung, e gli dice, insomma, a un certo senso lo congeda in questo modo.
0: Tra l'altro, diciamo, dimostrando per l'ennesima volta che non ha, come dire, non ha nemmeno il coraggio di affrontarla verbalmente questa discussione, gliela deve mettere per iscritto, insomma.
1: Gliela mette per iscritto, anche se comunque degli accenni glieli fa, insomma, glieli fa varie volte sull'abbandono, sul fatto della madre, gli fa un accenno, diciamo, sul fatto che era stata trascurata, che comunque c'è un impeto un po' di rabbia da parte di Robert, no? Mentre c'è la totale indifferenza e la paura, se vogliamo, proprio del rapporto da parte appunto del nostro personaggio, insomma, di Rüdiger Vogler, praticamente, che incontra una donna in uno di questi giri che fa, in uno di questi piccoli cinema di provincia. Lui incontra una donna che poi sembrerebbe anche interessata a lui, no? Sembrerebbe anche che gradisca, insomma, una sua corte. Ci passa la notte insieme, ma assolutamente non la sfiora. Dice, quindi,
0: tra l'altro, c'è pure una parentesi al Luna Park che è abbastanza importante, visto il premio che vince al tiro a segno.
1: Sì, vince il premio al tiro a segno, c'è il rapporto, poi insomma il film è tutto.
0: E tra l'altro il premio è un portacandele fatto con la testa di Hitler, insomma, quindi c'è anche
1: questo riferimento
0: a un passato ingombrante, no?
1: C'è anche un riferimento polemico all'inizio del film, quando lui parla con il primo cinema che incontra, parla praticamente con un vecchio proiezionista che rievoca i tempi gloriosi dei film hollywoodiani, che adesso appunto non esisterebbero più, facendo confusione a quei tempi. Poi fu allontanato perché ero iscritto all'SPD, poi si corregge, no, ero iscritto al Partito Nazional Socialista, insomma, quindi come se fossero la stessa cosa, insomma, quindi assolutamente una non comprensione anche dei tempi, insomma, e quindi c'è comunque anche una
0: beh,
1: critica.
0: È un'espressione proprio della confusione o comunque della voglia di rimozione,
1: esatto,
0: che se vogliamo investe tutta la popolazione. Insomma,
1: sì,
0: ricordiamoci che erano passati 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non era proprio un lasso di tempo.
1: Comunque sembrava aver fatto, diciamo, aver in parte rimosso il problema, ma anche i conti, insomma, man mano che la storia passava, che i decenni passavano, col nazismo non si può dire che non l'abbia fatti per niente, tanto è vero che a Berlino ci sono tantissimi segni della memoria, quindi ci sono non solo diciamo segni della divisione del muro, no, famoso, ma ci sono tantissimi segni sia dell'Olocausto che del passato del regime nazista, insomma. Comunque, in sostanza, Bruno è una persona molto sola. E sono tutte e due persone molto sole. Sono persone che solidificano la loro amicizia in certi momenti, quando per esempio usano una specie di motoretta.
0: Sì, un sidecar, insomma, che prendono in prestito.
1: Vanno tutte e due, si spostano addirittura di ruolo. C'è chi ha parlato per esempio di latente omosessualità, di scambi di ruoli, perché la prima volta guida uno, la seconda volta guida un altro. Non so se sia questa, diciamo, questo l'intendimento di Wenders. Sicuramente è un discorso sull'amicizia maschile, e di fordiana memoria, un'amicizia sicuramente che esclude sostanzialmente il mondo femminile. E emblematico, paradigmatico è il saluto che appunto Bruno fa alla ragazza con cui ha passato la notte senza neanche sfiorarla, si vede una lacrima, diciamo, che sul volto di questa ragazza. Lui la prende e se la mette sul suo volto, sorridendo, insomma, e dice: io vado. Quindi lasciando,
0: come se fosse il massimo della commozione che lui può cercare,
1: il massimo della commozione che lui può esprimere. E alla fine lo spiega comunque nel drammatico confronto che ha con Robert, in cui gli dice chiaro e tondo: io sono stato magari tante volte dentro una donna, ma non mi sono mai sentito insieme a una donna.
0: Addirittura dice: non mi sono mai sentito così lontano come quando sto dentro una donna.
1: Esatto, e quindi questo fa capire proprio il dramma della solitudine, dell'incapacità, dell'incomunicabilità, che ovviamente lega i due personaggi, però con caratteri sicuramente molto diversi e con modi di vedere la vita molto diversi, perché per esempio Robert a un certo punto è quasi volesse così ritrovare la propria innocenza, si mette a parlare con un bambino che semplicemente disegnava quello che vedeva. E
0: beh, lì molti ci trovano, questa è quasi alla fine, no? Molti ci trovano proprio una specie di chiusura nei confronti del passato. Lui gli consegna la propria valigia vuota, praticamente.
1: Esatto, vuol dire: voglio cambiare. E infatti,
0: in cambio si fa dare i ricordi di questo ragazzino.
1: E questo è tanto più giusto quando poi, dopo poco, in questa casamatta militare ai confini della Germania dell'Ovest, e lui si congederà dall'amico mettendo un biglietto in cui dice: bisogna assolutamente cambiare, no? Dopo la lite che hanno avuto durante la notte, cioè, mentre lui ancora dormicchia, mentre Bruno ancora dormicchia, Robert mette questa specie di così di cartello e se ne va via, praticamente se ne va per conto suo. E quindi tra l'altro, insomma, è bellissimo il finale del film, perché mentre appunto Bruno vede questo messaggio, ma ovviamente non si scompone più di tanto, riprende il suo camion e si incrociano praticamente lui sul treno e l'altro sul camion, e si mandano in un certo senso come se parlassero telepaticamente: è tempo di cambiare. E diciamo Robert che dice: sì, sicuramente stai già cambiando, no? In realtà questa è una visione che non è detto che sia assolutamente reale, no?
0: È un auspicio, probabilmente.
1: È un auspicio, tanto più che il film non è che si chiude in maniera totalmente ottimistica, no? Nel senso, come fa sembrare quest'ultima inquadratura. Perché un film non dobbiamo mai dimenticare che è un film che parla soprattutto del cinema. E nell'ultimo colloquio che poco prima di partire appunto Bruno ha con una
0: con un'altra proiezionista,
1: proiezionista di un cinema, lei dice: io tengo lo schermo bianco, letteralmente non proietto più film, ma lo tengo sempre pronto perché spero che avvenga una proiezione degna di nota, perché le cose che arrivano adesso sono nocive, sono sostanzialmente corrotte, e non mi va di proiettare film che possano, diciamo, far male alla gente, sostanzialmente, per semplificare.
0: E a conferma di ciò il cinema di sua proprietà si chiama proprio lo schermo bianco.
1: Schermo bianco, sì.
0: Proprio come se fosse una dichiarazione di intenti.
1: Come fosse una dichiarazione di intenti, però aperta sempre alla speranza che un domani il cinema possa riprendere lo splendore di un tempo. Ora, su questo Wenders ci lascia così nel dubbio, no? Nel senso che lui è vero che vuole superare i padri, no? In certo senso lui vorrebbe superare John Ford, vorrebbe superare Fritz Lang, a cui c'è un omaggio proprio chiaro, ma poi utilizza addirittura delle immagini di Murnau, cioè l'espressionismo tedesco, che lui da una parte critica come per dire quel cinema è superato, dall'altro lo assorbe e lo fa suo, perché nella scena in cui i due con la barchetta vanno praticamente
0: in mezzo al fiume,
1: deserta, insomma dentro il fiume,
0: che era la casa delle vacanze di Bruno,
1: quindi quando era piccolo, una casa praticamente ormai in disfacimento, non solo dentro la casa che era piuttosto lugubre, ma anche nel passaggio con la canoa, insomma, si rievocano proprio le immagini di Murna o di Nosferatu, pare.
0: Ma quindi... non solo, poi se vogliamo, diciamo, rimando al cinema del passato, ce l'abbiamo innanzitutto nella scelta del bianco e nero, ovviamente.
1: Sì, che è quasi documentaristico per certi aspetti, no?
0: Della prima comunque... parte del film, che è quasi, diciamo, paragonabile a un film muto, perché di dialoghi ce ne stanno veramente pochi.
1: Ce ne sono veramente pochissimi, insomma. E poi un critico disse, ricordo bene, ma in fondo poi questi dialoghi non sono così interessanti, no? Forse è una lettura un po' affrettata, no? Perché magari sì, i dialoghi sono, che sono di qualità eccelsa, però le cose che Wenders le vuole dire, soprattutto nella seconda parte del film, ce le fa capire bene.
0: Ma io poi sono convinto di una cosa, che questo film volutamente dilatato, perché ovviamente
1: certo,
0: vuole cercare di assomigliare un po' di più alla vita, nel senso, nella vita di ciascuno di noi, i pochi, diciamo, momenti significativi sono molto, come dire, diluiti nel tempo, no? Quindi è inevitabile che un film che vuole rassomigliare alla vita non può concentrare in due ore tanti accadimenti, ma soprattutto il focalizzarsi su punti che sembrano totalmente insignificanti ulteriormente enfatizza questa capacità che può avere il cinema di costringere lo spettatore a seguire delle vicende anche quando apparentemente sembrano non portare da nessuna parte.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Io ho visto di recente quel film Agente Segreto brasiliano, non c'entra niente ovviamente.
1: Sì, l'ho visto anche io.
0: Però ha questo tipo di, come dire, di logica per cui su alcuni episodi che sembrano più rilevanti il film sembra voler quasi soprassedere, voler, diciamo, dare tante cose per scontato, mentre invece magari si trascorrono minuti nel descrivere ambienti o aspetti che apparentemente nell'economia generale della narrazione sembrerebbero irrilevanti.
1: Stile, no? Sì, sì, no. Molto diverso, però sicuramente c'è questa componente, sicuramente.
0: Una componente che tra l'altro, come dire, ribadisce l'autorità del regista, che decide lui quanto insistere su certe cose e quanto aggiungere e quanto sottrarre.
1: Tra l'altro è interessante nel DVD in cui ho rivisto questo film ci sono diversi spezzoni tagliati. In alcuni di questi spezzoni si vede proprio Wenders che interagisce con i personaggi, cioè si siede a tavola, gli dà istruzioni, a volte prende anche dei rimbrotti. E a questo proposito Zischler, appunto il secondo attore, Robert, racconta che in realtà non c'era una trama. Sostanzialmente il Wenders aveva fatto un viaggio al confine proprio cercando questi cinema, aveva anticipato la trama in questo modo: lui si era fatto un viaggio alla ricerca dei cinema al confine con la Germania dell'Est, ne aveva individuati 5-6 appunto in 5-6 località diverse, poi aveva così avuto un'idea, uno spunto, ma non è che aveva una, come dire, una sceneggiatura vera e propria. La sceneggiatura è venuta da sé, in certo senso, quasi spontaneamente, un po' con l'apporto degli attori,
0: un po' nello stile anche di Godard,
1: sì.
0: No?
1: È un po' nello stile di Godard, sì. E Zischler dice che è stato fondamentale per questo film il fatto che una troupe tutto sommato di 9 persone, che era piuttosto piccola, andasse pienamente d'accordo, cioè, perché i momenti di tensione c'erano, però, diciamo, si riuscivano sempre a comporre in una diciamo situazione armoniosa, perché altrimenti non saremmo riusciti a portare avanti questo film, che non aveva una trama vera e propria, era un film che quasi ci realizzavamo così, momento per momento, così come veniva, insomma, in certo senso, un canovaccio di fondo e con quei personaggi. Per esempio, uno dei personaggi più drammatici è uno dei che incontrano e che rievoca, diciamo, il fatto che la moglie è andata probabilmente a suicidarsi con la macchina contro un albero, e racconta con toni molto drammatici questa solitudine, questo senso di sconfitta che ha, insomma.
0: Al punto che Robert, mosso da un modo di solidarietà,
1: sì,
0: lo convince a passare la notte all'addiaccio, sì, insieme, insomma,
1: insieme,
0: confortandosi,
1: sì, sì,
0: quasi vicendevolmente senza neanche più di tanto comunicare.
1: Sì, esatto.
0: Salgono,
1: infatti,
0: entrambi,
1: diciamo,
0: nel retro del pullman.
1: Gesti,
0: del bull.
1: Gesti, certo. non capacità di comunicare realmente. Si comunica soprattutto con i gesti, quindi la solidarietà, l'empatia umana si manifesta con i gesti, non con la comunicazione, che da una parte probabilmente Wenders pensa che sia un aspetto naturale degli esseri umani, forse per non intellettualizzare troppo, diciamo, come dire, le persone, no? Non renderle per forza, ma semplicemente la solidarietà si esprime attraverso gesti, attraverso condivisione di momenti, come per esempio quando si mettono quella specie di occhiali assurdi, no?
0: Presi all'Emporio, sì.
1: Sì, all'Emporio, e poi vanno a chiamare il tizio a cui praticamente sequestrano quella specie di moto,
0: sidecar, certo.
1: Sì, di sidecar, insomma, che poi in realtà glielo riportano. Insomma, quindi,
0: sì, no? Perché gli aveva lasciato in pegno, sì, il camion, no?
1: Gli aveva lasciato, sì, sì, il camion. Vabbè,
0: senti,
1: però,
0: Marcello,
1: io
0: una cosa sulla quale vorrei che ti soffermassi, perché,
1: sì,
0: secondo me è importante sottolinearlo, mm-hmm, è la scena, diciamo, delle ombre cinesi. Cioè, loro a un certo
1: punto... Infatti ci stavo arrivando. Questa scena delle ombre cinesi è importante perché è proprio come... Wenders ci dice: il cinema delle origini è il cinema reale, no? Cioè il cinema innocente, quello che piace ai bambini, quello che praticamente è stupore, immaginazione, e loro appunto interpretano molto bene, no? Questo, insomma, si trovano dietro praticamente a uno schermo per aggiustare, appunto, come al solito, cercare di rimettere ordine all'ambiente tecnico, e a un certo punto, quasi per caso, si mettono a comporre dei movimenti che diventano delle ombre cinesi, e dall'altra parte dello schermo c'è un enorme divertimento da parte dei bambini e dello stesso, diciamo, presentatore,
0: quasi a voler ribadire, sì, il motivo originario del cinema degli esordi,
1: esatto,
0: no?
1: E tra l'altro questo è un omaggio a Fritz Lang proprio esplicito, che usò varie volte.
0: E non so se si può arrivare addirittura a teorizzare il fatto che lui in qualche modo vuole tornare a quell'innocenza, a quella, diciamo, a quello
1: lui
0: spirito
1: un
0: del
1: cinema,
0: fanciullo.
1: Evidentemente Wenders, diciamo, ha un approccio ambiguo nei confronti del cinema. Il fatto che critichi, per esempio, a un certo punto Bruno c'ha degli spezzoni di cinema, di film dal camion, e li fa vedere a questa ragazza con cui fa amicizia, però in realtà non li vuole neanche vedere, perché sono immagini, da quello che percepiamo, di pornografica
0: di violenza,
1: no? E di violenza, e lui è come se dicesse: cinema di questo genere in fondo se ne può fare a meno. E torna poi questa critica alla fine, quando parla con la vecchia signora dello schermo bianco, che dice che il cinema, insomma, si è guastato, si è sostanzialmente, insomma, fa
0: sì,
1: diventare...
0: praticamente quel pezzetto di pellicola montata in loop sembra quasi dire: questo è come si è ridotto il cinema di oggi.
1: Esatto, esatto. Il discorso, secondo me, sarebbe molto più complesso, no? Molto più articolato. Però probabilmente negli anni 70 Wenders vedeva questo tipo di percorso, e ovviamente, insomma, lo concepiva, insomma, come una rinascita, appunto, del cinema delle origini, che andava superato, però in certo senso, lo spirito, soprattutto quello dello stupore, della magnificenza, dei grandi spazi, delle grandi immagini, insomma.
0: Ma anche quello dell'illusione, no?
1: Anche quello dell'illusione, certo, come fiera delle illusioni, insomma. Sicuramente sì, ripeto, una posizione diciamo che poi fotografava quello che in parte era la Germania allora. Stavano cominciando a chiudere le sale, cominciava, forse è cominciato ancora prima che da noi questo fenomeno, cominciava il cinema a trasmettersi nel piccolo schermo.
0: Sì, e sì, era una fase transitoria, sicuramente.
1: Una fase transitoria, insomma, che poi ovviamente adesso ha trovato pieno sviluppo, no? Perché adesso è difficile trovare, sì, trovi anche opere di qualità, però nella sostanza i blockbusters sostanzialmente governano il mondo del cinema. Il film d'autore finisce, tante volte escono magari o in DVD o direttamente sulle piattaforme.
0: Beh, classico esempio è quello, per esempio, di buona parte della cinematografia più recente di Sorrentino, che è quasi più facile trovarla su Netflix che al cinema, insomma.
1: Esatto, perché girano per poco tempo, insomma, sostanzialmente questi film di qualità. E niente, Wenders vedeva una crisi che forse da noi è cominciata più gli anni Ottanta, diciamo, mentre come al solito magari noi arriviamo un po' in ritardo, però ci sono degli studi che sono stati fatti praticamente dalla fine degli anni 50, in meno di 20 anni gli spettatori in Germania erano 10 volte di meno.
0: Poi pensando a quanto sia profetico anche il fatto della scomparsa dei cinema sia nelle grandi città che nei piccoli centri.
1: Esatto, un fenomeno che già allora cominciava, che comunque poi ovviamente ha assunto quelle dimensioni incredibili che vediamo pure a Roma, no?
0: Che poi, insomma, se vogliamo, visto che è proprio la materia della nostra rubrica, contando quanti importanti film d'autore, grandi, diciamo, pietre miliari, riusciamo comunque a selezionare e, diciamo, a mettere in programmazione, sembra quasi un paradosso, no? Che di fronte ad una produzione che in confronto a quella attuale non c'è proprio nessun paragone, sia a livello di quantità che di qualità, lui già vedeva tutte le avvisaglie per la morte del cinema, così come
1: lui vedeva la morte del cinema, insomma. Infatti c'è questo finale che io non vedo così ottimistico, no? Come certi hanno visto, tipo la presa di coscienza da parte. Sì, sicuramente il viaggio ai due, e anche telepaticamente il loro rapporto, in certo senso continua, sicuramente il viaggio non è stato inutile, no? Forse ce l'hanno maggiore consapevolezza di sé, entrambi, sia lui, Robert, sul treno che Bruno sul camion. Però il messaggio che arriva, schermo bianco. E praticamente il cinema va a morire, e il cinema non sarà più quello che un tempo, quello che radunava le famiglie, che praticamente era un grande spettacolo, e una certa perdita dell'innocenza, insomma, no? Quindi un film profondo, cioè molto più profondo di come a prima vista può sembrare, no? Vista la sua semplicità. Perché poi è un film.
0: No, ma è proprio la sua potenza sta in questo, cioè che tu sei costretto, diciamo, a soffermarti come centellinando una bevanda, no? Piano piano ad assaporarne anche gli aspetti apparentemente più marginali o meno intensi.
1: Sì, su tutto mettiamoci pure l'interpretazione di Vogler, che è come sempre straordinaria. Dispiace sapere che poi è finito più o meno in povertà Vogler. Negli anni 2000 si è stato intervistato che viveva sul lago di Costanza con la famiglia, ma insomma ridotto quasi in povertà.
0: Tra l'altro un attore che è proprio il feticcio di Wenders, perché adesso stavo brevemente a parte l'esordio di cui hai già parlato, La paura del portiere prima del calcio di rigore, Alice nelle città, Falso movimento, Nel corso del tempo, Fino alla fine del mondo, Lisbon Story. Ha lavorato tantissimo con lui, fermo restando che però anche altri importanti artisti, da Margarete von Trott a Peter Handke ai fratelli Taviani, insomma, ne hanno saputo apprezzare l'abilità.
1: Purtroppo però è decaduto, mentre invece Giscler ha fatto film anche per la televisione fino all'anno scorso addirittura.
0: Poi c'aveva un'estrazione più teatrale lui, quindi insomma in realtà ha avuto un altro tipo di percorso.
1: Sì, Giscler tra l'altro veniva dal teatro e aveva anche cognizioni letterarie, insomma era un attore, diciamo, di grande cultura, di grande preparazione professionale, insomma.
0: Allora, caro Marcello, siamo veramente addirittura di arrivo, perché il film è complesso e articolato, quindi necessitava sicuramente di una maggiore, come dire, attenzione, anche soffermarsi un po' di più su quello che poi non è la trama vera e propria, ma le suggestioni.
1: Sì.
0: però è il momento di tirare le somme, quindi ricordiamo che ci ascoltate su radiocittaperta.it, la trasmissione La Bottega del Forno, la rubrica è Visti in Prima Visione, che come sempre Marcello utilizza per raccontarci un film di 50 anni fa. Oggi abbiamo parlato nel corso del tempo di Wim Wenders e la rubrica si chiude con due appuntamenti tradizionali. Il primo, che deriva proprio dal nome della rubrica, Visti in Prima Visione, Marcello ci racconta, anche se stavolta ha già fatto praticamente lo spoiler di se stesso, esatto, in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere.
1: Film studio ammirato e pieno. Pieno di persone.
0: E quindi questo ad ulteriore merito di un'iniziativa culturale che poche altre volte abbiamo visto nella nostra città in tempi recenti, sì. E quindi insomma onore al merito del Film Studio e chi lo teneva in vita.
1: Sì, ci tengo a fare una piccola postilla, apparentemente meno importante ma rilevante per capire Wenders. Mi capitò pochissimi anni dopo, all'inizio degli anni Ottanta, di assistere a una conferenza di Wenders. E era pure una sala piena, insomma, non era il Film Studio, non ricordo, mi pare vicino Villa Celimontana. Un auditorium o qualcosa del genere, insomma. Comunque, sostanzialmente lui arrivò e ci disse: adesso vediamo il film di Ozu, praticamente Viaggio a Tokyo, una storia di Tokyo, Tokyo Monogatari, poi parliamo. E ci fece vedere il film Tokyo Monogatari, 2 ore. Poi fece la sua conferenza in cui parlò moltissimo nel corso del tempo. Questo perché lo dico? Per dire che il discorso di Wenders va sempre interpretato nelle radici del cinema, nei padri del cinema, nel cinema classico di cui lui si sentiva in certo senso da una parte l'erede e dall'altra uno che tentava insomma di superarlo, insomma di rinnovarlo alle radici.
0: È importante, certo. Ultimo passaggio è quello di un giudizio in stellette che Marcello esprime mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma senz'altro 4 stelle.
0: Qui non c'è proprio ombra di dubbio.
1: Discorso,
0: non c'è partita. Allora, caro Marcello, solo 2 parole per ricordare che le musiche di questo film sono curate da una band che addirittura si formò nel 61, alcuni elementi
1: fantastica,
0: sono...
1: Fantastica, tra l'altro.
0: Improved Sound Limited,
1: sì,
0: questo è un
1: una
0: disco...
1: Una band anche psichedelica, no? Anche
0: sì, sì, ci sono dei tratti che sembrano i Pink Floyd di Atom Earth Mother, non so
1: esatto.
0: Se sei d'accordo.
1: Sì, sì.
0: E quindi ci salutiamo appunto dare appuntamento a Marcello non più al 2 ma al 9 di giugno, perché la festività della Repubblica, mai come quest'anno che celebriamo gli 80 anni del referendum, va ricordato.
1: Assolutamente ricordato.
0: Con il brano degli Improved Sound Limited, Suicide Road. Grazie ancora Marcello.
1: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: 14.56, Radio Città Aperta.it in diretta martedì 26 maggio 2026. Dopo aver ascoltato gli Improved Sound Limited dalla colonna sonora del film Nel corso del tempo, film di cui si è occupato il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione dedicata al cinema di 50 anni fa, siamo passati alla finestra che apriamo ogni volta dopo la rubrica sul cinema, riguardante la musica italiana del 1976. Sono 50 anni che Claudio Lolli faceva uscire questo Ho visto anche degli Zingari felici, un album che io ho consumato, che insomma rappresenta veramente una delle punte più alte del cantautorato della seconda parte del Novecento. Un album in cui la particolare, come dire, sincerità, la particolare tenerezza che da sempre Claudio Lolli, anche nelle canzoni più caustiche e più, come dire, critiche nei confronti della società, riusciva sempre ad esprimere, in questo caso, soprattutto in questo brano che è la title track, raggiunge uno degli apici, anche complice la presenza di grandi musicisti che sicuramente si lasciano un po' influenzare dalla corrente progressive che buona parte della musica italiana in quegli anni veniva ad assorbire. Ed è il momento di salutare Claudio Lolli con il secondo estratto da questo album, Ho visto anche degli Zingari felici, ricordandovi che dopo gli spot di metà trasmissione avremo uno special su Gigi Proietti e i 50 anni di A me gli occhi please, con due ospiti che già hanno preso posizione in acquario, come diciamo noi, nella saletta apposta, predisposta per loro, che si stanno preparando per un mini live che riguarderà proprio questo spettacolo teatrale storico di Gigi Proietti. Gli diamo solo il tempo di salutarci velocemente. Lorenza e Maurizio, grazie di essere tornati qui.
1: Grazie a voi, grazie a te, grazie di averci ospitato nuovamente, siamo molto contenti di essere qui.
2: Ciao Fabrizio, grazie a tutti.
0: Con voi parliamo tra breve e adesso arriviamo agli spot con l'ascolto di Claudio Lolli, Agosto.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: Certo che ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, ci sono dei momenti nella vita, certi momenti ci sono nella vita, sai quei momenti che vorresti quasi... Che momenti ci sono nella vita, che momenti che sono quei momenti. Saresti capace in quei momenti di fare cose che non hai mai fatto, di dire cose che non hai mai detto. Sì, ci sono dei momenti nella vita che non sai come fare a trattenerti, certi lunghi, terribili momenti che nella vita ti arrivano improvvisi e tu dici, più di così è impossibile davvero, perché ci sono in quei momenti cose che nemmeno sogneresti di fare. E invece le faresti perché dentro, dentro ti senti salire come una... come una... qui. Ci sono dei momenti nella vita. Che momenti che sono quei momenti. E te li lasci scappare quei momenti. Senza far niente. Niente.
1: Eccoci qui di rientro dagli spot di metà trasmissione con un piccolo estratto dalla voce diretta di Gigi Proietti per introdurre i nostri ospiti che parleranno e ci faranno ascoltare repertorio di Gigi Proietti. Torniamo a ospitare volentieri, anzi io non credo ai miei occhi, perché tornare qui sul luogo del delitto con queste temperature veramente ci vuole tanta passione e tanto affetto. Grazie a Lorenza Boni e a Maurizio Carlini, nuovamente grazie ospiti qui. Grazie. Dopo qualche mese, non mi ricordo neanche più quanto. Allora, io quest'inverno li ho ammirati in un piccolo teatro di testaccio nel quale si sono esibiti in un recital, si usano questi termini che a me piacciono molto perché sono vintage, come si dice in questi casi, in cui tra tante belle cose che ci hanno fatto ascoltare, il loro spettacolo era letteralmente farcito di omaggi al grande Gigi Proietti. Quindi quando poi ho visto che questo spettacolo, Amegli Occhi Please, compiva 50 anni, perché le prime repliche risalgono proprio alla primavera del 1976, li ho voluti coinvolgere in questa faccenda perché, a parte le grandi risate che hanno suscitato, vista la loro particolare abilità nell'affrontare un repertorio che, insomma, avendo un così grande nome tutelare, insomma, non era neanche facile, insomma, ci vuole una buona dose di incoscienza,
2: è
1: secondo
2: vero,
1: me.
2: Hai ragione.
1: Però ecco, siccome la cosa funzionava, ho detto quasi quasi proviamo a riprodurla nell'intimità di questo studio radiofonico. Quindi grazie ancora per questa disponibilità.
2: Grazie a te. E siamo, sì, quello era proprio uno spettacolo dedicato a Gigi, riprendendo una sua frase che diceva: suonavo il contrabbasso, cioè me ci appoggiavo, no? In questa maniera in cui lui si schermiva, no? Diceva di non saperlo fare, no? Sì, l'ho fatto, no? Suonavo nei night, ecco, visto che ti piacciono i termini vintage, nei night, no? Quando lui ha fatto tutta la sua prima parte, la gavetta, no? In questi night dove faceva tardissimo la sera, dove dice che iniziava normale e poi gli veniva un collo alla fine, aveva talmente cantato che c'era un collo enorme.
1: Sapevi quando entravi,
2: non sapevi quando uscivi,
1: scantinati, sì, dalle parti di Via Veneto della,
2: sì,
1: Dolce Vita,
2: sì, sì.
3: E poi descriveva anche i personaggi che c'erano come pubblico, nel famoso aneddoto di Facce a Mana. C'era uno che gli si avvicina e dice: Agì, Facce a Mana. Ma Amana cos'è? Non ce l'ho in repertorio. Faccia Amana, ma qual è questo? Amana Twist again.
2: Amana Twist.
1: Sì, diciamo, sì. Che all'epoca, diciamo, l'inglese era mai completamente assorbito da noi italiani, ma all'epoca era un optional.
2: Sì, e quindi insomma l'abbiamo dedicato, e sono ormai 5 anni che stiamo portando in tournée, possiamo dire, questo spettacolo dedicato a uno degli artisti che noi reputiamo tra i più grandi, direi, dei più grandi del mondo dello spettacolo. Il nostro, come hai detto tu, nome tutelare, perché veramente un faro, no? Non, diciamo che ci ispiriamo, perché è il massimo a cui si può arrivare.
1: Si può tendere,
2: sì,
1: certo.
2: Si può tendere in tanti aspetti recitativi,
1: intrattenimento, di saper,
2: sì,
1: mescolare l'alto e il basso.
2: Esatto, bravo.
1: Passare,
2: esatto,
1: dal tono drammatico al,
2: certo,
1: tono più ridanciano,
2: da Keen a,
1: sì,
2: insomma,
1: a Petrolini, insomma.
2: Sì, sì,
1: la riscoperta anche di una certa cultura popolare romanesca, che all'epoca, insomma, insieme a Gabriella Ferri riusciva in qualche maniera a sdoganare, rendendola alta, come
2: è
1: forse
2: vero,
1: giusto il romanesco di Pasolini riusciva in quel periodo, anche se purtroppo questo spettacolo ebbe la luce quando già Pasolini era stato ammazzato.
2: Sì.
1: Io solo due note di carattere quasi enciclopedico, ricordando appunto che lo spettacolo aveva i testi di Roberto Lenzi, che esordisce.
2: Lerici,
1: scusate, sì. Roberto Lerici, sì. Volevo vedere se eravate attenti. No, perché di solito gli ospiti, quando sentono uno speaker, dico: vabbè, intanto io qua ma fumo, non mi fumo una sigaretta. Quindi state subito.
2: No, perché Lerici era, sì, veramente, sì, sì, una cosa eccezionale.
1: E insomma, spettacolo che appunto prevedeva inizialmente un numero molto limitato di repliche al famoso teatro tenda di Piazza Mancini. Perché era uno spettacolo totalmente anomalo, insomma, non c'erano effetti speciali, era solo lui sul palco con questo baule, non c'erano trucchi, non c'erano, a parte la sua mimica, ovviamente la sua capacità anche di quasi snodarsi come se fosse un contorsionista. Mentre invece lo spettacolo con il passaparola diventò immediatamente un grande successo, con file clamorose ai botteghini, e si arrivò addirittura ad avere, insomma, gli annali parlano di 300 repliche, insomma, io me la ricordo classica sta fila fuori dal teatro tenda, che poi tra l'altro fece diventare quel luogo un luogo particolarmente ambito, non c'era artista che non passasse per quel teatro. Ricordatevi per esempio in Borotalco, quando Lucio Dalla sembra che si debba esibire e Verdone, sì, cerca appunto,
2: sì, sì,
1: di accontentare la compianta Eleonora Giorgi. Insomma, voglio dire, è diventato veramente un luogo per i romani particolarmente importante. Quindi, insomma, che cosa faceva in questo spettacolo? Lui, come appunto il contenuto di questo baule, tirava fuori, tra l'altro spesso e volentieri non nello stesso ordine, quindi c'era anche una capacità improvvisativa a seconda anche dell'aria che tirava, no?
2: Sì.
1: Quindi certi erano, come dire, dei must che andava tutte le sere a replicare, però insomma c'erano anche delle variazioni sul tema, perché lo spettacolo, come appunto nei nightclub, si sapeva come iniziava e quando iniziava, poi dove andava a parare non si sapeva mai. Che cosa vi ha colpito particolarmente, di che cosa vogliamo parlare o che cosa ci volete far sentire da questo A me gli occhi please?
3: Allora, intanto in questo nostro spettacolo noi ripercorriamo la carriera di Gigi attraverso le canzoni, che è una cosa un po' particolare, perché non, sì, tocchiamo alcuni piccoli sketch, ci avventuriamo molto rispettosamente, ma in realtà si parte dal 73 con la baronessa di Carini, quello sceneggiato di cui lui cantò la sigla e non tutti sanno che era lui,
1: è vero,
3: per finire proprio alla partecipazione a Sanremo, quindi tutto il suo l'arco della sua carriera.
1: Siete d'accordo nell'affermare che questo momento particolare di Gigi Proietti è, io lo considero il suo apice, o meglio, non l'apice della sua carriera, ovviamente, perché la sua carriera va avanti fino alla morte praticamente, anzi, se
2: sì,
1: vogliamo, è una carriera molto molto alta dal punto di vista della qualità offerta nei decenni, però questo picco secondo me è qualcosa di irripetibile, sia per quello che riguarda la novità che ha potuto introdurre nella cultura italiana, che poi proprio per lo stato di grazia nel quale lui lo ha portato in
2: sì,
1: scena.
2: Sì, assolutamente, sì, altissimo. E una cosa poi che ha fatto da persona intelligente, no, sicuramente anche con gli autori, d'accordo con gli autori, è quella di sfrondare, no? Perché era uno spettacolo lunghissimo, giusto? All'inizio
3: era più di 3 ore.
2: Lunghissimo, in cui lui si prodigava, no? In tutti gli aspetti, in tutte le sue mille facce, no? Così. E poi ha sfrondato, forse ha seguito anche un po' la tendenza del pubblico, no? Vedi che adesso abbiamo addirittura la soglia di attenzione degli 8 secondi famosa, no? E quindi nel tempo ha capito anche la...
1: come modularlo.
2: La trasformazione anche dell'attenzione del pubblico ha asciugato moltissimo, tant'è vero che poi è fatto 20 anni dopo a Meglio Occhi Bis, no? Cioè ha fatto un'altra edizione con il meglio di, no? Di quello, perché tu immagina un pubblico che fa una fila per vedere uno spettacolo di un one man show, come si dice, di un uomo soltanto, che dura 3 ore, guarda che non è più il pubblico da adesso, non ci sarebbe quasi più una... io direi che non c'è più il pubblico di quel tempo.
3: Io penso noi da quel periodo lì, proprio da quel periodo lì abbiamo tratto una canzone che era appena uscito il film di Gigi Magni, un film in forma di commedia musicale, Tosca.
1: Vogliamo cominciare
3: volevamo,
1: con quello?
3: Sì, volevamo farvi ascoltare quella perché è una canzone che praticamente lui faceva sempre in questo spettacolo A Meglio Occhi Bis, si intitola Noia da Retta Roma ed è il momento cruciale della Tosca quando lei si accorge che l'hanno tradita e che quindi l'hanno...
1: Farà una brutta fine, insomma. Allora, vi introduco, insomma, dal repertorio di Gigi Proietti, con grande piacere dal vivo qui dagli studi di Radio Città Aperta, Lorenza Boni e Maurizio Carlini in Noia da Retta Roma.

0: immaginatevi uno scrosciante applauso che tutti in questa loro interpretazione. Noi da Retta Roma abbiamo gustato tra l'altro una melodia meravigliosa di Armando Trovajoli, quindi sì, diciamo una trinità santissima, quella da Luigi Magni, Gigi Proietti,
1: esatto,
0: e Armando,
1: sai,
0: Trovajoli.
1: C'è una cosa interessante, Fabrizio, da notare, che abbiamo appena ascoltato prima della nostra intervista una canzone di Claudio Lolli dove citava in qualche modo la finestra del quarto piano di Pinelli.
0: Certo.
1: E c'è anche qui quando dice che è morto a Pennolone, è morto suicidato, non gli dà retta a Roma che stanno
2: Eh sì, era il riferimento a lui, esatto.
0: Sì. Sì, indubbiamente sì. Sembra una canzone così semplicemente struggente d'amore, ma è molto profonda, c'è un messaggio politico,
1: sì,
0: anche perché poi quelli Magni erano anni
2: quelli erano
0: molto
2: gli anni,
0: intensi.
2: Sì.
1: Magni
2: sì.
1: Attualizzava sempre Magni i contesti.
0: E parliamo di qualche tempo prima, perché mi pare che la Tosca sia del 70-74, però insomma il contesto era quello della metà degli anni 70.
2: Sì, esatto.
0: È fondamentale ricordare appunto gli anni 70, che spesso e volentieri vengono sbrigativamente liquidati come gli anni di piombo. Sono stati anni di grandi conquiste sociali e oltretutto anche di grandi produzioni artistiche, come per l'appunto lo spettacolo del quale celebriamo il cinquantenario, quindi A Megli Occhi Please. Questo è il motivo per cui abbiamo cotanti prestigiosi ospiti che ce lo ricordano anche in musica. Io non oso pensare a che stato pietoso si riducesse Gigi Proietti dopo 3 ore di spettacolo. Insomma, è vero che stava, aveva 36 anni, era nel pieno della forma, però insomma io penso che bei zabbaglioni la mattina se doveva fare.
2: Beh, lui dormiva tantissimo, no?
1: Da quello che ci raccontano i suoi amici, quelli che l'hanno conosciuto, come Rodolfo Laganà, come altri con cui abbiamo Luisa De Santis, con la quale abbiamo lavorato. Sì. Invece lui dopo lo spettacolo continuava al ristorante,
2: continuava
1: per ore.
2: No, fino alla mattina.
0: Le dure celle,
2: impressionante. No, ma era un po', diciamo, il divertimento di tanti, ma la disperazione di tanti. Ci stavano i ristoratori che quando vedevano che entrava Gigi Proietti, la cala.
1: Si fa
2: e tutti si fa mattina, sì, infatti era. E poi lui ci ha raccontato la Donatella Pandemiglio, no? Cantante ha insegnato, no, presso il suo laboratorio, che dal teatro finivano i Settere di Roma, dal teatro fino al ristorante era tutto uno stop per le barzellette, cioè dice ah no, poi c'è quello, si fermavano, c'erano le tappe, no, a Via Crucis, le tappe
0: prima
2: in cui
0: di potersi sedere a tavola,
2: e poi là cominciava, mangiavano e cominciava con la chitarra a cantare, ma fino a 4-5 di mattina.
0: Forse traeva proprio energia.
2: Sì, continuava lo spettacolo ed era incredibile, insomma, veramente un'energia.
1: Poi dormiva tutto il giorno.
2: Poi dormiva tutto il giorno, diceva, no, le figlie dicevano, dice zitti perché papà dorme, no? Durante la giornata.
0: Tra l'altro, in un'epoca come quella attuale, in cui la romanità che viene esibita e che viene, se vogliamo, anche esageratamente diffusa, è una romanità solo ed esclusivamente volgare. Io ho rabbrividito domenica vedendo un negozio di souvenir, ovviamente gestito da tutto meno che un italiano.
2: Sì, immagino.
0: Con le magliette che ho scritto sopra, sti cazzi.
2: Sì, vanno tanto.
0: Io penso che quando invece Gigi Proietti, anche nei momenti più bassi, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, pure lui si è un pochettino
2: prestato.
0: Il cavaliere
2: nero, è una barzelletta, insomma,
0: però a parte che
2: forte,
0: da quella bocca poteva uscire qualsiasi cosa.
2: Perché, esatto, è vero.
0: Perché non si può neanche negare il fatto che la, come dire, che la... che la cultura romana è comunque una cultura basata anche sulla trivialità, insomma, sulla volgarità.
2: Sì,
0: però non è solo quello, lui aveva la capacità di mescolare le due cose e oltretutto di far capire che certe cose solo alcuni possono permettersi il lusso di poterlo fare.
2: È vero, era
0: perché
2: elegante,
0: nelle parole sbagliate, nelle bocche sbagliate, queste parole diventano veramente qualcosa di insopportabile. Quindi aveva, e oltretutto poi lo ha saputo anche trasmettere. Tu hai citato Rodolfo Laganà, ma basti pensare, che ne so, ai vari Tirabassi o certo. Vermuller, certo. O anche lo stesso Brignano per altri versi.
2: Sì, certo.
0: Tutta la scuola, diciamo, del laboratorio, che è stata veramente una scuola di vita, per cui certe forme di disciplina artistica, di rigore, sono assolutamente anche un'espressione di una romanità nobile,
2: è vero,
0: che non
2: è
0: sempre
2: vero.
0: Viene riconosciuta da fuori, ovviamente.
2: Sì, ma è per questo che lui viene apprezzato da nord a sud indifferentemente. Noi quando l'abbiamo fatto anche a Bergamo, insomma, l'abbiamo portato
1: in Calabria.
2: Beh, con i sottotitoli
1: sapevano tutto.
2: No, lo conoscevano comunque,
1: una scia d'amore,
2: sì, veramente. Una scia d'amore in tutta in tutta Italia veramente, anche perché, ecco, come hai detto tu, dall'altezza di Shakespeare, diciamo, fino alle cose più rilanciane, al Cavaliere Nero, esatto, oppure a il Conte Dupal, no, famoso,
0: sì, sì.
2: E però era sempre, esatto, sapeva dare quell'impronta,
0: sapeva dove diciamo un pochettino trattenere,
2: sì,
0: e dove,
2: sì,
0: rilasciare,
2: sì, sì, sì, sì, anche se produceva sempre tantissime risate anche con queste cose più
0: triviali, ma perché, sì, sapeva farlo, insomma.
2: Sì, sapeva farlo, però sì, è vero, hai ragione, ha esportato una romanità più elegante
0: che adesso
2: più...
0: ci manca molto,
2: sì, è vero, hai ragione.
0: E, cioè, adesso per dirne una, insomma, ho visto la curva dei tifosi della Juve con lo striscione scritto "Dai e regà", che proprio mi fa venire, cioè proprio la forchetta sulla lavagna mi avrebbe fatto un effetto meno vabbè, comunque, sì. Passiamo a qualcosa di più importante, ossia celebrare attraverso la vostra arte l'arte di chi ci ha lasciato, appunto, Gigi Proietti. Che cosa avete previsto di farci ascoltare?
1: Era proprio il giorno della sua scomparsa, il 2 novembre del
2: 2020,
1: che tra l'altro il 2 novembre era anche
0: l'anniversario, cioè, ma
1: la morte di Pasolini, certo. Anche la morte di Pasolini, il 2
0: certo.
1: novembre. E abbiamo scritto di getto questa canzone per dedicargliela, e da lì è partita l'idea di tutto questo spettacolo che da 5 anni portiamo in Italia, ma a Roma, soprattutto a lungo il Tevere, la rassegna estiva d'estate romana. Ci aspettano sempre per fare i bis, le repliche di questo spettacolo.
0: Diciamo, come si è usato nel suo caso, un cavallo di battaglia.
2: Un,
0: no?
2: Cavallo di,
0: lui ci,
2: esatto,
0: ha fatto uno spettacolo.
2: Un cavallo di battaglia. Sì, sì, viene
1: poi
2: sempre.
1: La gente partecipa ai cori di Pietra Micca, di,
2: sì,
1: Toto.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi il brano che avete composto si intitola
1: L'ultimo romano.
2: L'ultimo romano, sì, composto proprio nel giorno della sua morte. Si dice scomparsa, purtroppo è morto, e che è stato concepito in questa maniera. Allora, io mezz'ora piange appena ho sentito una notizia di questo genere. Lui già faceva musica, già componeva, ognuno ha la sua maniera di reagire, però poi ci siamo messi sul divano, abbiamo scritto il testo e abbiamo telefonato attraverso degli amici che abbiamo, insomma, io attraverso Francesca Nunzi, che è una sua allieva, e altri abbiamo fatto un passaparola e lo abbiamo fatto cantare ai suoi allievi, ai suoi amici registi, musicisti. Io conosco Piero Pintucci, ci hanno tutti aiutato a fare questa, il coro lo trovate su YouTube, L'ultimo romano con la R, mi raccomando, e quindi, insomma, tutti hanno risposto con una generosità incredibile, perché, insomma, perché Gigi
0: lo meritava, certo.
2: Ecco.
0: Allora, Lorenza Boni, Maurizio Carlini, L'ultimo romano.
2: Yes.
3: E l'ultimo romano se n'è andato, o sì che sta città sta messa male, chissà che palco gli hanno preparato

0: Allora, come omaggio molto sentito, composto esattamente il giorno della sua scomparsa, abbiamo ascoltato L'ultimo romano, composizione di Lorenza Boni e Maurizio Carlini, dedicata appunto al maestro Gigi Proietti, che hanno voluto eseguire qui dal vivo negli studi di Radio Città Aperta proprio per celebrare il 50° della prima dello spettacolo A me gli occhi please, uno spettacolo rivoluzionario, uno spettacolo che tra l'altro ebbe anche la, come dire, fu uno spettacolo che portò a teatro tanta gente che a teatro non ci andava, insomma, questa è la cosa particolare.
1: Certo,
0: e tra l'altro con questa formula del teatro tenda, che se vogliamo era una novità, insomma, c'erano già stati degli altri spettacoli analoghi che però, insomma, non avevano avuto l'eco e la popolarità di quello di Gigi Proietti, quindi anche in questo è stato un'avanguardia, no?
1: Sì, assolutamente, ma poi anche l'invenzione di tutti questi personaggi, no? che hai sentito citare nell'ambito della canzone, incredibile, che hanno fatto, come dire, tendenza. Adesso io sento tutti dire, per esempio, nessuno più dice sauna, no? Tutti a sauna, oppure ecco.
0: Io ho visto proprio stavamo appunto dicendo prima che la zona del Tufello è una zona che ha celebrato più e più volte, quindi oltre il murale che sta dalle parti di via Capraia ce n'è un altro su viale Ionio in cui si vede la faccia sua e poi c'è scritto Arcavaliere Nero con puntini di sospensione.
1: Non gli devi. Sì, sì, esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi voglio dire, ormai ci sono alcune cose che sono diventate patrimonio dell'umanità.
1: Sì, no? Vero. Modi di dire, sì,
2: com'è,
1: esatto.
2: Com'era stato con Totò?
0: Sì,
1: esatto,
0: sì, certo.
1: Esatto, la stessa.
0: Con la fortuna che la popolarità di Gigi Proietti ovviamente beneficiò anche dell'eco della televisione,
1: sì,
0: insomma,
1: esatto.
0: Quindi ovviamente
1: sì.
0: Se vogliamo Totò per parecchi anni era un po' relegato al ruolo del buffoncello.
1: Sì, esatto, è stato scoperto dopo più che altro.
0: E guarda caso, no? Poi chi ne capì subito l'impatto fu lo stesso Pasolini, che lo volle in Uccellacci Uccellini.
1: Certo,
0: insomma,
1: è vero.
0: Per sdoganarlo anche a livello, diciamo, culturale, intellettuale.
1: È vero.
0: Che cosa vogliamo aggiungere? Perché ovviamente il tempo è tiranno, siamo costretti a, come dire, ad arrivare in conclusione della nostra chiacchierata e della vostra esibizione. Ricordate che di questa vostra esibizione sarà disponibile un apposito podcast. Datemi il tempo appunto di montarlo,
1: sì, certo.
0: Separato rispetto alle 2 ore della trasmissione, questo
1: certo.
0: A beneficio vostro, nostro,
1: certo,
0: e di chi ci ascolta e che magari non ha avuto modo di essere in diretta ad ascoltarci.
1: E, guarda,
2: possiamo dare i nostri riferimenti per chi vuole seguirci?
1: Per chi vuole seguirci. Di Gigi, pensa che abbiamo sentito ultimamente una persona che ha detto: non mi piace Gigi Proietti, l'unica persona della nostra vita che abbiamo incontrato che ha detto. Non, è stato uno shock per noi, perché per me è impensabile, però de gustibus, giustamente, non è che si può, no, si può dire nulla, ognuno, anche c'è chi ci ha detto che era antipatico Totò, insomma,
0: no,
1: i gusti vanno rispettati.
0: Anche
1: rispettati.
0: Perché poi, insomma, quello che va bene a tutti in generale,
1: certo.
0: Un pochettino deve anche un po' preoccupare, no?
1: Sì, esatto, hai ragione, nello stesso maniera quando c'è troppa approvazione c'è qualche cosa, però indubbiamente è stato... sai cosa? Gigi è stato quasi un parente, nel senso che abbiamo questa sensazione che entrava nelle nostre case con una tale delicatezza, ecco, quella eleganza che hai detto tu era anche una capacità di immedesimazione, una capacità di farsi semplice come una persona di casa, mantenendo quella stessa altezza e quella stessa preparazione, perché poi studiava tanto, lui ripeteva tanto ed era un uomo molto colto, no? Al di là di quello che voleva mostrare, che forse ha esibito un po' all'inizio, no? Lui diceva di se stesso: io all'inizio me la tiravo tanto, no? Ero più, no? Dovevo far vedere che avevo studiato, che stavo nelle no? Che avevo fatto l'accademia, che ero, no? Che dovevo dimostrare, no? Dopo proprio quella ha preso asciuttamano, come diciamo, sulla, e se è asciugato tutto il di più, no? Per essere sempre più, per usare sempre più un linguaggio alla portata di tutti. Ha portato la cultura, ha portato una cosa di cui io sarò sempre grata a Gigi, al di là di tutto, è che ha portato la cultura ai ragazzi, Shakespeare ai ragazzi, ai giovani, no? Con il suo Globe che zitti tutti pare che ci mettano le mani. Adesso ho notizia recente che forse riusciremo a salvarlo, riusciranno a salvarlo, perché da che dovevano proprio demolirlo. Speriamo che questa notizia sia vera, non sia una notizia falsa e tendenziosa,
0: o diciamo semplicemente che è una campagna elettorale, che
1: forse fatto. Ecco, allora può darsi che sia, speriamo che veramente il Globe sia, perché è stata una risposta da uomo intelligente e di un'altezza particolare a uno sgarbo che gli hanno fatto, no? Gli hanno tolto il brancaccio e dice: io come rispondo? Io te faccio la stessa cosa, lo stesso teatro di Shakespeare, te lo porto qua dentro Villa Borghese,
0: con
1: no?
0: La stessa forma di quello originario,
1: la stessa filosofia, questo palco centrale, questa parte centrale, il pubblico che tutto avvolge,
0: come era il teatro di Shakespeare,
1: sì,
0: in realtà,
1: esatto.
0: Non c'erano posti a sedere,
1: esatto.
0: Se non nei palchi, perché
1: esatto e quindi
0: ci portammo i cuscini, ricordo,
1: esatto
2: per quanto riguarda noi possiamo dire che da Gigi sicuramente abbiamo appreso la lezione di divulgare quella Roma non volgare, quella Roma raffinata,
1: sì.
2: E nei nostri spettacoli cerchiamo sempre di scremare, cerchiamo sempre di
1: portare avanti, ci teniamo tanto perché Roma l'amiamo tanto e vogliamo cercare di insomma trasmetterla con il massimo del rispetto, anche, no? Non soltanto del rispetto, dell'amore, della delicatezza, quella delicatezza che ci ha insegnato lui, e quindi su quella scia. E poi siamo dei piccoli, come dire, suoi ambasciatori, ci reputiamo, non siamo stati i suoi allievi, peccato, mi sarebbe piaciuto tanto, ma siamo sicuramente dei grandi estimatori che vogliono portare avanti. All'inizio ci avevano anche un po' criticato quando abbiamo iniziato a fare lo spettacolo, perché ci hanno detto: ma è troppo presto per parlare dei Gigi. Ho detto: secondo me non è mai troppo presto,
0: no, parlare. Perché poi insomma ci sono nuove generazioni che,
1: esatto,
0: sono totalmente all'oscuro di quello che,
1: esatto,
0: è successo,
1: sì.
0: E magari appunto di Amelia Kipris ne sanno solo qualche accenno perché gliel'hanno raccontato,
1: sì,
0: i,
1: sì,
0: genitori,
1: esatto,
0: o i nonni, insomma.
1: Esatto, quindi nella stessa maniera come lui ha fatto, naturalmente in piccolo, non me voglio portare,
0: no, beh, è un passaggio di testimone
1: in piccolo, esatto. Io vogliamo fare quello che lui un po' ha fatto con Petrolini non l'avrebbero conosciuto se non l'avesse lui riproposto, no? O quantomeno sarebbe rimasto magari un personaggio più di nicchia rispetto a poi a quanto lui lo ha così ha propagato la sua memoria, no? L'ha portata avanti. Nella stessa maniera noi continuiamo a parlare di Gigi perché, esatto, lo devono conoscere nuove generazioni. Io insegno e spesso faccio vedere durante le mie lezioni i pezzi. L'altra volta parlavo di Roma e ho fatto vedere un pezzo di Numa Pompilio che cantava perché,
0: Perché poi è la maniera anche più efficace
1: per
0: catturare l'attenzione,
1: sì, dei,
0: no?
1: Ragazzi, sì, assolutamente.
0: Avete previsto comunque qualcosa in chiusura o adesso ci dovete dare solo le vostre coordinate?
1: Diamo le coordinate perché abbiamo sentito
0: già dato,
1: te. Noi uno spettacolo ce l'abbiamo d'un'ora e mezza, se vuoi.
0: Ok, ci organizziamo, dai, la prossima volta.
1: Sì, dai, va bene. No, le nostre coordinate ci chiamiamo Lorenza e Maurizio con i semplici nomi. Lorenza e Maurizio ci trovate su YouTube, su Facebook, su Instagram con le nostre novità, perché noi siamo cantautori anche al di là, insomma, di questo spettacolo con le canzoni di Gigi, che ha cantato Gigi, siamo cantautori, e insomma seguiteci se volete.
2: E possiamo anche dare le prime due date dell'estate romana.
0: Certo, come no?
2: Il 25 giugno e il 4 luglio siamo a Lungotevere, quindi alla rassegna che c'è di fronte all'isola di Berina.
0: Benissimo.
1: Sotto Ponte Cestio.
2: Sì,
1: siamo finiti sotto al ponte.
2: Okay. La location si chiama Salotto
1: Tevere.
2: 25
1: sì.
2: giugno e 4 luglio.
0: Ok, benissimo. Allora, ovviamente ringraziamo nuovamente i nostri ospiti che si sono esibiti in studio per ricordare la figura di Gigi Proietti nel 50° della prima replica di A Meglio Occhi Please, Lorenza Boni, grazie Maurizio Carlini,
1: grazie a te Fabrizio,
0: al piacere di sentirvi dal vivo. E avete parlato appunto di Gigi Proietti e della sua, come dire, capacità di trasmettere, omaggiando Ettore Petrolini, i maestri del suo passato, e quindi mi sembra il caso di chiudere proprio con Nerone, tratto da uno dei recital di Gigi Proietti, che interpreta Ettore Petrolini. Grazie ancora.
1: Grazie.
3: Ignobile Trepaglia, così rincompensate i sacrifici fatti per voi? Ritiratevi, dimostratevi uomini e Roma risorgerà più bella e più superba che pria.
4: Grazie.
5: È piaciuta questa parola, pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, ci si affeziona. Ora gliela ridico.
4: Più bella e più superba che pria.
5: Grazie. Più bella e più superba che pria. Grazie. Più bella, grazie. Grazie.
4: Bravo!
5: Sì.
4: Bravo! Bravo! Bravo!
5: Bravo!
4: Grazie!
5: Lo vedi? Lo vedi? Il popolo, quando si abitua a dire che sei bravo, pure che non fai niente, sei sempre bravo. Ma io faccio di più. Saranno fatte presto distribuzioni di pane, olio e sesterzi. Panem et circentibus.
6: Panem et circenses.
5: Cacchibus. Qui c'è uno che parla bergamascus. Io ve darò tutto, basta che non mi chiedete niente. Ed ora vattene, diletta plebaglia, vattene. A morte, a me.
7: E non parlate di retromania.
8: E non parlate di retromania.
9: E non parlate di retromania.
10: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.49 radiocittaperta.it in diretta martedì 26 maggio 2026. Ringraziamo nuovamente i nostri ospiti in studio che ci hanno aiutato a celebrare degnamente l'anniversario, il 50° anniversario dal debutto teatrale di A me gli occhi please, con un mini live che hanno fatto qui negli studi di Radio Città Aperta con il repertorio di Gigi Proietti e anche con un loro personale omaggio che scrissero all'epoca della notizia della scomparsa del grande maestro. E nel ricordarvi che proprio per effetto della coincidenza della trasmissione del martedì con la festa della Repubblica, il prossimo 2 di giugno questa trasmissione non andrà in onda. Ci siamo poi avventurati nei sentieri del jazz nel giorno in cui ci raggiunge la notizia della morte di Sonny Rollins. Non ho fatto in tempo ad andare a cercare un album di Sonny Rollins del 76, troveremo il modo la prossima settimana per ricordarlo degnamente. Però un altro grande musicista che nel 76 aveva pubblicato un bellissimo disco non con Sonny Rollins ma con un altro importante sassofonista, ossia George Adams, è il pianista Don Pullen, che nel 76 per l'appunto pubblicava questo Tomorrow's Promises, da cui abbiamo

Eccoci qui, siamo in dirittura di arrivo, abbiamo ascoltato il secondo estratto dall'album del 76 di Don Pullen. Il brano in questione era Last Year's Lies and Tomorrow Promises, è un brano ovviamente più orientato sul free jazz rispetto a quello ascoltato in precedenza con Autumn Songs. Allora, ripeto, martedì prossimo non saremo in onda per effetto della giornata di festa della Repubblica, quindi per una nuova diretta con la Bottega del Forno ci riaggiorniamo il prossimo 9 di giugno, e sempre con produzioni artistiche del 1976. Quindi per chi ascolta la diretta, subito dopo di me avete modo di ascoltare la replica di Driving Saturday, il programma è andato in onda sabato scorso con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, poi Panopticon con Angelo Pianizzola e Next Generation con Vanessa Nex. Questo per quello che riguarda la diretta di martedì. Per quanto riguarda invece la replica del venerdì, subito dopo di me troverete Alternitalia con Gianluca Polverari. E vista, diciamo, la messe di messaggi che ho ricevuto, che hanno ricordato con piacere i 50 anni dell'album, ho visto anche degli Zingari Felici di Claudio Lolli, per mere esigenze di palinsesto ho scelto di mettere in onda la più breve delle tracce di questo lavoro per non sforare, e quindi nel salutarvi e darvi appuntamento a giovedì per il mio secondo programma Forno One, sempre a partire dalle 14, vi saluto con Claudio Lolli con Albania per Togliatti.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito RadioCittàAperta.it alla pagina Sostienici.
0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

pianta deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù, profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita. Pur morendo, vivendo il dolore, la fine non può essere che dolce, definitiva.

Bentrovati, benvenuti e buona fa tutti. Come va? Beh, devo dire oggi per arrivare qui in radio ho faticato non poco, sciopero dei mezzi pubblici, quindi città più intasata che mai, poi magari qualcuno sta partendo per il ponte del 2 giugno, insomma più di un'ora e passa per arrivare qui in radio con la mia vecchiotta auto. Ma ci siamo comunque, nonostante tutto, puntuali con Alternitalia, solo musica italiana, underground. E allora, oggi avremo ospiti gli ottimi Palmer Generator da Iesi, già li abbiamo avuti ospiti per i dischi precedenti, lo facciamo anche oggi per il nuovo album. Corpo Celeste, un bel viaggio tra post-rock, frammenti post-punk, noise, per questo gruppo formato da papà, zio e figlio, papà, figlio e zio. Performanti assai, e tornano con un altro disco sempre per la ottima Bloody Sound. Bene, ma poi tante altre proposte musicali che sono arrivate, nuove, altre che sono un pochino più vecchiotte ma che meritano, e quindi mi raccomando, non mancate di seguire tutte le due ore. Se non potete, ricordo che ci sarà il podcast, quindi saluto anche tutti coloro che riascolteranno in versione registrata, appunto in podcast, questa trasmissione podcast che troverete su alternitalia.podomatic.com e ovviamente sul sito di Radio Città Aperta. Sul sito di Radio Città Aperta, per chi segue la diretta, potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e magari potete vedere anche la copertina del disco se il nostro software la trova quella giusta. E poi vi ricordo che potete ascoltare e quindi vedere anche tutte queste informazioni dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta, ma anche dalle app collegate quali TuneIn, Radio, Radio Garden. Potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E poi comunque condividerò a fine trasmissione anche i link e la scaletta sui social, il link al podcast. Bene, ci siamo. Andiamo ad incominciare la trasmissione odierna. No, prima ricordo i contatti per le vostre richieste, per i vostri saluti, per i brani anti-AFA in ambito italiano: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari.

si intitola Desertless, senza deserto. Qui tra un po' l'avremo il deserto, altro che Vincent Migliorisi da Ragusa, il suo lavoro di contaminazione tra etnica e sonorità più elettroniche, uscito da poco Independence, con in copertina proprio sembra essere un ballo tradizionale in una via, in un vicolo italiano, siciliano probabilmente. L'album si chiama Independence, questo era appunto Desertless. Sulla copertina avanti appunto ballano e cantano, dietro si vede un tipo Tuareg con uno strumento in mano a corde che cammina in un deserto di sabbia, anzi in mezzo a una tempesta desertica. E insomma, dai, spero di rinfrescarvi un bel po' con la musica, magari con quella che segue da parte di George, che viene invece da Brindisi, quindi dalla Sicilia alla Puglia, attivissimo. Questo è il suo nuovo lavoro, Lesson Fun. Era uscito di recente un altro capitolo che prendeva il titolo di Young Mom, era stato a febbraio, che parlava di ragazze madri. Questo nuovo album, come dice l'artista, vuole essere una continuazione all'inno dell'amore per le nuove generazioni. E allora, qui c'è una traccia chiamata Quand la nuit, ripeto, qui è tutto cantato, comunque i titoli sono in francese. Quando la notte uno prega sperando che, almeno in questi giorni, e dice speriamo che non mi squaglierò dal caldo e possa dormire. E allora, Quand la nuit, eccolo qui, George da Brindisi.

E questa è la canzone intitolata Quan la nuit per George, nuovo lavoro per lui, il secondo nel 2026 dopo Young Mam, questo disco sempre delle atmosfere acustiche intime. Beh, il precedente era anche più sperimentale e comunque un altro capitolo interessantissimo per questo artista di Brindisi. E quindi si continua con delle sonorità acustiche un po' ricercate. Lei è Coco Moon, poi vi dirò meglio chi è Coco Moon. Comunque vi posso dare un indizio, intanto un indizio: lei viene da Pesaro.

E questo è un disco molto interessante, sperimentale, ma anche molto lunare. Per quel che riguarda Coco Moon da Pesaro, chi è Coco Moon da Pesaro? È Costanza delle Rose. Costanza delle Rose è stata la cantante bassista con i grandi B Forest, che insomma tanto ci sono piaciuti con i loro album già dal loro primo, quando erano veramente giovanissimi. Ci proposero una new wave veramente efficace come questa Florence, dal loro primo lavoro che usciva ormai che anno era quando uscì Florence? 2011, quindi parecchi anni fa. Eccoli qui, B Forest, quando Coco Moon, Costanza delle Rose, cantava e suonava il basso in questa band. Thank you.

Era da un bel po' che non ascoltavo questo bel brano dei Beforest, e con lo spunto di, ecco, aver ascoltato il nuovo lavoro di Coca-Cola, Costanza delle Rose, abbiamo ripescato anche la sua vecchia band, i Beforest da Pesaro, Terzetto, che non c'è più ma che ci ha regalato sicuramente degli ottimi dischi. Questo era del 2011, il loro primo. Tra poco avremo ospiti, quindi, i signori Palmer Generator. Intanto un po' di saluti. Giuseppe l'ho salutato, e poi saluto Vincenzo, Roberta, Fabio, poi vediamo un po' qui chi c'è. E Nino, J-Rock, Manuel, ben trovati anche a voi. Rinnovi contatti, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Allora, parliamo di un'altra validissima voce femminile, un artista tutto tondo che non solo canta ma suona gli strumenti, suona più strumenti, li campiona, insomma. Parliamo di Lily Refrain, artista romana di caratura internazionale, che questa sera sarà dal vivo alla Chiesa Valdese di Roma, quindi a Piazza Cavour, concerto sicuramente in una location più che mai suggestiva. Poi il 6 di giugno a Capodimonte, a Brescia, in Nomine Matris, è la rassegna. O il luogo, non lo so, comunque si chiama così. E il 20 agosto a Leiria, Pistoia, all'Extra Muraias, per Lily Refrain, che in questo 2026 ha pubblicato l'album Nagalite. E allora ci ascoltiamo un estratto da questo disco, Coil, La Spira, e anche un nome poi che ci evoca una grande band inglese. Lei è Lily Refrain, Coil, stasera alla Chiesa Valdese di Roma.

Paola! Ciao, qua sto in onda in questo momento ad Alternitalia. Finisco alle 6. Ok, è fantastico. E se no dopo? Dimmi, c'è qualche urgenza. Io sto a Radio Lifetime, sì, diciamo una delle web radio. Sì, è digital web radio, sì. Che gli interessa di più su Città Vecchia, cioè

lei si chiama Lily Refrain. Questo è il suo disco. Oddio, sento tutto strano in cuffia, che succede? Devo fare delle prove tecniche di trasmissione, perché non vorrei che il nostro mixer sta dando i numeri. Allora vi dico che il segnale sparirà per qualche secondo.

Vabbè, vedremo cosa succederà. Ogni tanto qualche bella sorpresa. Lily Refrain dal vivo questa sera, 29 di maggio, in quel della Chiesa Valdese. E fanno fare dei bei viaggi musicali anche i nostri ospiti. Oggi abbiamo ospiti da Jesi, Palmer Generator, band, come dicono loro, a conduzione familiare, padre, figlio e zio. È uscito il loro nuovo lavoro, già la band li conosciamo per i precedenti dischi, abbiamo fatto anche delle interviste insieme. Belle cavalcate post-rock che si aprono anche al noise, al post-punk. La definiscono una sinfonia cosmica in quattro movimenti tra mantra ipnotici e vibrazioni interstellari. E insomma, adesso ce li andiamo ad ascoltare. Eccoli qui, loro sono Palmer Generator, band composta da Michele, Mattia e Tommaso Palmieri.

0: un estratto da Corpo Celeste, il nuovo nuovissimo album per quel che riguarda Palmer Generator, uscito il 24 aprile per la sempre gloriosa Bloody Sound. E abbiamo al telefono due terzi dei Palmer Generator. Ciao, bentrovati.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, chi abbiamo del trio?
1: Abbiamo il chitarrista Tommaso e il batterista Mattia,
0: che rispettivamente, quindi aiutatemi, voi siete padre, figlio e zio, quindi siete
1: sì, questo... siamo lo zio e il nipote.
0: Grandi, benvenuti. Allora, beh, siete una nostra vecchia conoscenza e quindi una band che viene da Iesi e che ha realizzato questo suo nuovo disco che, come voi dite, è una cavalcata in quattro movimenti tra mantra ipnotici e vibrazioni interstellari. Allora, ecco, intanto a che numero siamo arrivati di album? 4, 5?
1: Allora, come album proprio diciamo che è il quinto, come pubblicazione è il sesto, perché ci abbiamo fatto uno split in mezzo insieme ai Grizzauni, Teschiera PGTGS, quindi diciamo come sesta no? pubblicazione, quinto album.
0: Esattamente, e quindi adesso è uscito questo nuovo lavoro, un disco molto bello, che, beh, insomma, anche i precedenti devo dire mi erano piaciuti assai, e quindi si conferma un po' la vostra ispirazione per... la musica che, ecco, voi, almeno dal comunicato stampa, dite essere ispirati un po' dalle tensioni orchestrali di Glenn Branca, dalle dinamiche dei Mogwai, poi dal post-rock degli Slint, la tecnica un po' complessa dei Don Caballero, poi il motoric dei Noi, insomma, qui date anche dei riferimenti per quelle che possono essere anche le vostre influenze. E si va verso il cielo, verso questo corpo celeste. Cos'è allora? Una sorta di concept questo disco?
1: Ma allora, a un certo punto di vista si può dire che tutti i nostri dischi sono stati dei concept in qualche maniera. Il titolo infatti è sempre stata un po' una summa di quella che era l'ispirazione del disco. Ovviamente... non avendo testi, l'ispirazione si basa su altre cose. Ovviamente di solito il concetto di concept gira intorno alle tematiche che raccontano i testi. Noi invece creiamo un concept che si basa invece su quelle che sono proprio le sonorità del disco. E non è che lo imponiamo noi fortemente prima, cioè non è che noi prima decidiamo il concept del disco e poi facciamo il disco, ma semplicemente dalle vibrazioni che sono quelle che ci conducono in sala prove, quelle che ci trasportano mentre componiamo, ne esce fuori insomma quella che è un'idea generale che dopo tendenzialmente accompagna tutta la composizione.
0: E quindi un viaggio, quello che proponete, ecco appunto, che nasce un po' in maniera spontanea. E ascoltando questo disco ci si chiede: quello che avete registrato è tutto composto oppure ci sono delle aperture un pochino anche più verso l'improvvisazione?
1: E guarda, questa è la domanda che ci fanno spesso. Comunque il succo è che è un po' un incrocio tra le due, perché il disco è tutto composto come tutti quanti i lavori nostri in generale, e quindi c'è una base compositiva forte. Dopo è anche vero che in realtà dentro le varie sessioni, dentro le varie parti in cui si svolge, ci sono delle libertà che ognuno di noi dal vivo in qualche maniera si può sempre prendere e le cambia. Infatti i pezzi, anche strada facendo, suonandoli, più volte suonandoli, a volte acquisiscono sempre delle caratteristiche leggermente diverse, noi li interpretiamo magari a distanza di tempo anche in maniera un po' diversa, inseriamo magari ognuno di noi delle piccole cose, poi magari uno inserisce una cosa che gli piace, quindi magari tende dopo a reinserirla più spesso rispetto a un'altra, eccetera. Quindi diciamo che il disco è composto, però ci sono sempre delle parti insomma un po' libere.
0: E quindi eccolo lì che escono fuori quattro tracce che sono veramente una gran bella cavalcata, tracce che avete presentato anche con un release party il 24 aprile all'Arcigamaccia di Macerate, poi il 25,
1: e il 25 a Iesi,
0: ecco. Dalle vostre parti, quindi, ecco, avete, immagino, maturato ormai un certo seguito.
1: Sì. Noi fondamentalmente siamo, io dico sempre che siamo abbastanza anche orgogliosi di essere una band de provincia, fondamentalmente siamo molto radicati all'interno della nostra provincia, e la cosa in realtà non ci dispiace, soprattutto negli anni non ci dispiace affatto. E quindi sì, riscuotiamo sempre abbastanza, insomma, seguito, un certo tipo di interesse, e di questo siamo contenti. Abbiamo anche notato che soprattutto quando ci sono i release party, soprattutto a Iesi, che è la nostra città di appartenenza, si creano sempre delle belle situazioni, delle situazioni particolari, con delle atmosfere molto particolari, e il pubblico è di solito molto coinvolto, insomma, nei nostri confronti, e si crea anche proprio una sorta di comunicazione.
0: Anche perché poi Iesi è un piccolo centro, però ha una storia musicale, diciamo, alternativa, underground, importante, quindi anche chi vi fa parte ha anche un certo gusto, quindi magari è bello da una parte, ma è sempre una sfida dall'altra.
1: Sì, sicuramente, ci sono tutti e due gli aspetti. Iesi è sempre stata una città, sì, molto viva, come giustamente te dici, a partire dai primi anni 2000 con i Vel, e passando proprio tutto quanto, tutta una serie di band che spesso poi sono gravitate anche, insomma, intorno a Bloody Sound, eccetera. Quindi sì, è sempre stata una città molto viva, e noi abbiamo anche molto gioito, insomma, di questo terreno fertile, che è anche un po' il terreno che ci ha anche tirato su, insomma, in qualche maniera.
0: Tra l'altro, disco edito dalla Bloody Sound, etichetta anche in questo caso storica, che esiste da tanti anni, con un ottimo catalogo. Io ricordo, ormai non ci sono passati due o tre anni, ci fu comunque un bel incontro che fu fatto sul Conero, dove ho avuto il piacere anche di partecipare come relatore e moderatore con i rappresentanti dell'etichetta, dove si è raccontata un po' la storia, l'evoluzione della Bloody Sound, che continua ad avere un bel catalogo, insomma, è anche una roccaforte per tanti gruppi della zona.
1: Sì, ovviamente i tempi cambiano, e non solo per Bloody Sound, ma in generale per il mondo delle etichette indipendenti. Sappiamo benissimo che oggi tanto quello che è diverso da quello che era 10-20 anni fa, insomma, sicuramente. Però sì, Bloody Sound comunque continua a suo modo ad essere attiva, continua a suo modo a essere presente, e a stringere un po' i denti in quest'epoca che è molto più completa, più complessa, insomma, rispetto, esatto, a quello che era tempo addietro, in cui c'era stata la fioritura, insomma, storica delle etichette indipendenti e del do it yourself in generale, insomma.
0: Allora, io direi di andarci ad ascoltare Coda, che già la stavamo ascoltando in sottofondo, però gli diamo ancora di nuovo un po' più di corpo sonoro e ce l'andiamo a gustare insieme. E allora, loro sono Palmer Generator, Corpo Celeste, nuovo album per il trio di Iesi.

0: Coda, quindi un altro viaggio sonoro che ancora va in sottofondo per Palmer Generator, con noi al telefono due terzi del gruppo. Questo, ecco, è un brano che va a concludere l'intero lavoro, proprio un'estasi quasi elettrica che va avanti per tanti minuti. Ecco, voi quando suonate in che dimensione entrate mentalmente, ognuno di voi, almeno voi due, quando ecco, siete sull'esecuzione di qualche canzone, soprattutto in esempi come questa Coda, che ha un andare veramente molto, per certi versi, estatico.
1: Ah, rispondo io, sono Mattia, il batterista.

0: Tommaso. Ciao, sì, la risposta è sicuramente molto personale, però penso che riguardo a questa cosa in realtà potrei parlare per tutti e tre dicendo che l'ipnosi è probabilmente lo stato d'animo condiviso nel mentre che scriviamo questi pezzi, soprattutto in particolare pezzi come Coda, che sono continuativi, ininterrotti e per l'appunto estremamente psichedelici. Sicuramente la musica che facciamo si predispone molto ad abbandonarsi all'abbandono, all'ascolto, certo, alla meditazione. Infatti anche dal vivo solitamente chi ci sente, il feedback che più ci viene riportato in senso positivo è quello di un sentirsi trasportati, come trascinati all'interno di un flusso quando si chiudono gli occhi e quando insomma si stacca la testa e si smette di voler razionalizzare o pensare, certo, troppo insomma, a quello che sta accadendo. Questo sicuramente
1: è questo, arriva a chi ascolta. Sì, sì, no, anche se è quello che arriva a chi ascolta. E però poi ci sono anche degli arrangiamenti musicali sicuramente molto curati a livello melodico, però che poi non manca anche di un certo impatto, perché voi partite, possiamo dire, da un certo post rock, ma poi dentro si trovano elementi proprio di post punk, di noise, ecco. Quindi ecco, a livello compositivo c'è anche una certa cura proprio per quel che riguarda anche una soluzione melodica che possa essere sicuramente anche più dai tratti, ecco, più scuri.
0: Sicuramente, allora veniamo in realtà dal disco precedente, Ventre, che era un disco sicuramente più serrato, più scuro, più claustrofobico, direi, anche più aggressivo. Infatti sicuramente suonare Ventre, a differenza di Corpo Celeste, è un altro tipo di esperienza.
1: È vero.
0: Molto più fisico, sì, più aggressivo come disco, e quindi anche suonare quel disco è essere molto meno abbandonati alla musica e molto invece più concentrati su ogni singolo pezzo, insomma, su ogni singola cosa che accade. Diversamente invece Corpo Celeste è stato un disco fin dall'inizio in realtà pensato come un qualcosa di quasi curativo, di più disteso, quindi per cui è stato fin da subito non pensato come un disco dove noi dovevamo abbandonarci, ma più che altro sentito come un bisogno, fare un qualcosa che fosse più disteso, perché eravamo noi su dei toni più distesi in quel periodo della nostra vita. Sicuramente sì, però ci sono dei pezzi di Palmer che sono su tutt'altro tono, sono più scuri, più post-punk, più serrati, più ritmati.
1: Però è vero, su Ventre c'era un impatto molto più violento per certi versi. Questo è un viaggio un po' più dilatato, come dicevamo, più meditativo, più tra virgolette rilassato.
0: Sì, in qualche maniera sì, non del tutto, in realtà le influenze sono dell'uno e del disco quelle lì più o meno, però sì, sicuramente è un disco più morbido, Corpo Celeste, come dice anche il nome.
1: Esatto. E che rapporti avete con i vostri vecchi dischi quando li riascoltate, ecco, soprattutto le prime prove, tipo Shapes, Discipline?
0: Passo la parola a Tommaso per questa risposta.
2: Noi ci sentiamo affezionati a tutti quanti i dischi, dopo ovviamente ce ne sono alcuni che tendiamo a sentire un po' di più, e tendiamo anche a suonare un po' di più, eccetera. Sicuramente Corpo Celeste è molto in realtà legato a Ventre, per quanto in realtà sono distanti, appunto, no, come diceva anche Mattia, no, anche, ma anche proprio dal concept che sta alla base, no? Il Ventre è un luogo chiuso, è il luogo che contiene la vita, no, in maniera uterina, in qualche maniera, no? Corpo Celeste è il luogo aperto, è aperto verso le spazialità, eccetera, però in realtà c'è un'interconnessione tra le due, anche perché appunto in realtà il Ventre che detiene la vita è quello che poi dopo invece, aprendosi, no, invece genera poi dopo il corpo che si apre al mondo e che si apre quindi anche un po' alla celestialità, insomma, del reale. E in realtà i dischi non sono mai nettamente sconnessi tra di loro, anche se il sound ovviamente tra disco e disco cambia, perché noi comunque lavoriamo sempre in un disco dall'inizio fino alla fine, non lavoriamo mai alle singole tracce, ma sempre in toto, e raramente lavoriamo a compartimenti stagni. Ad esempio, finito Ventre, noi dopo pochissimo avevamo già cominciato a lavorare alla Corpo Celeste, così come coi dischi passati avevamo fatto esperienze sempre molto simili. Subito dopo Natura avevamo cominciato a lavorare a Mandri, che era il pezzo che dopo è andato sullo scritto con i Great Sanitas, che tra l'altro è uno di quelli a cui in generale siamo molto più affezionati. Quindi in realtà i lavori, per quanto differenti, noi li sentiamo sempre tutti molto in comunicazione tra di loro, insomma, soprattutto diciamo, soprattutto da partire da Natura in avanti.
1: E quindi un lavoro che esce tra l'altro in digitale, vinile e CD, confermi?
2: Sì, almeno... no, questo sì. Vinile no, questo...
1: Ah ok, perché leggevo qui album, CD più digi, allora pensavo album fosse il vinile, no? Allora
2: il disco praticamente è uscito in digitale e una versione CD fatta a mano, tutta quanta curata a mano, che è un lavoro insomma particolare che è stato curato dall'officina del disco.
1: Ok. Sì,
0: confermo.
1: Ebbene, quindi un lavoro che poi potrete ascoltare anche tra un pochino quando uscirà il podcast e l'intervista, perché oltre alla chiacchierata, il file audio con la chiacchierata, troverete l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp, così da ognuno si può fare un bel viaggio, però poi alla fine ecco c'è anche questo lavoro grafico importante sul fisico, che quindi merita assolutamente anche di essere così preso, conosciuto. Ecco, ma che cosa ha di particolare questo lavoro grafico che è stato fatto?
0: Allora, rispondo io perché ho lavorato io alle grafiche. Allora, dal punto di vista di come è stato impacchettato il disco, sicuramente il risultato è particolare perché collaboriamo appunto con questo ragazzo che si chiama Giacomo, nome con cui si presenta al pubblico, officina del disco, lavora a Udine e lui fa tutti i dischi a mano, lavorati artigianalmente, e ci siamo sempre trovati benissimo con lui. Ogni disco che fa è sicuramente particolare, è diverso da ogni altro, e in particolare insomma questo disco qua, poi vabbè, senza che lo sto a descrivere, si trovano in foto online, è impacchettato in maniera molto particolare. Dal punto di vista grafico, quello che si vede sulla copertina è un amico nostro, ci tengo a dirlo, perché in ogni disco dei Palmer a livello grafico ritorna in qualche maniera qualcosa in copertina che abbiamo o preso da un amico nostro, insomma è una collaborazione con un nostro amico, oppure direttamente fotografie, sono direttamente fotografie di nostri amici o persone che a noi sono care, insomma abbiamo sempre lavorato con familiari o con persone che ci sono molto vicine anche a livello grafico. E questo niente, il disco si chiama Corpo Celeste, in copertina la copertina è una foto ricordo di un viaggio che abbiamo fatto insieme a Palermo qualche anno fa.
1: Ah ecco, perché si vede il mare, si vedono delle scogliere.
0: Quello è un nostro carissimo amico che salta da uno scoglio, dopo sovraimpressionata, sono due fotografie, c'è una fotografia di pesci che nuotano nell'acqua, vabbè insomma a voce si capisce ben poco.
1: Beh oddio, però noi stiamo trasmettendo la vostra musica e abbiamo la titolatrice, quindi se uno va sul sito di Radio Città Aperta vede in questo momento il brano che è in onda, c'è ancora Coda, e si vede la copertina del disco, quindi okay, si può vedere in tempo
0: sicuramente
1: reale.
0: Sicuramente il tema ricorrente è la luce, il cielo, per questo disco si ritrova in tutta la grafica, diversamente ad esempio in Ventre ritornavano sì, tutti i vari ventri, e nella copertina sono tutte fotografie scattate a nostri amici che hanno partecipato gentilissimamente, ci hanno dato una mano facendoci scattare tutti quanti una foto.
1: E quindi un lavoro che adesso avete già presentato dal vivo, ma ci sono altre date da poter magari annunciare?
2: Quest'estate abbiamo qualcosettina in piedi e in realtà purtroppo adesso non è niente di che, ma il nostro bassista giorni fa ci ha avuto un piccolo incidente al lavoro, infatti in anteprima della prima sta cosa perché è veramente fresca fresca. Niente di particolarmente grave, però si è fatto male alla mano sinistra.
1: E quindi insomma non posso...
2: E quindi adesso sicuramente tutto giugno dovremmo star fermi, avevamo qualcosa in piedi, adesso vedremo di cercare magari di spostarlo nei limiti di quello che riusciamo a spostare e al massimo recupereremo più là quello che si può recuperare, insomma. Però sì, qualcosa quest'estate abbiamo, sperando insomma di riuscire appunto dopo a luglio e agosto a confermare quello che ci abbiamo e magari a recuperare qualcosa che c'era a giugno. E poi l'idea è anche ricominciamo a muoversi poco dopo l'estate, settembre, ottobre, novembre, quando un attimo ritornano, riaprono insomma i locali al chiuso e rifarci qualche altro giretto insomma.
1: Più marchigiano oppure anche concerti da altre parti insomma?
2: E adesso vediamo, noi sicuramente siamo molto concentrati sulle Marche per tutta una serie di motivi.
1: Anche i lavorativi immagino, sì.
2: Sì, sì, esatto, perché tanto cominciamo anche ad andare un po' in là e tanto ormai il bassista c'ha 50 anni e ormai sono quasi 40, quindi bene o male
0: Sono il batterista, Giovanni.
1: Quanto anni ha il batterista? Quanti anni ha il batterista?
2: Ne ha fatti 30. Stanno proprio.
1: Dai, quindi dai.
2: Praticamente abbiamo 30, 40, 50. Sì, poi dopo in generale diciamo che oggi siamo... La dinamica dei live oggi è abbastanza cambiata rispetto a quello che era tanti anni fa. E noi, anche un po' per scelta, ci siamo sempre gestiti con quella che era la modalità do it yourself, insomma, a cui noi siamo anche abbastanza affezionati proprio a livello etico, non solo a livello pratico.
1: Certo.
2: E quindi niente, oggi in realtà le dinamiche sono leggermente cambiate, diciamo, noi invece continuando andare avanti un po' con quelli che erano poi vecchi, almeno dei vecchi approcci. Gli spazi che troviamo non sono magari gli stessi che potevamo riuscire a trovare fino a 10 anni fa, però comunque io dico sempre: noi ci siamo, il nostro lo facciamo.
1: Alla grande, devo dire che i vostri dischi sono sempre molto belli e apprezzati, quindi il mio consiglio è di magari ascoltare anche le vecchie produzioni di Palmer Generator, magari partendo proprio da Corpo Celeste e facendo un viaggio all'indietro o al contrario, comunque una formazione che vale, non a caso è stata più volte ospite durante gli anni delle mie trasmissioni, proprio perché ecco, la ritengo una band valida e quindi chi ha un certo gusto sicuramente apprezzerà la loro proposta. Bene, in conclusione io sto mandando in sottofondo Corpo Celeste 1, ma perché lo avete scomposto? Cioè Corpo Celeste 1 e poi alla terza traccia Corpo Celeste 2, cioè avete fatto queste due sezioni?
0: Allora, esatto, è un'osservazione giusta quella che hai fatto, perché letteralmente il pezzo in realtà è stato composto nell'ordine Corpo Celeste 1, Corpo Celeste 2, poi è venuta la coda, anche se non era come la sentite sul disco perché era una versione embrionale diversa. Dopodiché, solamente in una fase successiva abbiamo sentito il bisogno di comporre un intermezzo tra Corpo Celeste 1 e Corpo Celeste 2, che Tommaso dice era il finale di... Vabbè, quello che facciamo fondamentalmente è comporre pezzi in maniera, diciamo, abbastanza fluida, ci abbandoniamo e poi dopo, ritornandoci sopra, capita che li scomponiamo, rigiriamo delle parti, eccetera eccetera. Quindi l'intermezzo, quello che noi sul disco abbiamo chiamato intermezzo, è una cosa che è stata aggiunta poi, dopo, quindi per cui l'abbiamo sentita già a livello compositivo come un intermezzo, pensavamo che servisse dare un po' di aria tra i due pezzi, e così l'abbiamo pensato e così l'abbiamo chiamato.
1: Okay.
0: Mentre negli altri dischi è diverso l'ordine delle tracce, così come è riportato nel disco e così proprio come l'abbiamo composte.
1: Ottimo, ottimo. E quindi un brano, il Corpo Celeste 1, che è in sottofondo. Noi già prima abbiamo ascoltato Corpo Celeste 2. Allora, in conclusione, se volete aggiungere qualcosa a questa chiacchierata, a voi i microfoni.
0: Facciamo due risate.
2: niente per te. Niente, ne approfittavo male per ringraziare soprattutto te, Gianluca, che bene o male, sì, come hai detto anche te prima, da tanti anni ci segui, infatti spero anche di riuscire a rincontrarci di persona, magari
1: sì,
2: che l'ultima volta è stata quella che citavi tu prima, quando eri venuto per l'evento su in Ancona.
1: Raga, 2 anni fa, giusto? Non mi dire 3, perché
2: mi pare di sì.
1: 2, meno male.
2: Sinceramente non ci saprei mettere la mano sul fuoco.
1: Sì, no, ma spero che sia solo 2 anni.
2: Però più o meno sì, era
1: un bellissimo incontro, assolutamente.
2: Sì, è molto piacevole.
1: Tra l'altro, ecco, prima hai citato Ivel, che fu una quindi delle prime formazioni a uscire dall'underground di Iesi, con un sound veramente molto storto, malato, formazione che ho conosciuto proprio durante quel dibattito formazione che non, ecco, avevo, cioè, mi era sempre sfuggita, poi ho avuto modo di conoscerla proprio dopo quell'incontro e devo dire me ne sono innamorato, e quindi è stato anche un modo per conoscere anche una nuova realtà marchigiana che purtroppo non c'è più, ma che sicuramente ha avuto il suo peso, tant'è che l'avete citata anche voi oggi.
2: Sì, non a caso.
1: Esatto. E allora siamo pronti per ascoltare Corpo Celeste, che già in sottofondo, per Palmer Generator. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, grazie a te, grazie a voi. E alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

Questa è la musica dei Palmer Generator, un bel viaggione che ci siamo fatti insieme alla formazione di Iesi, con chiacchiere e con belli estratti da questo disco. E questa è Alternitalia, solo musica italiana fino alle ore 18, poi sarà la volta di Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della puntata andata in onda ieri come classico, il giovedì in diretta dalle 18, in replica il venerdì sempre alle ore 18. Poi invece sarà in diretta comunque con due puntate nuove dalle 21, Alessio Ramaccioni, l'informazione di Radio Città Aperta, da prima con Antitesi e poi con Living in America. È uscito proprio oggi un bel disco da Roma, Tel Kujira. L'album si chiama La Luce, La Lucia è un poema collettivo tra elettronica sperimentale, contemporanea, free jazz. Veramente un gran bel lavoro, un ritorno per i Tel Kujira. Ambra, Chiara Michelangeli alla viola, Francesco Diodati alla chitarra ed effetti, Francesco Guerri, violoncello, Stefano Calderano alla chitarra. Tel Kujira, questo è un estratto intitolato Tarantella. Un saluto anche al gemello radiofonico Andrea Tabellini da Bologna. Domani lo potrete ascoltare dalle 16 alle 17.30 su Radio Città Fujiko con Afternoon Tunes. Intanto eccoli qui, Tel Kujira, disco uscito proprio oggi per Super Pang Records.

brano veramente molto bello, disco molto bello da Roma, Tel Kujira, questo quartetto che vede insieme Ambra, Chiara, Michelangeli, viola, Francesco Diodati chitarra, Francesco Guerri violoncello, Stefano Calderano chitarra. Vedo Giovanni apprezzare la musica proprio di questo gruppo, veramente bel disco, edito in vinile e digitale per Super Punk Records. Altro bel lavoro, impegnativo, lungo, ma sei riuscito, è questo di Layers. Layers è il progetto di Tony Virgillitto, già chitarrista dei Von Neumann, altra realtà importante di Roma nell'ambito più di ricerca e di sperimentazione. Layers è il suo progetto più elettronico, un doppio CD edito da Stochastic Resonance. Ci ascoltiamo due estratti. Lavoro molto molto valido, intanto questo è dal secondo CD, A Doubtless Cloud. Una nuvola senza dubbio, come lo si può tradurre? Sicuramente ce ne sono oggi di nuvole, ma che non esplodono, quindi c'è una cappa. Tony Virgillitto dei Von Neumann in arte, Liars, questa è A Doubtless Cloud.

Cloud.

veramente un ottimo lavoro, doppio, impegnativo sicuramente all'ascolto più che altro, perché insomma è un doppio, ma devo dire molto interessante. Diciamo, in linea di massima la sua proposta è una sorta di EDM, di Intelligent Dance Music in chiave un pochino astratta. A me in alcuni passaggi ha ricordato i Matmos o anche la derivazione di Soft Pink Truth, soprattutto nella prima parte del disco, ma anche gente degli anni 2000 tipo Lesser, ma anche qualcosa anche dei Future Sound of London. Parlo di Liars, che abbiamo ancora in sottofondo, il progetto di Tony Virgillito dei Von Neumann. E allora, se abbiamo ascoltato qualcosa dal secondo CD, adesso ascoltiamo qualcos'altro dal primo CD, Reversible per Liars.

veramente un bel viaggio tra elettronica e concetto anche matematico, perché poi c'è della matematica, dello studio matematico anche all'interno di questo lavoro. L'album si chiama Over and Over and Over and Over, il progetto di Tony Virgillitto, artista romano già attivo con i Von Neumann. Un disco ispirato anche al trattato sociofilosofico The Stack on Software and Sovereignty by Benjamin Bretton. Insomma, come anche la tecnologia influisce sull'attuale contemporaneità.

sostanzialmente, così per spiegare meglio, un mega struttura occidentale, un'infrastruttura globale di calcolo interconnessa che appunto ha rivoluzionato la geopolitica e la sovranità contemporanea, con il rischio poi di dittature derivanti dall'intelligenza artificiale, da chi poi le tiene in mano. Anche il Papa ha fatto un appello in tal senso con la sua recente enciclica. Veramente gran bel capitolo per Liars. Insomma, se vi piacciono un po' i nomi che ho citato prima, Matmos, Soft Pink Truth, Lesser, Future Sound of London e queste cose qui, anche qualcosa di Autechre, sicuramente è un lavoro molto molto interessante. Così come molto interessante, particolare, questa compilation raccolta, che è veramente un materiale interessantissimo, No Capitulation, una sorta di raccolta dada che si muove in ambito sonoro tra post-punk, no wave, come dicono i curatori, musica indispettante. Allora, leggo qualche frammento dalla presentazione del tutto. No Capitulation romperà e romperà, oddio, qui faccio fatica a leggere, romperà legato alla Capitazine. Vabbè, comunque il tutto vanta la copertina disegnata da Tanino Liberatore, un supporto fisico come atto politico e poetico di resistenza. Quindi No Capitulation si presenta come un oggetto culturale totale che si compone di dispositivo acustico, ossia vinile 33 giri 180 grammi di 42 minuti, dispositivo cartaceo, fanzine e foglio unico ripiegato su se stesso, vinile viola tascabile da tre pollici sublinguale per una più facile assimilazione digitale del suono, modulo per la domanda di residenza a Hyperloo, tiratura limitata 300 copie, uscito il 15 maggio, tra l'altro presentato a Eufonica a Bologna pochi giorni fa, con un'installazione ad hoc. Ci sono vari nomi che magari ai più non diranno nulla, anzi non dicono anche a me niente, perché c'è tra gli artisti coinvolti Jim Sechelegoc, Punkiderma, Ichitua, Noir One e via dicendo. In realtà dietro questi nomi ci sono artisti già attivi invece su più fronti, c'è Giacomo Spazio, Tiziana Loconte, ex Grunge e tanto altro, Claudio Moneta, anche lui attivo su una formazione che non vi posso dire, Vittorio Nistri e Filippo Panichi e via tanti altri. Noi ci ascoltiamo proprio i Citua con Ci sono guerre, dalla compilation No Capitulation.

0: Questa è la musica dei C2A dalla compilation Non Capitulation, questa compilation, raccolta, fanzine, tanto altro, che è un qualcosa che rimanda anche al mondo dadaista, perché no, con copertina del grande Stefano Tamburini.
1: Pagano sempre di più e non appagano più.
0: Società per la modifica multimediale della palude mentale, insomma, un'operazione per ripulirci da tanta immondizia che ci arriva anche a livello artistico, pseudo-artistico, dal mainstream. E quindi, se siete interessati a questo materiale, potete contattare la mail capitmundi@paolopalmacci.it, anche perché l'ideatore del tutto è proprio Paolo Palmacci, attivo agitatore culturale, come si diceva una volta, ecco, che si fa avanti con questa nuova idea. Quindi, se siete interessati o comunque anche per avere informazione, capitmundi@paolopalmacci.it. Detto ciò, io ieri mi sono andato a vedere i Casino Royale in quel del Monk, dove riproponevano a 30 anni di distanza l'album Sempre più vicini. Prima parte del concerto dedicato proprio a questo album, seconda parte del concerto principalmente concentrata sull'album Fumo, il loro più recente. Veramente una gran bella serata, un gran bel concerto, e quindi tra poco vi dirò le altre date, perché meritano di essere visti, di essere così gustati. Eccoli qui con Sempre più vicino, i Casino Royale. Qui sto facendo un mischione di musica, allora devo chiudere un po' di file. Ah, eccoli qui che arrivano, Casino Royale. Sempre più vicino, sempre più vicini, l'album del 96.

sempre più vicino dall'album, sempre più vicini, celebrato, in corso di celebrazione nei suoi 30 anni, Casino Royale, ieri gran bel concerto in quel del Monk di Roma, quindi suggerisco a tutti i bolognesi all'ascolto questa sera Locomotive Club, perché sono in grande forma. Tra l'altro alla fine Alyosha si è quasi commosso nel vedere tanta partecipazione attiva e contenta del pubblico. Poi 20 giugno a Lido di Camaiore alla prima estate festival, 3 luglio a Cagliari al Vibes in Black, 10 luglio Legnano Rugby Sound Festival, 15 luglio Collegno al Flower Festival Torino, 16 luglio Arezzo al Mango Festival, 27 luglio a Napoli, location da annunciare. Bene, quindi ottimi Casino Royale, è stato veramente un buon modo anche per tornare giovani, soprattutto con la prima parte del concerto. Questo è un disco invece attuale ad opera di Manuel Cimini da Roma, quello che piace, l'album si chiama Stereofonia e per certi versi siamo su queste atmosfere. Con un cantato, forse come ho detto già l'altra volta, più vicino a Tabaglione, no Tabaglione scusate, a Zampaglione, di Tiro Mancino, Manuel Cimini, Stereofonia, quello che piace.

E questa è la musica di Manuel Cimini, quindi da Roma, quello che piace dal suo album Stereofonia. Siamo giunti al termine di questa trasmissione odierna, concluderemo proprio con un'altra produzione romana, una novità, insomma, almeno è uscita da qualche mese, per gli L, edito da Urtovox, il loro nuovo lavoro, L scritto E-L-L-E. Vabbè, formazione che si conosce qui per chi segue le mie conduzioni. Altern Italia quindi termina qui. Io stavo tanto bene in realtà, perché c'è l'aria condizionata accesa, potrei continuare ancora per un paio d'ore, ma no, è il momento di il nostro Dario Pizzetti con Night Toys, la replica della puntata andata in diretta ieri, da non perdere, così come da non perdere l'informazione dalle 21 di Alessio Ramaccioni, da prima con la sua trasmissione chiamata Antitesi, che analizza un po' la contemporaneità con tematiche approfondite insieme ad ospiti, e poi a seguire Living in America, un approfondimento proprio invece sulla politica trumpiana, sullo stato delle cose negli USA. Bene, io sarò di nuovo in onda lunedì con Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni. Avremo ospite un progetto chiamato Malesh, che coinvolge anche componenti attivi con i neoprimitivi, un suono dalle atmosfere folk esoteriche, possiamo dire, i tribali, una roba molto interessante che approfondiremo lunedì. Folk, tribali, psichedeliche, insomma, roba che ci piace dalle nostre parti, sempre di ricerca e meno convenzionali. Bene, io sarò di nuovo in onda quindi lunedì, vi auguro di trascorrere un buon weekend, poi se avete modo anche di fare un bel ponte, beh, godetevela tutta, speriamo di stare un pochino più al fresco. Magari ascoltando questa Another Water succederà qualcosa, si diceva pioggia oggi, ma quest'altra tipo di pioggia, e sarà di sabbia sicuramente, almeno qui finché io sono stato in giro non è arrivata, chissà se arriverà più tardi, ma non so se augurarmelo o no. Vi auguro invece di trascorrere un bel weekend. Ciao ciao da Gianluca Polverari, buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Oggi abbiamo avuto ospiti Palmer Generator, l'intervista è già online sul sito di Radio Città Aperta, mentre tra poco arriverà online anche l'intera trasmissione di Altern Italia. Eccoli qui, L Another Water.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Yeah, eccoci qua, benvenuti, benvenuti, buon giovedì 28 maggio 2026. Come avete sentito dalla sigla, che è la nostra mitica Night Toys dei Pale TV, ma nel rework del 2014, eccoci qua, oggi è una puntata registrata ma nuova di zecca, per cui non mi vedrete sul canale Twitch attraverso il nostro sito radiocittaperta.it, ma ci potete sentire da quel sito e leggere tutte le notizie che giornalmente vengono aggiunte, oltre al luogo dove ci sono anche tutti i podcast. Non ci sarà il nostro WhatsApp, appunto, in quanto registrato, puntata nuova di zecca, come dico sempre, ma è registrata, per cui non possiamo interagire. Ci potete ascoltare però anche dalla nostra app per Android, la potete scaricare gratuitamente. Per iOS al momento non è possibile scaricarla, chi però ce l'ha funziona, io c'ho iOS e funziona perché ce l'ho in precedenza, verrà magari presto ripristinata, ma ci sono tanti modi per sentire le radio via web, TuneIn, Radio Garden e tanti altri, per cui no excuses. Allora, la settimana scorsa ci eravamo lasciati con Giulio dei Panther, abbiamo fatto questa bella puntata a Roma Manchester, ci è piaciuta molto, un sacco di feedback positivi, belle canzoni tra l'Italia e appunto Manchester, della serata appunto andata in onda a noi giovedì, e poi invece all'Atlantico Live il nostro Giulio, insomma, ha organizzato questa cosa con l'ultimo concerto dei Panta, nome Panta, come ci ha anticipato lui stesso, e poi tante altre cosette, insomma una bellissima serata è stata. E allora diamo inizio a questa nuova puntata di Night Toys, ecco qua, iniziamo un po' da dove eravamo rimasti settimana scorsa. Questi sono gli Spiral Carpets, però quelli un pochino più recenti, ma non meno efficaci. Non sono quelli degli anni 90, qui c'è il cantante originale, quello degli anni 80, cioè quello che li ha portati al primo contratto, ma non è apparso in nessuno dei dischi che ben conosciamo. Invece poi a metà degli anni 10 esce questo album dove c'è questa Spitfire, che veramente viaggia un casino sulle onde dei vecchi tempi.

Wow, eccolo qua, pezzone incredibile questo qua degli Spiral Carpets, direttamente è partito, no, volevo rimandarlo indietro per risentirlo come base che ci sta tutto. Un'energia incredibile, no, dopo tutti quegli anni e una pausa ventennale. Ecco, attorno al 2015, una decina di anni fa, uscirono con questa bombetta e un album che portava il loro nome. Inspira Carpers, veramente interessante, ecco, non una cosa così, come si può dire, nostalgica, roba bella, un po' come anche gli Suede, per esempio, no? Che col loro ritorno hanno fatto, insomma, robe niente male, alla pari di quelle degli anni 90, oppure anche Kula Shaker, ecco, anche loro sempre attivi con ottimi dischi. È iniziata con questa Spitfire in Spiral Carpets a legarci un po' alla puntata della settimana scorsa assieme a Giulio e il suo Oro Manchester. Ecco, oggi volevo dirvi, doveva esserci una puntata speciale un po' dedicata agli anni 80 assieme al nostro amico Andrea and DJ, ma appunto il fatto che non ho potuto fare la diretta, ricordo, sono registrato puntata nuova di Zecca 28 maggio 2026. Però ecco, preferivamo fare una cosa in diretta, per cui momentaneamente è rimandata all'11 giugno, perché anche prossima settimana, 4 giugno, sono impegnato col lavoro e sarà un'altra puntata registrata, ma vi assicuro, nuova, tutta per voi. Nel frattempo, dal fuoco andiamo nell'aria con il volo elettrico della Ra Band. Questa si chiama Electric Flying. Questa viaggiava un casino, fine anni 70, nel Cosmic Sound, ad esempio, di Daniele Baldelli, e non solo. Ra Band, Electric Flying.

La band Electric Flying, una bomba di quelle del Cosmic Sound, fine anni 70, 1978 per l'esattezza. Crunch and Beyond si chiamava quest'album, dove c'era una mano un po' metallica che rompeva una noce gigante. Un altro pezzo della Ra Band che mi piaceva un sacco era Sam the Samba Man, che me lo ricordo su certe cassettine primi anni 80. Questo pezzo è incredibile, grande carica. Anche DJ House e Techno degli anni 90 spesso lo mettevano come ultima traccia, come traccia remember di quelle che hanno spaccato il dance floor negli anni, no? E spesso il vocalist a volte ci cantava sopra qua, no? Ho una cassetta di una discoteca che si chiamava Capretti nell'entroterra di Gardesano. Facevano tipo afro e inizia con questa canzone dove cantano Electric Flying. E qua un normalissimo 1, 2, 3, 4 and action. Vabbè, lasciamo perdere questo gran pezzo che anche senza parole ha un'efficacia ancora clamorosa, ha quasi 50 anni dall'uscita, 48 per l'esattezza. E adesso andiamo in territori giapponesi, non come luogo geografico, ma diciamo onomastico, come direbbe il buon Max Collini. Il Japan di David Sylvian. Che a un certo punto incrociano Giorgio Moroder e fanno questo pezzo che a me entusiasma sempre. Me lo ricordo nelle cassette con le equalizzate tipiche, no, dei DJ afro, con che toglievano, no, tutti i toni con l'equalizzatore. E quindi me la immagino sempre così, anche nella versione normale. In Japan, da buoni Japan, si immaginano una vita a Tokyo. Life in Tokyo, David Sylvian, Japan. Un singolo fuori album questo, non è nessun album. Fantastico però.

Wow, eccola qua, Life in Tokyo, in questa bella dissolvenza tipica, no, degli anni Ottanta. E questa era la 7 version, quindi bisogna stare nei 3 minuti e mezzo. Super Super Japan con la mano di Giorgio Moroder. Questo singolo datato 1978. Ah no, 1981, scusate. Un erroraccio, che però non appare in nessun album. Devo dire notevole, no? Poi David Sylvian con quella voce può dire ciò che vuole. Una puntata è iniziata scoppiettante. E sono appena le 18.30 o giù di lì, no? Siamo registrati, quindi nessun messaggio oggi, però puntata nuova di Zecca. Che sono venuto a registrare stavolta di mattina, non in, in momenti notturni, ecco. Come in tarda mattinata, come si addicciano i rocker. E allora dai Japan andiamo in Belgio, dove l'elettronica ha fatto scuola, fa da padrona, la stessa Factory Records, a proposito di Hero Manchester della settimana scorsa, aveva la filiale Factory Benelux, no? Che ha prodotto un sacco di cose, fra cui anche i nostri Surprise, oltre i Section 25, Wake, insomma un sacco di cose. E anche una scena elettronica incredibile, con la RS Records, quella col cavallino rampante stile Ferrari. Tante altre cose, anche i primi Aphex Twin sono usciti per R&S. Ma tante altre cose, techno e quant'altro. Ma c'è una scuola elettronica, come per esempio tante volte ascoltiamo anche Los Niños del Parque, no? Liaison Dangereux. Loro erano belgi, non solo, anche i Telex con la loro meravigliosa Moscow Disco erano molto belgi. Eccoli che arrivano qua in treno e in orario, mica hanno Salvini come primo ministro, loro sono tanto che sono in orario. C'est la folle.

0: Wow, eccolo qua, la Moscow Disco dei Telex, che arrivavano con un treno in diretta qua. Uno di quei pezzi con cui si sono confrontati anche diversi personaggi, coverizzandola o remixandola, per esempio un mitico remix di Carl Craig, che amo molto, di questa traccia, fatto negli anni 90. E questo pezzo era 81, vero?
1: Chansons sont fantastiques.
0: Circa, sì. C'ho l'album veramente notevole, notevole, avantissimo, come si direbbe adesso.
1: C'est ça, la...
0: O forse prima, forse lo dicono i boomeroni, avantissimo.
1: Et les rythmes automatiques que l'on retrouve en...
0: Evviva!
1: La danse est ton rendez-vous.
0: Abbiamo preso questa bella piega e sono andato a pescare il primo set degli Human League, quando erano particolarmente avanguardistici. Poi 45 giri che beccai qualche anno fa a Porta Portese, come si direbbe a Roma, per due spicci, tipo 2 euro, così.
1: In direzione di Tokyo.
0: E proprio su questa traccia, la B-side Circles of Death, ma la A-side, e questa clamorosissima, Being Boiled, e questi sono gli Human League a Night Toys.

0: Una bomba ipnotica questa degli Human League, Being Boiled,
1: okay, right.
0: 1978. Gli Human League, quelli più sperimentali, quelli di Reproduction, Travelogue, prima poi dello Split, no? Perché ad un certo punto, dopo questi due album, un paio di personaggi fondamentali se ne vanno, formando un altro gruppo. E Martin Warr e Ian Craig Marsh, che si uniscono a Phil Oakey e niente, formano questa band. E la deriva poi, non la deriva, dai, già Dare è un capolavoro, ovviamente, a suoni un pochino ovviamente più commerciali, anzi io mi innamorai di Don't You Want Me, no? Ancora adesso un classico sempiterno come questo, magari questo è giusto un attimino meno radiofonico, diciamo per le radio FM, quelle di per i network, diciamo, noi mettiamo tutto. E quindi War e Marsh a un certo punto si uniscono a questo Glenn Gregory e formano gli Even 70, mentre Phil Oakey raduna altre persone, fra cui anche una cantante, una ragazza, vi ricordate le due ragazze? L'immagine era di queste due ragazze, mi ricordo, no? John Cutchell e Susan Ainsley, c'era lui e Phil Oakey, insomma, grande personaggio. Bene, insomma, si staccano, arrivano gli Even 17, quelli di Let Me Go, ma il pezzo che ci ascoltiamo oggi invece si chiama, più che mai attuale, si chiama We Don't Need This Fascist Groove Thing. Even 17. A Night Toys. Già roba diversa da quella di Dare, per esempio.

fratelli, sorelle, noi non vogliamo quel fascist crew thing, ovviamente, ovviamente non lo volevamo nel 2000, no, sì, nell'81 quando uscì questo disco, figurati adesso che quasi bussa le porte, ahimè. Heaven 17, nati da una costola degli Human League, anche per esempio la storia dei Viceversa, no? Che erano una band simile a questi primi Human League di Being Boiled, e poi sono diventati gli ABC, quelli di The Look of Love, gran disco comunque quello, eh? Una sonorità più new romantic, un disco veramente molto molto bello. Yes, Heaven 17, dopo gli Human League, Telex, Japan, Raband, insomma, abbiamo fatto un bel giretto tra quella fine degli anni 70, primi anni 80, dove si forgiava un suono nuovo, no? Figlio del post-punk, un po' più elettronico, il pop che era qualcosa di serio. Non quello di oggi, dimenticabile direi, perché non è solo una questione di essere vecchi, perché qua si ascolta e si continuano a comprare dischi come avessimo 20 anni, e il metro di paragone è quello, non dico trap cacca perché lo dicono tutti, e comunque anche i miei genitori magari quando mi sentivano dalla cameretta a mettere certi dischi dicevano: ma che ti ascolti? Mi ricordo quando tipo Lionel's Posse, no? All'epoca delle posse c'era una canzone che faceva, che si chiamava Gente di Merda, e quindi il ritornello era Gente di Merda, Merda, Merda, Merda, Merda, e quindi venivano in camera e dicevano: ma che ti ascolti? Però potevi mettere anche Pacco, Pacco, Pacco, Papà Polacco, per esempio. C'era sempre il messaggio dentro. Quindi anche noi abbiamo subito, ognuno ha subito i propri, no? I nostri genitori, magari dai loro genitori, gli anni 60, i capelloni, o comunque gli urlatori, come erano chiamati quelli che facevano o che si rifacevano a certo tipo di rock. E infatti negli anni 60 in Italia spopolava il beat, che era il beat italiano, molto spesso traduzione di canzoni famose all'estero, dai Nomadi a quant'altro, tante canzoni. Uno su tutti, Ho difeso il mio amore, che era Night in White Satin dei Moody Blues. Ma questa è un'altra storia. A proposito di spin-off, questi sono i Visage, che erano uno spin-off degli Ultravox con Mijur, Chris Cross, Curie, e insomma c'erano metà degli Ultravox, tre quarti mi pare. Va bene, conosciamo tutti Fade to Grey, invece questo è il titolo del pezzo che dà il nome alla band, si chiama Visage, come loro, Mijur la voce, eccetera, eccetera.

Visage con Pour ma visage, pezzo cantato in un po' in francese, quant'altro. Bel disco questo, comunque, al di là di Fade to Grey, che è il singolone che conoscono tutti. L'ho presi proprio al momento, andai al negozio di dischi, ce l'aveva su, ho detto guarda, questo è stupendo, e lo comprai. Successe così anche con un altro disco di cui mi innamorai, anche principalmente della B-side, che poi andremo ad ascoltare. Comunque Fade to Grey, poi qualche anno fa qui al compianto Circolo degli Artisti trovai a un euro il CD appunto Visage, quello di Fade to Grey, dove ci sono anche queste tracce. Devo dire un disco molto bello. Avevo detto che c'era anche Chris Cross dentro, no, c'era solo Billy Currie assieme a Midgeur, provenienti dagli Ultravox. Uno spin-off. Questo disco è veramente bello, ve lo consiglio senza pregiudizi. Con questo look meraviglioso, un po' spagnoleggiante, questi capelli a tesa larga. Bene, bene. C'è stato un momento nel 78 che un personaggio di nome Daniel Miller vuole fondare un'etichetta perché vuole pubblicare un suo disco. Lui si chiama Daniel Miller, ma si fa chiamare The Normal. L'etichetta che vuole fondare si chiama Mute Record. Conosciamo tutti, uno dei primi gruppi sotto contratto sono appunto i Depeche Mode. Lui aveva fatto anche un'altra band, Silicon Teen, se non ricordo male, anche lì il numero 2 della Mute, insomma, prima poi di tanti altri personaggi, anche Nick Cave, piuttosto appunto che già citati Depeche Mode. Fa uscire questo 45 giri, meraviglioso. Due tracce, una appunto si chiama Warm Leather e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys. Bella sperimentale anche questa, eh?

0: Crash Set.
1: Yes, Warm Leatherette, questa qui è la traccia di The Normal. Qui c'era un'altra cosetta molto interessante. Però, gran bel pezzo questo è un bel 7 pollici, più volte ristampato. Oh. Anch'io a casa ho una di quelle ristampine abbastanza recenti, però rifatta proprio a 7 pollici come quello dell'epoca. Anche perché quello dell'epoca non so se erano forse 1000 copie, poco più.
0: Leatherette. See the breaking glass.
1: E lui fondò questa etichetta perché voleva pubblicare questo disco. Poi non ha fatto più niente, a parte appunto Silicon Teen e questo 45 giri a nome appunto The Normal. Daniel Miller, a cui rendiamo grazie per tante altre cose.
0: Leatherette.
1: Che la sua Mute Records.
0: Warm.
1: Leatherette. Ha avuto e ha un rooster.
0: Warm.
1: Notevole, anche se non è più sua, è stata poi venduta, no? Alla multinazionale di turno, che però continua a usare il marchio.
0: Steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel.
1: Come tante altre indipendenti, dalla Parlophone.
0: Leatherette.
1: No, la Food Records, ecco, scusa, Parlophone era già Emi, ma la Food dei Blur, per esempio, a un certo punto fu venduta la Emi, non solo distribuzione, ma anche venduta, tant'è che la famosa Country House.
0: Warm.
1: Del tipo che vive in a house, a very big house in the country, era proprio il proprietario della Food, è diventato ricco vendendo la Food e il suo rooster alla Emi. Ma è successo anche con la Sear Records, per esempio alla Warner, no? Sear Records, protagonista del punk americano, new yorkese soprattutto, dei fine anni 70.
0: Leatherette.
1: Bene, bene. Ah, dicevamo, quel singoletto, no, che comprai in tempo reale, il lato A era stupendo, ma il lato B lo trovavo fino anche più interessante.
0: Warm Leatherette melts on.
1: Sto parlando degli Orchestral Maneuvers in the Dark, una band che doveva uscire per Factory Records. Infatti questo singolo qua, che andiamo a sentire, è nella produzione qua di Martin Annett. Così come dovevo uscire per la Factory, invece poi andarono direttamente a una major e accorciarono, diciamo, le strade. Questo è un grandissimo pezzo, era la B-side di Enola Gay e si chiama Electricity e partiva così. È praticamente uguale a quella che conosciamo, però qui c'è Martin Annett alla produzione, Joy Division, eccetera, eccetera, eccetera.

Electricity, Orchestra Maneuvers in the Dark, grande band che continua a produrre album. Però diciamo i primi 3-4 album degli anni 80 sono decisamente interessanti. Esistono anche dei CD che sono quelli che ho io, con bonus track a profusione, interessantissimi. Mentre in vinile è proprio, c'è solo Architecture, è molto bello con quella finestra in plastica sulla copertina, ma mi piacerebbe avere anche gli altri. I primi 3-4 sono quelli miei, diciamo, miei, nostri, quelli che riconosciamo di più. Andiamo a pescare questa band di Bristol, si chiamano Glaxo Babies. Mi ricordo una volta Rosy mi richiese un pezzo. 2 anni in attività tra il 78 e l'80, poi il primo split, poi dall'85 al 90 un altro split e poi si sono rimessi insieme nel 2015. Dire che i dischi, quelli mitici, 9 Months of the Disco, Put Me on the Guest List, sono notevoli, ristampati. C'è anche un bel album che raccoglie queste bellissime cose, che si chiama Dreams Interrupted, 1978-1980. Dove c'è anche questa bella canzone che si chiama Shake the Foundation. Glaxo Babies and Night Toys, da Bristol a Roma.

Shake Foundation, così si chiama Shake the Foundations, è questa traccia molto funk, no? The Glaxo Babies from Bristol, roba della fine degli anni 70, che suonava veramente, veramente particolare. Questa è Nel Toys, ragazzi, puntata registrata ma nuova di zecca, 28 maggio 2026, purtroppo no WhatsApp, no video sul nostro canale Twitch, ma una puntata che spero vi stia piacendo, se ne è già andata un'ora. Ricordo anche la replica del venerdì, medesimo orario 18:21, e il podcast subito dopo la fine della trasmissione con tanto dei playlist. Voglio ricordare che è sempre possibile supportare Radio Città Aperta, andate sul nostro sito, c'è proprio il tasto sostienici, si può fare via carta di credito, via PayPal. Aiutate una radio indipendente che da quasi 50 anni fa sentire la sua voce, ora anche nel mondo grazie al web. Libera e indipendente. Iscrivetevi anche al nostro canale Twitch, se avete Amazon Prime è gratuito e a noi ci arriva una mano. Ditelo ai vostri amici. Tutti si ricordano i Dead or Alive, quelli di You Spin Me Right Round, Baby, Right Round, Like a Raccoon, Baby, Baby, Round, ok? Grande Peter Byrne, Pete Byrne. Ma prima dei Dead or Alive, avevo una band che si chiamava Nightmares in Wax, non in Nightmare, on Wax, di Warp Memoria. Usciti dopo, questi sono In Wax. C'è Pete Burns alla voce, ma se non ricordo male qui ci transitò anche Wayne Hussey, poi Sister of Mercy, poi Mission, forse già come nome Dead or Alive, perché anche i Dead or Alive dopo i Nightmare in Wax iniziarono in maniera molto underground e poi fecero il botto con quella You Spin Me Right Round, no, You Spin Me Right, no, You Spin Me Round, dovrebbe essere solo così. Dopo, tra parentesi, era Like a Record, Baby, Right Round, mi pare. Like a Record, Baby, e basta. Poco male, la conoscete tutti. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare è invece adesso del 1980, sempre Pete Burns alla voce. Si chiamano Nightmare in Wax. L'etichetta era l'Inevitable, grande etichetta di questa Liverpool sotterranea. E la traccia si chiama Black Leather. Ecco, dalla cera alla pelle è un attimo.

Ecco, così proprio alla grande la dissolvenza. Vedi che fancone, eh? Nightmare in Wax. La voce di Pete Burns. Proprio quello di You Spin Me Right Round, Baby Right Round. Qui con un fancone oscuro che spacca, che spacca. E a proposito di fancone che spacca, saluto l'amico Bobe che alla fine degli anni 80 e agli anni 90 ce la menava sempre con questi liquid che noi non conoscevamo. Ed era praticamente un combo newyorkese attivo tra l'80 e l'83, ha fatto praticamente neanche un album, aveva fatto 4 12 pollici, un 7 pollici, poi raccolti e ahimè non comprati dalla Mo Wax del grande James Lavell e la Grand Royale dei Beastie Boys nell'album Liquid, doppio LP e CD, che però andrebbe recuperato. Poi fecero anche un disco per la Domino nel 2008. Però ecco, noi quasi lo prendiamo in giro perché no, non... non pensavamo chi fosse, poi sai, all'epoca non c'era neanche internet, quindi dovevi trovare qualcuno che ti facesse ascoltare il disco, non potevi andare sul web. Beh, uno dei pezzi mitici dei Liquid si chiama Cavern e ai più dirà qualcosa, perché fu coverizzato da un'altra band di quegli anni. Già il giro di basso ve lo dovrebbe dire. Liquid, questa si chiama Cavern. Senti che robina.

Che pezzo, ragazzi, questi qua, i Liquid Liquid, ecco qua, altro che grande Bob che ce ne aveva parlato proprio nei primi fine anni 80, e noi diciamo, ma chi cavolo saranno, come anche l'amico Paio, che saluto sempre, che mi fece scoprire i Sound, e il loro album All Fall Down fu il primo con cui ebbi contatto. Il loro terzo album, ma c'era anche Jeopardy e From the Lion's Mouth, gran disco anche quello, una tripletta incredibile, ma tutta la carriera dei Sound di Adrian Borland, che celebriamo molto spesso da queste parti. Liquid Liquid a Night Toys. Questa fu coverizzata, no, dalla Sugar Hill Band. Il rap famoso, no? Ve la ricordate? Nella versione loro campionarono anche, no? La canzone degli Chic per fare il loro pezzo. Che racconta sempre Nei Rogers. Entrò in un negozio, che figo, c'è la mia canzone. E poi cominciano sopra, oh cazzo, questa non è la mia canzone. O meglio, è la mia canzone, ma canta qualcun altro. Come mai? Che all'epoca si acchiappavano i dischi, si faceva un po' quello che si voleva. Poi però venne la SIAE, la BM, la GEMA, tutto quello che c'è per tutelare la musica. Quindi anche se tu usi due note riconoscibili di un campione, devi annoverarlo tra gli autori, che si beccano giustamente diritto d'autore. Questa poi insomma è rifatta, non è stata neanche tanto nascosta, no? Dalla Sugar Hill Gang. Infatti Liquid Liquid sono una delle ossessioni di James Murphy e dei suoi LCD Sound System, che qui ci ascoltiamo in Tribulation.

Siamo giunti a metà delle nostre tre ore insieme, un'ora e mezza di trasmissione se n'è andata, però ne abbiamo un'altra ora e mezzo, per cui a voglia, ragazzi. Questi erano LCD Sound System di James Murphy, Tribulation, DFA Recordings, volevo dire Records e Recording, ho detto Recording. Vabbè. Pezzo bombazza, remixato anche da quel gran genio di Tiga, che ha fatto spaccare dance floor ovunque, anche se nella versione originale già c'ha del suo. Fa ballare già così, e come se fa ballare. Diciamo la prosecuzione moderna dei Liquid Liquid potrebbero essere appunto LCD Sound System, e non solo, anche certi pezzi dei Rapture, per esempio, che abbiamo ascoltato un paio di settimane fa con Olio. LCD Sound System and Night Toys, torniamo invece in Gran Bretagna, però un disco uscito per Factory Benelux, ne parlavamo prima, no? La succursale belga della Factory. Questi erano gli Acerten Ratio di Peter Terrell e Simon Topping, un pezzo del 1980, si chiama Shake Up, e arrivano qua a Night Toys.

Wow, eccoli qua, Certain Ratio, bel pezzo questo qua, uscito appunto per Factory Benelux 1980. E ci piace molto, ecco, qui partono pure New Order sotto a proposito di Factory Benelux. La famosa Everything's Gone Green, ascoltata poi la settimana scorsa. Mentre questi erano i mitici Certain Ratio. Formato da due fan del Northern Soul, e si può sentire qua qualche vena ovvia di quelle musiche che si ballavano. Il Wigan Casino era uno dei posti dove si ballava il Northern Soul, dove ci andava veramente la working class UK a ballare questi classici oscuri che provenivano anche principalmente dagli Stati Uniti, anche se c'erano anche britannici che facevano questo genere di musica. Un pezzo classico, classico proprio del Northern Soul, Tainted Love, poi reso ultra celebre dai Soft Cell. L'avevamo detto prima, erano i Viceversa, poi diventarono gli ABC. Questo è un pezzo stupendo che mi fa ricordare troppo DJ Television, quella degli anni Ottanta, che era il nostro modo di ascoltare la musica prima di Video Music. Insomma, siamo il nostro YouTube dell'epoca, ecco. Ne avevamo parlato. Questi sono gli ABC e l'album. E il pezzo, scusate, si chiama The Look of Love. Stupendo, direi. The Lexicon of Love, l'album. Ora godiamoci questo pezzo.

Yeah, Look of Love, ABC, dall'album Lexicon of Love. Che anno era questo? 1981? 82? Un pezzo pop che definire stupendo e senza tempo è minimizzarlo. Super ABC a Night Toys, questa vena un po' new romantic. Si è un po' imperversato, no? Questa playlist fino a questo momento. Oggi è la giornata degli spin-off, no? Viceversa, che si trasformano in ABC, i Human League, da cui spin-off escono gli Even Seventeen, gli Ultravox, dal quale escono i Visage, Nightmare in Wax, che diventano Dead or Alive, e questi invece sono i Talking Heads. Lo spin-off dei Talking Heads si chiama Tom Tom Club, Nina Wyman e la mitica Run Sun Sun, Run Sun Sun. Ma questa invece si chiama Genius of Love.

Oh, eccoli qua. Erano i Tom Tom Club, c'è stato un attimo, ho sbagliato il cursore, ho avuto un secondo di silenzio in questo pezzo, eccolo qua, dei Tom Tom Club, di Tina Weymouth, Genius of Love, lo spin-off un po' pazzerello dei Talking Heads. A impreziosire questa giornata di Night Toys, giovedì 28 maggio. Ahimè, in registrata, ma insomma, sì, no? Puntata nuova di Zecca, una playlist che devo dire mi sta divertendo anche a me. Infatti, il tempo passa alla crevente, mi sembra di essere qua da 5 minuti, invece siamo quasi vicini alle 2 ore di trasmissione. Dicevamo Tom Tom Club, a cui vedo anche una certa parentela con i compianti CSS, ossia Cansei de Ser Sexy, gruppo brasiliano che perlomeno i primi due dischi incideva per Sub Pop, stupendi. Vorrei trovare la versione brasiliana del primo, dove ci sono due o tre pezzi che non sono presenti nel disco Sub Pop, tra cui Super Afim, che mi piace moltissimo. Però due album per Sub Pop, poi un altro, La Liberazione, e poi insomma la band ha splittato, come si dice. Addirittura il batterista ha esortato il resto della band, non so, a rifare le canzoni dove lui è autore, cioè proprio si sono lasciati male, come si dice. Questo era del primo album, Cansei de Ser Sexy, il pezzo si chiama Alala Alala Alala e basta. E trovo un po' di analogie con i Tom Tom Club, allora erano veramente fighi, mi entusiasmavano alla grande. Tra il 2006 e il 2010 ero proprio in fissa con loro. Come si fa a non esserlo? La voce è quella di Love Fox, così si chiamava, o si faceva chiamare.

Wow, Can't Say the Ser Sexy, alala, alala, così si chiama questa traccia, tratta dal primo album datato 2006 dei Can't Say the Ser Sexy, conosciuti anche come CSS solamente. Uno di quei video che giravano di notte sulla compianta MTV, dove potevi scoprire cose interessanti. Tra cui loro. Una collaborazione anche con Bobby Gillespie nell'ultimo disco. Veramente comunque i primi due album notevoli, notevoli proprio. Non c'è una canzone brutta. Il terzo un pochino più debole, ma già probabilmente si sentivano le tensioni all'interno, avevano perso una componente se non sbaglio, insomma cominciavano le prime frizioni. E allora, ecco qua, mi sono rimaste dalla settimana scorsa un paio di richieste del nostro Andrea De Pastaman. E poi durante la registrazione mi è arrivata la richiesta di Emiliano e di Laura, che provvederò a mettere nel frattempo. Iniziamo con quella di Andrea. Che pesca nel suo nord-est con i suoi preferiti, Talk to Her, veramente bravi, e al nostro Andrea piacciono molto. L'album si chiama Pleasure Lost Desire, il pezzo scelto è Waterfall. Questa è la richiesta di Andrea De Pastaman, che magari non sta ascoltando questa diretta registrata del giovedì 28 maggio, ma magari la replica del venerdì allo stesso orario 18:21, oppure il podcast alla mattina mentre impasta ravioli deliziosi e non solo.

Wow, eccoli qua, Waterfall, così si chiama questa traccia dei Talk to Her dal profondo nord-est. Infatti la richiesta viene dal nord-est, dal nostro Andrea De Pastaman. Avevo un paio di richieste dalla settimana scorsa, ma vista la puntata incentrata sull'asse Roma-Manchester, ho detto le teniamo per la prossima settimana. Ed eccola qua la prossima settimana, registrata ma nuova di zecca, mentre mi arriva anche la richiesta del nostro Emiliano. Ma se riesci a inserirla puoi mettermi Red dei Three Boy and Ark dal secondo album Goose, post-punk da Leeds. Buona settimana a te, buona settimana a te. Oggi è giovedì, quasi finita, mi sto registrando di lunedì, quindi siamo già al giovedì, una settimana che spero stia andando bene per tutti. Ci ascoltiamo qui a Night Toys, Three Boy and Dark, questa è Red.

Wow, che pacca, ragazzi! Triboy and Dark Red si chiama questa traccia, l'album Goose. Veramente una botta incredibile, caro Emiliano. Il loro secondo album, questo qua, è, chissà se anche il primo è notevole in questa maniera. Questa traccia è molto molto intrigante. Sentirò cosa mi dice Emiliano a proposito, se anche l'album precedente, oppure se ha questo, oppure se è ancora nella wishlist. Certo, questo pezzo è figo, eh? Sono anche echi un po' di Fantasy DC, no? Un po' di Idol, però veramente fico questo pezzo. Intriga scoprire altre tracce. Bello bello. E allora proseguiamo, mentre abbiamo scavallato le due ore, ancora un'oretta buona insieme, due ore e minuto. Questa puntata è registrata, quindi non mandatemi WhatsApp perché non posso rispondere. È puntata nuova di Zecca, ben registrata. Niente canale Twitch a mostrarvi in mondo visione, a mostrarmi in mondo visione. Mentre mi arriva anche la richiesta della Laura, nel frattempo, buongiorno, stai registrando adesso? Sì. Hai già messo Poleringo, perché parlavamo dell'album appena uscito di Paul McCartney, che si chiama The Boys of Dungeon Lane, dove c'è un featuring importante con Ringo Starr, appunto. Sta aspettando l'album alla cremento, lei che è super fan dell'uomo del Macca. Sta attendendo l'album, fa. Non posso fare a meno di commuovermi quando l'ascolto. Sia, presumo, per la bellezza della canzone, ma anche del vedere due eroi di nuovo insieme. Gli ultimi due eroi rimasti del quartetto di Liverpool. Ma mi emoziona come anche il primo singolo dell'album, Days We Left Behind, si chiama. Chissà quale altre sorprese ci riserverà quest'album. Tieniti la sorpresa, Laura, tieniti la sorpresa. Nel frattempo ci ascoltiamo appunto questo featuring, grazie alla richiesta di Laura. Si chiama Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr. E non può che iniziare con le bacchette.

Wow, eccolo qua, Paul McCartney, Ringo, e col suo vecchio sodale Ringo Starr, con questa, ecco qua, vedi, qui e poi è partita questa Day We Left Behind, disco che esce domani, fra parentesi, per cui, cara Laura, mi sa che domani mattina della cassetta, se hai fatto il pre-order, ti dovrebbe arrivare appunto nella giornata giusta, o al limite un paio di giorni dopo. E mi direi il colore che hai beccato. Ho detto di più colori. Super, super. The roses in the yard began to wilt and then they turned to dust. Sempre in forma il nostro Macca, a 84 anni. E anche Ringo, che sembra un eterno pischello, al di là magari di qualche punturina della tinta, mica sembra che abbia più di 80 anni. Eccolo qua, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, da The Boys of Dagon Lane, il nuovo album in arrivo domani, la richiesta della nostra Laura, di cui poi ce n'è un'altra che mettiamo molto volentieri. Nel frattempo, doppia richiesta era quella di Andrea De Pastaman. Ho aggiunto due di Pastaman, due della Laura e due di Emiliano. E quindi, let's go! Con gli Alice in Chains, questa Sea of Sorrow, il mitico Lynne Staley, è uno dei capolavori del grunge, o del grunge, come facelift.

Wow, che bomba questa Sea of Sorrow, Alice in Chains, quelli di Facelift, il loro primo album, capolavoro del grunge. Con quella faccia tipo pagliaccio in copertina. Per molti anche migliore di Dirt questo album, eh.

super super lifestyle, grazie al nostro mitico Andrea De Pasta, ma sa che era Violo fare qualcosa al nero di seppia con questa carica. Una bella doppietta da parte sua. Vedi come la Laura invece che non si divide tra Beatles e Rolling Stones, anzi, dopo l'attesa che finirà domani per il nuovo album del Macca, ecco fa, vi dice, ho anche un altro brano che mi sta a cuore, ed è il singolo degli Stones, nuovo. Bellissimo, ho già preso il 10 pollici, hai capito, in attesa dell'album a luglio, ma posso lasciarlo per la prossima scelta. Ma Laura, perché lasciare al prossimo giro quello che possiamo mettere oggi? Anche a me non dispiace questo disco. Ho visto, guarda, l'unica cosa, la copertina dell'album è orribile, con quel collage fatto da... così, con un collage dei componenti della band in versione... così, orrenda, in versione, non so come potrei dire, disegnata un po'... cubista, boh, è orribile, devo dire è orribile. L'importante però non ce ne frega, è il contenuto che ci interessa. E qui grazie Laura per la tua seconda richiesta, un cuore che ricambia, quindi ancora andiamo nelle Marche, ma anche un po' in UK, ma anche un po' in Sicilia, no? Perché Mick Jagger sta spesso da quelle parti, dalle parti di Siracusa, come diversi musicisti. E quindi, siccome anche a me piace questo nuovo singolo degli Stones che si chiama In the Stars, ce lo ascoltiamo subito qui a Night Toys con il grande Mick Jagger, Kate Racer, eccetera, eccetera. A luglio arriverà l'album, vi aspettiamo anche live perché è un live strepitoso quello che vidi nel 2016. Ci spaccano ancora così.

mappa, ragazzi, che botta anche i mitici Rolling Stones di In The Stars, stupendi, stupendi, nuovo singolo, album in arrivo a luglio e sono belli in forma, anche quell'album di cover che hanno fatto qualche anno fa, bello anche quello, insomma. Poi vedendo Mick Jagger che ha il, mi sembra che il 23 luglio è il suo compleanno, ebbene compie 83 e si dimena come un matto. Pure l'amico Macca è grande, però ecco, ha modo di proporsi sul palco un pochino più tranquillo del Mick Jagger. Chissà se a 83 anni sarò così anche io. Dubito di esserci. No, perché no, perché no? Però esserci così, ecco. Pure gli altri ragazzacci, insomma, con la sua bella età, eh. Eterno ragazzo, al di là della tinta, ovviamente. Però ragazzi, essere così, ci farei 12 firme, considerato anche la vita leggermente dissoluta, no, che hanno condotto i ragazzi, i ragazzacci in questo caso. Licensed by Piero Pelù, ragazzacci. Sono dei ragazzacci anche i Karate, e dopo l'epopea fine anni 90, primi anni 2000, sono ritornati insieme. Ho visto il concerto di Reunion. Non vidi purtroppo l'anno scorso nella doppia data al Monk la tournée di questo album e me ne dispiace molto, ma li aspetto di nuovo qua, perché la prima è andata sold out e facendo il giro, insomma, hanno ripetuto la data una settimana dopo. Confidavo di trovare il biglietto, invece non sono stato abbastanza svelto. Me li ascolto su CD, il loro ultimo album uscito per la Numero Group, si chiama Make It Fit. Il pezzo che ci ascoltiamo è un sogno, perché si chiama $3 bill, è un conto da $3, ecco, non ce l'hai da nessuna parte.

Grandissimi karate con la loro $3 bills, il conto da $3 che ahimè non troviamo da nessuna parte, forse una bevanda zuccherata di colore scuro potrebbe costare $3 adesso. Grande ritorno questo dei karate. Da numero gruppo inoltre ha ristampato anche tutti i lavori precedenti che non si trovavano neanche in CD, tantomeno in vinile, ecco. Ancora una poco più di una mezz'oretta insieme. Questa puntata del 28 maggio 2026, registrata ma nuova di zecca, quindi tutta robina, una puntata nuova, pezzi nuovi, vecchi, ma uniti dal comune denominatore della bellezza. Come sono belli, bellissimi Dance Society e il loro primo singolo uscito nel 1981 che si chiamava Clock.

Wow, che bombazza, ragazzi, mi sono un attimo distratto, diceva quello, colpa d'Alfredo. Questa è Clock, un pezzo che si ballava alla grande, i Dance Society, anche loro. Una band che secondo me non ha avuto la giustizia che meritava. Ovvero il successo che meritava. Sono rimasti sempre un po' nell'ombra. I loro dischi non sono proprio facilissimi da trovare. Sono delle belle compilation anche in CD. Cherry Red, Seduction. Era proprio la collezione di tutti i singoli. E poi c'era l'album, quello The Six Track Album, per esempio, che è quello. Sempre le copertine c'erano sempre questa specie di angelo, no? E pure l'album The Dance Society. Il Six Track Album invece è un particolare, anche di quella specie di uomo che saltava, mi ricordava un po' un angelo, sembra quasi uno studio di una statua, no? In realtà non è così, ed è diventato il loro simbolo, il loro logo simbolo. Ho anche un bel disco uscito un po' di anni fa che erano i loro demo, insomma le cose che preparavano prima degli album, niente male. Bravi i nostri Dance Society che tornano con gioia qui a Night Toys. Mentre dal primo album chiamato Luna Nera arrivano adesso i Franti, o meglio, questa Luna Nera era uscita prima su cassetta e poi venne fatto il vinile con l'aggiunta di due tracce inedite. Ce le sentiamo qui a Night Toys. Ce sentiamo il brano che apre Luna Nera. Si chiama No Future e questi sono i Franti qui a Night Toys. Una cosa inusuale, ma una band veramente do it yourself, che è stata seminale per la wave italiana. Franti a Night Toys.

0: Che pezzo, ragazzi! No Future! Questi sono i franti dalla cassetta Luna Nera, poi stampata in vinile. E loro avevano queste autoproduzioni, pochissime copie. La prima cassetta si chiamava AB, era una cassetta che ha due pezzi, poi è uscita Luna Nera in cassetta, 500 copie. Poi stampata in vinile con l'aggiunta dei due brani. E poi c'era lo split con i Contrazione, no? Il singolo Acqua di Luna, Il Giardino delle 15 Pietre. Una discografia piccola ma incredibile. C'è anche quel quadruplo vinile, magari a trovarlo, stampato in sole 300 copie, però negli anni è stato stampato anche in CD, non classificato, dei franti. Doppio CD, prima stampa è attorno all'87-88. Poi c'è una stampa del 91-92, che è quella che ho io, c'è un bel booklet di grande formato con tutti i loro scritti e dentro due compact disc con tutta la loro produzione. Poi è uscito anche più recentemente per Stella Nera, con le due mani, che, le due mani disegnate che appunto si danno la mano. Si trova a poco, quelli una quindicina di euro, trovate il doppio CD. Anche perché i loro dischi sono piuttosto sia ricercati che pochi, magari, ecco, chi ce li ha in qualche modo se li tiene, no? Un po' come succede a certe cose del punk italiano, però poche copie, perché magari adesso quando dici 100 copie sembrano pochissime, in realtà magari si trovano anche per mesi, no? All'interno magari di Bandcamp o delle cose online, poche centinaia di copie. All'epoca fare 1000 copie, ecco, penso anche a 7 pollici degli Hitler SS, il più ricercato di tutti, 1000 copie si vende, non so, 600-700-1000 euro, non lo so. C'è pure una ristampa, avercela magari, quella piuttosto. Come anche i dischi dell'Attack Punk, non solo CCCP o Disciplinata, ma anche Tampax, ma anche le raccolte come Schiavi nella città più libera del mondo, come Nazi Papi, come Quattro per A per tutti. Quelle erano le compilation, poi c'erano i dischi di Rivolta dell'Odio, dei randaggi, dei... No, i randaggi no, oddio, forse ho detto una cavolata. Però gli Ira, gli Stalag 17, eccetera, eccetera. E poi c'erano i Raff Punk di Giampi Velena e Laura Carolli. E i Raff Punk erano sulla compilation Schiavi nella città più libera del mondo. Un disco piuttosto ricercato, con le copertine che poi sono state noi familiari grazie ai CCCP, ovvero il libretto con dentro la copertina agganciata, con dentro la bustina bianca agganciata e il disco sempre colorato. C'è anche in questo 7 pollici, c'è un volantino dentro che spiega il perché è colorato, cioè quindi non roba chic, ma una forma di protesta all'epoca, adesso invece la forma di protesta sarebbe farlo in vinile nero. Questo pezzo dei Raff Punk che viaggia a 2000 si chiama Viva la Resistenza, ce lo ascoltiamo. A Night Toys, forse per la prima volta.
1: Bertino Partigiano, viva la Resistenza!

Wow, Raff Punk, viva la resistenza, i mitici Raff Punk, quelli di Schiavi nella città più libera del mondo, quelli che andarono a volantinare durante il concerto dei Clash in Piazza Maggiore contro il sistema, contro i Clash che avevano firmato per la CBS e proferendo il verbo del vero punk, quello magari dei Crass in quel momento, no? Che non si era venduto allo showbiz. 7 pollici con anche gli Stalag 17, appunto Raff Punk e altre due band poi scomparse. Importanti questi, come si può dire, questi reperti, appunto. Le 3 compilation, Schiavi, 4 operai, Nazi Papi, compilation a 7 pollici, poi gli split dai Rivolta dell'Odio, appunto, a Stalag 17 Ira. Tante belle cosine per Giampi Velena e Laura Carolli, che è collega pure perché sta in radio a Bologna. Super! Raff Punk, Night Toys, un documento importante della Wave italiana. Tutta roba che sta all'estero, è ricercatissima dai fan del punk hardcore, la roba italiana, che all'epoca non ci accorgemmo che era figa davvero. Se ne sono accorti prima gli stranieri, ora questi dischi che andavano via a 2000 lire o un pound, pay no more than a pound, non pagare più di 2000 lire, valgono centinaia di euro. Proprio andando contro, no, sovvertendo, come si parlava nel mitico aperitivo a casa Galliano con Tony Face, che mi diceva che all'epoca comprò, come vi posso dire, una serie di 45 giri di quello Wretched Indigesti. Ho fatto un casino con la cosa, spero non con la registrazione, perché sennò siamo incasinati. Dicevo, comprò una decina di quei 7 pollici, quelli dei Wretched, con gli indigesti, 45 giri che viaggia, boh, un migliaio d'euro. E intanto ci sono i Violent Femmes sotto, che vanno sempre benissimo con Gone Daddy Gone a creare il nostro tappeto sonoro, dicevo, e li comprò, poi li regalai in giro, così, ecco. E il fatto che costavano 1500 lire e adesso valgono centinaia di euro, ecco, hanno proprio sovvertito l'idea stessa del punk, diventando una cosa per punk danarosi. Non è così per l'amico Emanuele Sterbini e Dominique D'Avanzo, compagna di vita e di musica. Sterbass, la loro creatura musicale, Black and Gold l'album. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi si chiama Renaissance e questi sono Sterbus a Night Toys.

Wow, che pezzo questo qui, Renaissance, i nostri amici Sterbos. Black and Gold, l'album, vero capolavoro, un disco che, ve lo dico, è italiano, pure vicino a casa mia, vicini di quartiere. Gran bel disco, caro Emanuele e Dominique. Cercateli su Bandcamp, disco disponibile in CD, bellissimo. Come potete sentire, super recensioni entusiaste ed entusiastiche ovunque, anche in UK, se lo meritano proprio. Grandi, grandissimi, anzi ci dobbiamo pure vedere per un caffè, per fare due chiacchiere musicali, ovviamente. Appena sarà possibile, ci picchia che qua il lavoro ci blocca. Spesso, spesso, però ci vuole anche quello, è quello che ci dà da mangiare ai noi. Ai noi, perché bisogna dare per ricevere, ovviamente. E vabbè, è il sistema che ci siamo creati. Evviva! E allora ancora un po', una manciata di minuti insieme. Copriamo innanzitutto coi Beloved del mio amico John Marsh, dall'album che chiuse in qualche modo la loro carriera, 1996. L'album si chiamava X, quindi X. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Satellite e questi sono i Beloved a Night Toys. Un po' di sound, eh?

così, danzereccio, che ci sta. Sapete che io amo. Qui è stupenda. Stupenda sta traccia di questo album. Peccato non siano più tra noi, perlomeno musicalmente.

Wow, Beloved Satellite dal loro album X, così si chiama questo disco. Ehi, parti così a spron battuto. È vero che siamo arrivati alla fine della trasmissione, Le nostre tre ore insieme finiscono con questa ultima traccia in arrivo. Puntata che doveva essere in diretta, invece causa lavoro sopraggiunto improvvisamente ho dovuto registrare. Spero di avervi lasciato una puntata che vi abbia, non so, dato beneficio, gioia, abbiate gradito. Voglio ringraziarvi tutti sempre per l'ascolto da nord a sud. Ringrazio anche per avermi dato i pezzi Andrea, Emiliano e Laura durante questa registrazione. Gli altri pezzi sono farina del mio sacco, spero di avervi fatto cosa gradita. Li nominiamo spesso quando parliamo, no, di Next Big Thing, no, quando dicevamo, no, i Primal Scream litigano, uno dei due, Jim Beatty, forma gli Spirea X, dovevano essere anche meglio dei Primal Scream, durarono un singolo e un album su 4AD. E poi c'erano i Chapter House, anche lì qualcuno ne uscì, formò una band chiamata The Bikinis, doveva essere anche lì Next Big Thing, un EP e basta, bello, ma un EP. Non che siano durati molto i Chapter House, però hanno fatto bei dischi e vi dico sempre, c'è quel cofanetto della Cherry Red che ha tutta l'opera Omnia, compreso anche l'album remixato dai Global Communication di Mark Pritchard e Tom Middleton. Bene, bene, quindi come avete capito chiudiamo con una gemma dei Chapter House chiamata Pearl. Grazie a tutti ragazzi, da nord a sud, a chi ascolta la diretta, a chi ascolta la replica, a chi ascolta la diretta, oggi registrata ma diretta 28 maggio 2026, chi dicevo chi ascolta la diretta il giovedì dalle 18 alle 21, chi la replica il venerdì dalle 18 alle 21, chi il podcast online assieme alla playlist appena chiude questa trasmissione, che come dicevamo chiude con i Chapter House e la loro Pearl qui a Night Toys. Grazie mille a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo 4 giugno 2026, sempre dalle 18 alle 21, sempre in replica il venerdì 18-21. I podcast, tutta anche la collezione, la trovate su radiocittaperta.it digitando Night Toys Podcast. Grazie, fate i bravi, vi voglio bene, bacio grande.

0: Ben ritrovati, siamo al 20° episodio di Antitesi, questa rubrica, questo podcast di commento così un pochino a volte di pancia, ma l'idea è anche un po' quella, sui fatti salienti, sui fatti caldi della settimana, che qui in realtà più che caldi li definirei bollenti. Quasi bollenti come l'atomo, no? Che si scinde generando. No, adesso sto esagerando, ma neanche poi troppo. Gabriele Busti, ben trovato.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Io sono Alessio Lavaccioni, questo è appunto Antitesi, podcast prodotto dal sottoscritto di Gabriele Busti per Radio Città Aperta e Dissociazione. Siamo in formato video per chi ci segue sul canale YouTube di Radio Città Aperta. Radiocittaperta.it è il sito della radio e c'è il podcast audio per chi non vuole, diciamo, intercettare i nostri stanchi, ansiosi e un po' incazzati grugni, anche se manteniamo sempre un certo stile, un certo fascino, questa mezza età, questi intellettuali di mezza età che pontificano su Donald Trump e le sue follie. E c'è ovviamente la diretta, la ricordiamo sempre, alle 9, alle 21 di ogni venerdì sul flusso streaming di radiocittaperta.it. Queste sono le ciance iniziali, entriamo nel merito. Mi sono preso un po' di appunti. Faccio un breve riassunto di questa prima parte, dei contenuti di questa prima parte di Antitesi per permetterti, come al solito, Gabriele, il tuo commento. Allora, Trump, distruttore di civiltà, mi ricorda, no? Oppenheimer, io sono distruttore di mondi, no? Trump che a un certo punto, nel momento di maggior tensione, di maggior crisi fra Stati Uniti e Iran, pubblica questo non si può chiamare un tweet perché lo pubblica sul suo social che si chiama Truth, in cui dice: mi dispiace molto, adesso riassumo brevemente, ma una civiltà millenaria potrebbe essere spazzata entro stanotte, mi dispiace ma temo che andrà a finire così. Ovviamente cosa si pensa? Si pensa all'uso dell'arma nucleare da parte degli Stati Uniti. Quindi terrore, noi ci siamo salutati, ci siamo visti dall'altro quel giorno dicendo chissà domani come siamo messi. La mattina dopo viene annunciata una tregua di 2 settimane, cioè il classico giochetto di Trump, Trump the Joker, ma non lo so. Tregua di 2 settimane che ovviamente viene immediatamente messa durissimamente alla prova da chi? Da Israele, ovviamente, che inizia a bombardare in maniera molto più intensa di quello che già stava facendo prima, il Libano, bombarda Beirut, i quartieri civili di Beirut, il quartiere cristiano, bombarda la città di Tiro, insomma, utilizza il protocollo Gaza, chiamiamolo così adesso noi per farci capire, cioè la distruggere tutto, in Libano. Uno dice: porca miseria, quello prova a fare una tregua con l'Iran. Gli iraniani, su questo l'abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, non si spostano di un centimetro dalle loro posizioni. Cioè, nel senso, non è che sono, con tutto il rispetto ai loro, il Venezuela di Delcy Rodriguez, che si è ritrovato a un certo punto, no? E ha detto: vabbè, fate voi, proviamo a mantenere una parvenza di dignità. No, ci hanno preso il presidente e l'hanno portato via. L'Iran, nonostante sia stata sostanzialmente decapitata una classe dirigente, tiene botta, reagisce, risponde, ha messo in campo questa guerra asimmetrica, no? Per cui Israele e gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, l'Iran colpisce cosa? Un pochino Israele, ma gli interessi degli Stati Uniti nel Golfo, gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. In un blocca lo stretto di Hormuz, rischia di mettere in ginocchio il mondo intero di fronte a una crisi globale degli approvvigionamenti energetici terribile, no? Ok, cito Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, perché è molto interessante quello che dice. Dice: com'è possibile? Penso nella trasmissione della Gruber, mi pare, non so, magari anche tu l'hai vista. Dice: la Gruber gli
1: Certo.
0: chiede, o comunque la conduttrice gli chiede: ma com'è possibile che Netanyahu vada, no, a minare la possibilità di una tregua, pur subito dopo che questa tregua è stata realizzata. E Caracciolo risponde: Netanyahu è il vero master di questa operazione contro l'Iran. Trump è un esecutore, risulta essere un mero esecutore. Tanto più che il canale di Hormuz è ancora bloccato, quasi del tutto bloccato. L'uranio pare che sia saldamente in possesso dei militari, dei pasdaran iraniani. Il regime appare sicuramente decapitato, ma comunque saldo al potere dell'Iran. E quindi, quindi da un lato c'è un'operazione che militarmente è fallimentare, dall'altra c'è l'evidenza, e l'ha detto chiaramente Caracciolo, il capo non è Trump, è Netanyahu. Perché il capo è Netanyahu? Perché gli Stati Uniti, sempre Caracciolo, Lucio Caracciolo Dixit, sono governati da Israele? Forse per i file Epstein? Le male lingue, le voci malevole dicono così. In generale, questo è un primo dato, Gabriele, su cui soffermarci. Non è un primo dato, è il famoso elefante nella stanza che citammo qualche puntata fa e continua a essere abnorme, tanto più in questa dinamica di guerra. C'è un'altra cosuccia che sappiamo tutti e due, adesso la mettiamo in mezzo nel dibattito. Sembra che in gennaio, uno scoop di un giornalista del quotidiano Domani, mi pare, in gennaio sia stato convocato a Washington il nunzio apostolico, cioè diciamo così, l'ambasciatore del Vaticano negli Stati Uniti, usando una semplificazione estrema, a cui più o meno è stato detto: se il Papa continua a, diciamo, porsi di traverso rispetto alle politiche di questa amministrazione, va a finire ad Avignone. E sappiamo, insomma, vogliamo ricordare cosa significa Avignone per il papato, cioè Avignone fu la sede del papato imposta dal re di Francia per assoggettarsi per un periodo storico, insomma, non lunghissimo, il potere cattolico, il potere del papato, cioè il papa era sostanzialmente alle dipendenze, in questo caso del re di Francia. Una minaccia esplicita, adesso poi è stata smentita, ci sono state delle reazioni di basso livello, ma sappiamo che di mezzo il Vaticano non c'è mai l'exploit della reazione. Mettendo insieme tutto questo, caro Gabriele, a me viene fuori questa immagine, cioè l'immagine di un impero. Al momento l'impero, diciamo, al momento l'impero che c'è attualmente al mondo, cioè gli Stati Uniti, quello che è l'impero decadente, ma ancora al massimo delle sue forze, soprattutto militari, che è guidato da un'amministrazione tendenzialmente eterodiretta, un'amministrazione che agisce in base all'impulso. È uscito anche, se l'ho riportato dai giornali italiani, anche un articolo, uscito un reportage, mi pare, sul New York Times, che racconta come è stato deciso l'attacco in Iran. Sostanzialmente pressing di Netanyahu, Trump che tentenna, il cerchio magico di Trump che gli fa presente che sia un'azione sconsiderata, ma faccia lei presidente, faccia lei presidente. E così si è decretato l'inizio di una guerra che ha fatto già migliaia di morti. Ecco, e qui, quindi un potere immenso, eterodiretto, gestito da un personaggio che mi pare, cioè Donald Trump, sempre meno, non voglio dire presente a se stesso, perché non è questa la questione, però sempre più libero da ogni tipo di laccio e lacciuolo che dovrebbe determinare gli equilibri globali, il diritto internazionale, tutte queste parole che nel giro di 6 mesi, Gabriele, ci sembrano barzellette del secolo scorso. Con un approccio veramente da despota, veramente da imperatore, da tardo impero romano, no? Con questa eterodirezione da parte di Israele, che sembra veramente in questo momento il cane pazzo che si aggira per il mondo, senza capirne neanche poi più gli obiettivi. Perché se è vero, poi Gabriele, lascio te la parola, che sostanzialmente il regime iraniano sicuramente ha subito delle belle batoste, sicuramente qualcosa ha perso della sua potenza, del suo potere militare, della sua compattezza strutturale, ma è lungi dall'essere a terra in corso di regime change, così come era, no, il disegno di Trump italiano immaginato. Che ne pensi, amico mio?
1: Allora, carissimo Ale, carissimi ascoltatori, hai messo tantissima carne al fuoco, l'hai fatto bene, hai fatto un sunto mirabile. E io voglio cominciare appunto dalla prima cosa che tu hai detto, no? Quando c'hai un pochino per schernirci, ci hai definiti come dei intellettuali cinquantenni di mezza età, perché proprio da questo ruolo io voglio partire, insomma, partendo dalla giornata di martedì. Nella giornata di martedì, nella notte nella giornata di martedì, noi abbiamo ricevuto la prima minaccia operata da un capo di Stato, una minaccia nucleare di sterminio e di cancellazione di una civiltà della storia dell'umanità. Non si era mai verificata una roba del genere. Perché comunque le bombe su Hiroshima e Nagasaki non erano certo state annunciate, e insomma, dal punto di vista della comunicazione parliamo di un mondo che era un pochino lontano da quello di oggi, ma non era mai successo che si minacciasse la distruzione di una civiltà millenaria e con essa un esito che poi non è nemmeno lontanamente prevedibile, perché alcuni dicono che in realtà la bomba nucleare gli iraniani ce l'hanno davvero, e è stata proprio questa notizia a far recedere probabilmente il presidente degli Stati Uniti d'America da questa sua proponimento, da questa sua minaccia. Riporto questa come un'indiscrezione perché non è stata mai confermata, però qualche analista politico ha fatto trapelare la possibilità che gli iraniani la bomba nucleare l'abbiano comprata davvero, non prodotta in casa, ma comprata a tempo proprio, illegalmente, ovviamente di nascosto praticamente da quasi tutti, l'abbiano comprata dalla Corea del Nord. Io non ho avuto conferma a questa indiscrezione, però la riporto così come si riporta, tanto più che insomma noi abbiamo appunto assistito alla dichiarazione di Lucio Caracciolo da Lilli Gruber, che è poi transitata su tutti quanti i social. È una dichiarazione che ci scagiona molto da ogni tipo di accusa rispetto al complottismo, perché Lucio Caracciolo è il più grande analista geopolitico, il più quotato, il più famoso, il più importante analista geopolitico che abbiamo in Italia, e ha riportato quelle stesse cose che, se le avessimo dette chiaramente come lui 2 mesi fa, saremmo stati veramente mandati, tacciati del più assoluto complottismo e della più totale inaffidabilità. Questa è la realtà dei fatti. Io, ecco, voglio riportare la cosa, cioè quello che è successo è qualcosa di incredibile. Milioni di persone sono andate a dormire non riuscendoci. Milioni di persone hanno vissuto anche sotto traccia, perché poi l'eco di questa minaccia non è stata così sufficientemente espansa nei media. Non abbiamo visto gli oppositori politici di Trump insorgere, non abbiamo visto convocare conferenze stampa, non abbiamo visto chiamare la gente sulle piazze, non abbiamo visto i cantanti comporre le canzoni adeguate. È chiaro che tutto si è svolto in modo estremamente veloce, ma in realtà il senso è stato quello dello sgomento, perché questa è una tragedia vera, non è uno dei soliti teatrini con cui si è tentato di ripolarizzare le opinioni pubbliche, mettendo contro democratici, repubblicani, fascisti, antifascisti e via dicendo. Qui siamo davanti a un'accelerazione del mondo che non credevamo di poter vivere. Comunque credevamo che ci saremmo preparati un po' piano piano a questi eventi. La minaccia era reale? Qui diciamo che le cose non sono chiare. Era una panzana di Trump? Probabilmente è vero il fatto che Trump sia ricorso a questa minaccia per guadagnare tempo. Per guadagnare tempo, perché probabilmente non aveva. Aveva fatto un ultimatum. L'ultimatum sarebbe dovuto appunto scadere martedì, e quell'ultimatum non era potuto essere stato accettato, perché l'Iran, forte delle sue posizioni nella guerra asimmetrica, forte del controllo sullo stretto di Hormuz, forte della possibilità di replicare agli attacchi missilistici, danneggiando delle questioni delle centrali energetiche di impatto mondiale, che poi saranno ricostruite solo dopo anni e anni di investimenti, forte della sua minaccia concreta nei confronti appunto delle strutture, degli impianti di desalinizzazione degli altri stati del Golfo, Bahrain e via dicendo, e Qatar e via dicendo, forte appunto della possibilità di compiere anche esso, in risposta, delle vere e proprie tragedie economiche, sociali, civili e energetiche, che possono letteralmente mandare in pezzi il mondo. L'Iran aveva resistito e a quell'ultimatum aveva risposto picche, e quindi c'era solo probabilmente la minaccia nucleare. Dopodiché sappiamo che probabilmente tramite Pakistan è intervenuta la Cina, e Trump è stato obbligato ad accettare questi 10 punti proposti dal governo iraniano, che se accettati, comporterebbero una sostanziale resa degli Stati Uniti d'America, una sostanziale sconfitta di questo progetto di guerra. Allora sono intervenuti, diciamo, i ladri di Pisa. Eccoli qua, i ladri di Pisa, Netanyahu e Trump. Uno accetta l'ultimatum e quell'altro lo danneggia. È da 3 giorni che stiamo discutendo, che stanno ovviamente discutendo questi lor signori. L'opinione pubblica non conta più niente, siamo tornati dietro di 150 anni, ovviamente. Stanno discutendo questi lor signori se la questione Libano sia o meno compresa nell'accordo. I pakistani e i cinesi insieme a loro e ovviamente insieme agli organi diplomatici iraniani hanno confermato che dentro l'accordo la questione libanese era ovviamente compresa. Netanyahu ha ovviamente negato. Di fatto l'accordo non c'è più. Lo stretto di Hormuz è stato richiuso e adesso lentamente si stanno riavvolgendo le trattative. Ma a fine aprile, qualcuno dice a metà di aprile, a fine aprile l'Italia si troverà in una grave crisi energetica. E quindi saremo costretti al razionamento. Le conseguenze di questa crisi energetica nessuno le sa. Dopo 60 giorni di guerra, il presidente Trump è obbligato a chiedere il parere del Congresso. E il Congresso per adesso sembra orientato per un diniego, anche se c'è la possibilità di prorogare di altri 30 giorni il termine, post-quem, il Congresso deve dire la sua. Quindi siamo dentro una situazione estremamente complessa, il cui esito non è stato non preventivato. Tra poco cominceremo davvero a soffrire. Gli iraniani sono forti, la loro posizione asimmetrica, però giustamente tu l'hai detto, gli iraniani hanno subito ingenti, se non ingentissimi, danni alle loro strutture, danni che sarà possibile recuperarli solo dopo molto tempo. Sono ovviamente sotto un regime di sanzioni e quindi anche la società iraniana è in grande sofferenza. Sono fondamentalmente attaccati anch'essi alla Cina e agli investimenti futuri che i cinesi potranno fare per ripristinare, per salvaguardare quell'economia e quell'assetto sociale, economico e politico. Quindi è una situazione terrificante. Noi altri abbiamo ricevuto la prima minaccia di guerra nucleare, di cancellazione di una civiltà, ma possibilmente, se fosse stato vero che gli iraniani avessero questo bombone nascosto e clandestino, potenzialmente potremmo essere scampati alla nostra stessa fine. Oppure, o comunque sia, a una situazione in cui, se ci sono in giro per il mondo le radiazioni, allora le cose potrebbero acquisire presto, diciamo, un altro significato. Eccoci qua, due cinquantenni, un po' sovrappeso, un po' di mezza età, un po' intellettuali che cercano di riflettere su cose che sono al di fuori del senso comune e che testimonia nel fatto che dentro la terza guerra mondiale ci siamo, non ce ne accorgiamo perché ancora la nostra vita quotidiana non è inficiata se non alle pompe della benzina, ma credo che se le cose continuino così, tra poco arriverà il resto.
0: Sì, diciamo intellettuale, forse tu, io mi sono un po' inserito in questa
1: Ma
0: categoria.
1: no, no, tutti e due.
0: Io al limite posso dire che faccio il giornalista, ma al limite, vabbè, c'è un tesserino che lo conferma, ripeto. No, detto questo, a me interessa un aspetto, Gabriele, interessa tantissimo, interessa sapere cosa ne pensi, sarebbe bello un giorno avere anche un'interazione con chi ci segue, perché il tema, secondo me, il vero tema è essere consapevoli che attualmente gli equilibri del mondo sono decisi per buona parte da Israele. Perché, tra l'altro, ho anche letto, e lo chiederò poi chi ci ascolta in streaming alle 21, aspetti le 22 per l'altro podcast Living in America, in direttamente dagli Stati Uniti, lo chiederò alla nostra Silvia Minguzzi. Io credo che di fronte a questo ulteriore salto in avanti dell'amministrazione Trump rispetto il fatto di volersi porre come non più neanche gendarme del mondo, ma come equilibratore dei propri interessi imperiali in tutto il mondo, facendo poi in realtà il comodo di Israele, io penso che la base elettorale, la famosa base elettorale MAGA, non credo che sia soddisfatta, insomma, perché qui è come se io e te diventassimo, non so, presidenti della nostra amata Juventus e annunciassimo che basta, da oggi in poi soltanto giocatori italiani, la Juventus deve tornare a vincere con i giocatori italiani. E poi dopo un mese andiamo il mercato della Juventus, giocatori brasiliani, argentini, sudcoreani, no, dice, ma ci state prendendo in giro? Noi azionisti della Juventus, sai che bello essere presidente della Juventus, Gabriele. Chiudiamo questo piccolo parentesi unica per dire questo, ma la base di Trump, la base elettorale di Trump, sia quella repubblicana più tradizionale, i neocon repubblicani, sia questo blocco MAGA, ma a un certo punto non diranno: ma noi stiamo veramente spendendo soldi su soldi, perché la guerra di Trump in Iran gli sta costando, perché c'è sempre la famosa anche lì asimmetria, perché lui manda le portaerei, i missili, gli aerei, i caccia, che per mettere uno in volo costa più del PIL di un piccolo paese africano, e quelli rispondono sì con i missili ma anche con i droni a basso costo. C'è anche un'asimmetria di questo tipo, nel senso, com'è possibile non essere consapevoli ormai tutti, anche coloro i quali sono di parte, schierati in malafede, che il presidente degli Stati Uniti, oltre ad adottare comportamenti assolutamente istintivi al di fuori di ogni tipo di dinamiche di ragionamento politico, che non sia il suo umore individuale della mattina o gli interessi, poi immaginiamo delle
1: C'è
0: sue
1: anche
0: lobby di
1: questo.
0: potere, perché poi non è che lui sta da solo,
1: No, no, c'è anche
0: ma
1: questo.
0: soprattutto com'è possibile non dire che in questo momento sia assoggettato in maniera evidente, imbarazzante quasi, alla volontà di Bibi Netanyahu, perché questo è quello a livello di novità, a livello di novità clamorose. Certo, la minaccia di un olocausto nucleare annunciato su una piattaforma social segna un punto veramente bassissimo rispetto, no, all'idea che possiamo avere proprio dell'umanità, della sicurezza dell'umanità in questo momento. Ma questa vicenda di Israele, torniamo agli Epstein Files, Gabriele. Per forza dobbiamo tornare agli Epstein Files, perché io non vedo altra soluzione. Cioè, o ammettiamo che Donald Trump sia innamorato dal punto di vista politico di Bibi Netanyahu, che ne sia, diciamo, soggiogato ma
1: No, no,
0: è
1: no,
0: certo, no?
1: no. Allora, io credo che Silvia ti darà sicuramente maggiori informazioni più dettagliate e più certe di me, però anch'io un pochino di studio me lo sono fatto e ti posso dire che per quello che io so, ti potrei citare anche le fonti, gli over 50, i votanti repubblicani over 50 sono gli unici ascrivibili alla vecchia categoria dei neocon, sono assoluta minoranza, sono all'incirca tra il 20 e il 30% dell'elettorato attuale del Partito Repubblicano, che invece è composto per la maggioranza da votanti molto più giovani, afferenti a questa che appunto abbiamo descritto sempre come area MAGA, che avevano, diciamo, in Charlie Kirk il loro, diciamo, alfiere più prestigioso, più famoso, più amato, più stimato, e che sono contrari, se non contrarissimi, alla svolta filo-israeliana, perché comunque i ragazzi non hanno vissuto il periodo nostro e non sono, diciamo, abituati a quelle categorie mentali che erano invece, no, presenti dentro di noi dopo la caduta del muro di Berlino, che abbiamo tutti quanti vissuto, quindi un filosionismo che doveva essere completamente sostenuto da tutto l'arco parlamentare in Italia come in America, e questa amicizia costante. In realtà il sionismo negli ultimi 30 anni è estremamente cambiato, non che prima non riportasse, no, non fosse caratterizzato da aspetti inquietanti e violentissimi, perché è chiaro che Sabra e Shatila li hanno fatti negli anni 80, ma insomma il sionismo degli ultimi 30 anni si è contraddistinto per un'azione educativa terribile, che si riverbera proprio anche nelle scuole elementari. C'è stata, diciamo, una profondissima ondata religiosa. Il sionismo non nasce come un fenomeno scatologico religioso, anzi era stato proprio tacciato di essere un fenomeno più ascrivibile al fascismo moderno, o comunque sia, diciamo, un bonapartismo autoritario che era basato su contenuti etici che però non erano sovrapponibili per intero alla religione ebraica. Qui c'è stato qualcosa di completamente diverso. C'è stato che le scuole israeliane, ce lo dice Ilan Pappé, da almeno 30 anni hanno sottoposto i ragazzi, sin dalle scuole elementari, a una visione letteralista della Bibbia, tutta a giustificazione di questa ipotesi grande Israele. E appunto è un'ipotesi che prevede l'attacco indiscriminato al Medio Oriente, è un'affermazione mistica e nello stesso tempo militare, violentissima e suprematista di Israele nei confronti dei suoi vicini circostanti. Ora, gli Stati Uniti si stanno davvero rischiando di suicidare per questa cosa. La prima amministrazione Trump è stata contraddistinta dal fortissimo legame con Israele, è stato Trump a garantire lo stato etnico nel 2018, Israele ha cambiato proprio la sua forma e è stata sotto Trump che si sono diciamo scritti gli accordi di Abramo. Ecco, possiamo dire che questa guerra che sta succedendo adesso ha completamente distrutto la geografia del posto e ha distrutto gli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo erano l'innesco di tutto questo. Dobbiamo ritrovarli nella radice, perché gli accordi di Abramo prevedevano tutto ciò che si era verificato dopo. E chiaramente l'Iran non c'è stato a questa cosa. Ma ritorno al punto iniziale. Non c'è una ragione concreta di questo disastro dal punto di vista dell'opinione pubblica statunitense. Questo lo sanno. Qui Trump sembra che sia stato mandato a suicidare a 2 anni e mezzo dalla scadenza del suo mandato, quindi tendenzialmente anche abbastanza presto. Non sappiamo quali saranno quale sarà l'evolversi della situazione. Lasciamelo dire che queste erano domande molto sensate, sarebbero state domande molto sensate se quell'accordo fosse stato rispettato, se l'accordo di martedì sera ci è stato fatto venire, noi saremmo stati davanti alla sostanziale sconfitta della guerra della coalizione Epstein e quindi sicuramente a un cambio, non so quanto radicale o apicale, però insomma a una, diciamo, riconversione di questa legislatura, di questa quadriennale tempo del potere di Trump. Questo non sta succedendo, la guerra è tuttora in corso. Gli iraniani hanno smesso di bombardare e non sono bombardati in questo momento dalle forze statunitensi, ma l'evolversi della situazione non credo sia in mano nostra. Non so se tu hai idee al riguardo, ma io sinceramente da quello che ho letto fino a stamattina non ho nessuna notizia di un cambio in questo assetto.
0: Guarda, io
1: C'è solo la.
0: notizie di cronaca ne ho poche. Ho letto stamattina i commenti, perché poi sai quello che arriva qui, Gabriele, quella sta del Paolo Informazione Mainstream, veramente lascia proprio il tempo che trovo. Mi sto accorgendo che storicamente è così, ma sugli esteri noi abbiamo un deficit di disponibilità di informazioni spaventoso. Trump sta dicendo che l'Iran è imbarazzante perché gli accordi non erano questi, però non mi pare che dica nulla rispetto a... Ah sì, la definite scaramucce, diciamo, in Libano sono scaramucce, non è un problema, si parla di centinaia di morti in poche ore, quando invece non penso che sia derubricabile a scaramuccia un'intensificazione dell'offensiva militare israeliana in Libano, visto che Hezbollah è uno degli elementi che inevitabilmente l'Iran mette all'interno di una trattativa, visto che sono i suoi alleati regionali, i proxy, chiamiamoli come vogliamo. Però io credo,
1: Ricordiamo
0: ma
1: che sono stati attaccati, eh? Cioè Hezbollah ha
0: assolutamente.
1: risposto all'attacco e poi inoltre Hezbollah, chiaro, 2 secondi, il partito di Dio, che non è solamente una formazione militare ma è un partito politico, sciita, chiaramente rappresentante del alleato dell'Iran in quella terra, ma il partito di Dio ha ricevuto più e più volte l'appoggio politico, no, non solo la convivenza serena, addirittura con le minoranze cristiane dentro il Libano. Il Libano è una nazione abbastanza strana. I vertici apicali libanesi sono fondamentalmente molto intimoriti da Israele e quindi sono fondamentalmente concordi, sono insomma assoggettati in un certo qual modo. C'è una percentuale di persone in Libano che si affida a Hezbollah, nonostante gli sciiti siano anch'essi una minoranza abbastanza piccola, relativamente piccola del Libano, si affidano a loro perché sono gli unici che cercano di arginare questo tentativo di annessione del sud del Libano, che chiaramente ha contraddistinto la storia questa degli anni Ottanta. Il professor Zoc lo ricordava in un post ieri, sono state tre le aggressioni. All'interno di quelle dell'aggressione seconda del 1982 sono avvenuti i massacri di Sabra e Shatila, e il massacratore principale, l'ufficiale dell'IDF che li ha compiuti, era proprio Benjamin Netanyahu, se non sbaglio. Quindi era uno dei massacratori di questi efferati tentativi. Quindi noi parliamo di Hezbollah come, perché te lo dico perché oggi si tenderà a ricadere su Hezbollah le colpe del mancato accordo, ma sta già succedendo, Ale, è già successo, è già entrato in scena quella ridicola figura di Emmanuel Macron, che ha detto che il governo francese appoggerà l'esercito libanese. Ovviamente esercito libanese non è Hezbollah, e quindi il sottotesto è che appoggerà l'esercito libanese contro Hezbollah, ma sappiamo benissimo che la Francia ha interessi storici in quella zona, perché è stata una zona di sua pertinenza da Napoleone III in poi. E lasciami inserire dentro questo discorso, poi mi taccio davvero, una cosa che a me sta molto a cuore, perché lo sai che io bramo fortemente di venire cacciato dal posto di lavoro. Ieri il presidente Mattarella è stato silente per 4 giorni consecutivi, nemmeno davanti alla minaccia più grande diretta all'umanità intera, che è stata appunto data per martedì dal presidente Trump. Mattarella non ha fiatato per 4 giorni. Ieri è andato a Praga per un impegno istituzionale e è riuscito a dire qualcosa. La testuale parola del presidente Mattarella è: il Libano è un paese indipendente sotto la tempesta di bombardamenti devastanti. Ovviamente non ha però, non è proprio riuscito il presidente Fonsi. C'è presente Fonsi, no, Ale?
0: Come no?
1: Quando non riusciva a dire ho sbagliato. Il presidente Mattarella non è riuscito a dire la parolina magica con cui si individua chi ha
0: Chi sta
1: sganciato questi
0: bombardando?
1: bombardamenti devastanti, devastante tempesta di bombardamenti, e non lo sta facendo perché proprio non riesce, e lo sappiamo tutti. Ma diciamo, dietro a questa mia boutade c'è probabilmente la causa principale, è quella di tentare di far ricadere su Hezbollah la responsabilità della continuazione di questa guerra e diciamo, e addirittura insomma del fallimento di questi accordi. Perché ecco, insomma, noi abbiamo spesso rilevato, insomma, che la posizione, no, noi altri siamo davvero in una posizione servile al quadruplo, perché dobbiamo rispettare i diktat di differenti centri politici, e questi centri politici che ci sovrastano e che determinano praticamente per intero la nostra vita politica e sociale sono appunto quello statunitense, quello europeo, ma anche quello israeliano, che detiene la nostra cybersicurezza. Stiamo per promulgare, il Parlamento sta per votare definitivamente al Senato una legge sull'antisemitismo che possiamo a buon diritto definire vergognosa, e magari faremo un giorno un approfondimento su questo se sarà il caso, ma insomma
0: Beh,
1: lo possiamo
0: forse sì,
1: definire
0: forse
1: a
0: sì.
1: buon diritto vergognosa. E insomma, ricordo, ecco, che per 1 anno e mezzo chiunque osasse pronunciare la parola genocidio veniva rimbrottato a livello istituzionale, al massimo livello istituzionale. Perché non si fa, perché non è preciso, perché non è giusto, perché non è tecnicamente così, e questo lo abbiamo vissuto tutti. E quindi, ecco, io ho detto quello che volevo dire, spero che di riuscire a conservare, diciamo, lo stipendio anche in questi mesi che verranno.
0: Amico mio, io te lo auguro, sappi che qui, ad antitesi, ad Città Aperta e anche, insomma, sai che noi stiamo sviluppando progetti, cioè, un piatto di minestra per te ci sarà sempre, insomma, stai tranquillo. O dividiamo il mio, oppure andiamo io e te alla Caritas che sta qui vicino a Termini e
1: Bene o male,
0: procediamo in quel senso.
1: ce la
0: Tu
1: faremo.
0: hai spostato il focus sull'Italia, è il secondo macro tema di questo episodio di Antitesi. C'è stato ieri questo discorso di Giorgia Meloni alla Camera. I contenuti mi interessano relativamente, io l'ho sentito integralmente, ho dovuto seguire anche per motivi lavorativi. Sempre questo discorso che sembra tratteggiare un paese che è un pochino il paese reale, ma poi invece non lo è, perché poi per alcune cose. La cosa che mi interessa è che ieri sostanzialmente pare sia stata proprio lanciata la campagna elettorale per le prossime elezioni. Voglio dire, Giorgia Meloni è stata eletta Presidente del Consiglio dei Ministri, anzi è stata, insomma, ha vinto le elezioni il centrodestra, perché ricordiamo sempre, noi non eleggiamo il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri riceve un incarico dal Presidente della Repubblica, uno vota, ricordiamocelo perché sennò poi uno dà per scontato il passaggio a dimensioni presidenzialistiche, no? Premieristiche, che invece no, cioè, non
1: Non
0: so
1: ci
0: tu,
1: sono
0: ma io
1: più.
0: proprio non le voglio. Detto questo, quindi era il settembre-ottobre del 22, no? 23, 24, 25, 26 e 27, quindi tecnicamente non siamo neanche giunti alla conclusione del quarto anno. È vero che già è chiaro che le campagne elettorali, cioè sostanzialmente la campagna elettorale per le prossime politiche è partita con il referendum, si può dire questo. In un momento però del genere, in cui veramente siamo a rischio di terza guerra mondiale, sostanzialmente, a pezzi, non a pezzi, certo l'intuizione di Papa Francesco di ormai diversi anni fa si rivela sempre più giusta, azzeccata.
1: Posso? I
0: Vai. I
1: pezzi si stanno congiungendo, eh? Se è
0: pezzi si stanno
1: vero che,
0: congiungendo.
1: Trump sta minacciando di uscire dalla NATO per l'obiettivo, lo ha detto un altro analista americano molto famoso, credo Tent, ieri, che l'obiettivo è quello di appoggiare una eventuale prossima guerra tra Israele e Turchia in merito alla Siria, essendo la Turchia membro della NATO. Questa cosa non si può fare, quindi qualcuno sta paventando addirittura questa situazione. Che si siano che l'Ucraina, la questione ucraina sia in qualche modo collegata alla guerra di Iran, lo sappiamo perché le dichiarazioni di Zelensky, la sua visita ai paesi devastati, insomma, sono tutte questioni chiare sul piatto. Quindi anche le cessioni di droni e di missili che sono avvenute, insomma, tra questi due centri. Queste sono tutte cose che sappiamo, i pezzi si stanno congiungendo. Se entrasse dentro anche la Turchia, io credo che sarebbe difficile, chiamarla terza guerra mondiale a pezzi. No,
0: No,
1: non credi?
0: per carità, diciamo che anche qui al centro di questa ipotesi, che però è un'ipotesi che trova fondamento in diversi spunti, in realtà c'è sempre Israele. Cioè in questo momento al centro di tutte le dinamiche di guerra fondaia, possiamo dire, cioè c'è sempre Israele, Israele, Israele, Israele. No, volevo dirti, tu, insomma, si sposta il focus sulla questione della politica interna. Non è tanto interessante quello che è stato detto, secondo me è interessante un po' commentare con te. Volevo chiudere così questo episodio di Antitesi su cosa ci aspetta, cioè, nel senso, oltre alla crisi energetica, i possibili probabili contingentamenti energetici, lockdown energetici, politiche di guerra, discorsi di guerra, finanziarie di guerra, che già ne siamo, in più. Anche la campagna elettorale, mi verrebbe da dire per sdrammatizzare un po', tra virgolette, ma che male abbiamo fatto? Che male abbiamo fatto? Però tu ieri hai scritto un post, voglio andare a recuperarlo, molto interessante, perché poi alla fine, come tu ben sai, i post che pubblichi su Facebook sono anche un po' fonte di spunti editoriali per questa trasmissione. Allora, perché ne scrivi tanti, però, questo è il problema.
1: Nevrosi, amico mio, nevrosi molto durata. vuoi te lo recupero in fretta io, eh?
0: Sì, quello in cui commentavi un pochino i contenuti di questa, di questo lancio, di questa campagna elettorale, del discorso della Meloni, del fatto che e della prospettiva politica proposta altresì dal campo largo, era un po' questo.
1: Allora, guarda, no, ti dico, insomma, per farla
0: Hai
1: breve,
0: capito, insomma.
1: ieri sera ho visto il TG di Mentana, e nel TG di Mentana, dedicato per carità per la prima parte alle questioni della guerra, però Mentana erano troppi giorni che non proponeva, diciamo, il suo succulento menù della divisione politica, perché chiaramente facendo infotainment, Mentana sappiamo benissimo che si
0: Eccolo qua,
1: regge
0: sì.
1: nell'attesa spasmodica delle sue dirette, quando ci sono gli scrutini e
0: Eccolo
1: le
0: qua, sì.
1: votazioni, insomma, vive di questo derby bipolare che è stato proprio che ha caratterizzato tutta la sua vita professionale. E quindi a un certo punto ha cambiato tono, passando dalla guerra, ha detto: oggi è cominciata la campagna elettorale, i leaders si sono rincontrati tutti tra la Camera e il Senato, si sono scontrati violentemente, hanno presentato la loro visione in merito agli eventi e si sono lanciati il guanto della sfida. Meloni ha fatto un discorso in cui ha difeso il suo operato, Schlein l'ha attaccata su tutta la linea, Conte ugualmente gli ha detto che il referendum è stato un chiaro segnale che il governo deve andare a casa, spetterà a noi ritornare, no, riparare i danni che questo grande governo ha compiuto. E in tutto questo immenso pastone retorico tra facce di tolla che apparivano nel mio schermo, distruggendomi la digestione in modo irreparabile, in questo pastone in cui fondamentalmente non c'era un contenuto che non fosse uno, si è capito larvatamente che Meloni e Schlein si sono rinfacciate, diciamo, il fatto di non essersi mostrate in questi terribili giorni abbastanza asserviti alla doppia tenaglia europea e statunitense, diciamo, non in modo calibrato asservite. Qualcuno gli diceva: ma tu rispetto a Trump dovevi essere un pochino meno vicina e un pochino più vicina all'Europa. E Meloni rispondeva: no, che dici? Noi Trump l'abbiamo criticato qui, l'abbiamo criticato là, non è vero, noi siamo occidentali e quindi dobbiamo tenere unito sia l'America che l'Europa. E insomma, questo squalificante parterre di serbi che, così divertendosi, ci ascrivevano dalla parte del male, perché noi siamo ascritti dalla parte delle forze del male e pagheremo le conseguenze che è giusto che paghi chi si ascrive alla
0: Certo,
1: parte del male.
0: assolutamente.
1: Ecco, è chiaro che noi altri non abbiamo colpa di niente, la maggioranza delle persone è terrorizzata e non vuole niente di tutto ciò che questi stanno accroccando. Noi siamo terrorizzati e scandalizzati e dobbiamo anche divertirci a prendere una parte o l'altra rispetto a questo parterre di serbi sconvenienti e squalificanti che ci hanno portato in questa condizione. Sappiamo che il nostro paese non ha la sovranità necessaria per potersi smarcare, però a questo punto, nell'attesa che si svegli, diciamo, un movimento popolare che possa prendere in mano queste posizioni, appunto, queste posizioni, e in attesa di questo, sinceramente, io di tifare il campo largo o di tifare Giorgia, per fare contento Mentana, ecco, ieri sera ho provato un pochino.

0: che qualcosa succeda, che qualcuno si possa presentare per riunificare i pezzi anche molto lontani, ma molto vivi, di un'alternativa a tutto questo scempio, perché quello che, cioè, perché stiamo veramente per entrare dentro un momento della nostra vita di cui non sappiamo nulla. Ecco.
1: No, non è possibile fare previsioni. Mi verrebbe da dire in modo assolutamente ingenuo, banale, banalizzante, che sai, quando fu eletto Trump, c'erano diversi modi di leggerne le elezioni, no? C'era chi auspicava appunto un alleggerimento delle politiche guerrafondaie antirusse di Biden, no? Tutta la vicenda ucraina, eccetera. C'era chi pensava a un ripiegamento degli Stati Uniti, un po', diciamo così, a livello di, insomma, verso all'interno di se stesso, anche se giustamente diversi analisti hanno detto un impero non può recedere da se stesso, perché poi te vengono a cercare.
0: No,
1: Ecco, però
0: no.
1: onestamente mi immaginavo che al netto di un personaggio che è un'espressione proprio perfetta, diretta dell'ultracapitalismo veramente blasfemo che
0: Ma anche della
1: di
0: deriva delle classi dirigenti occidentali, diciamolo, no?
1: matrice anglosassone, possiamo dirla questa cosa, che si può dire che quella roba lì. Io avevo ai tempi in cui mi dedicavo più alla musica che alle questioni, diciamo, giornalistiche dell'informazione, forse erano tempi migliori anche per me. Mi ricordo un viaggio in macchina di ritorno da una tournée fatta con un bellissimo gruppo con il quale suonavo, divisa con un bravissimo e simpaticissimo sassofonista colombiano. E parlavamo, insomma, la politica era sempre per me centro di interesse, a prescindere da quello di cui mi occupavo per campare. E parlavamo, e a un certo punto mi disse: vabbè, sì, effettivamente, noi come cultura, diciamo, spagnola, di lingua spagnola, no? Cioè la Spagna, potenza colonizzatrice, insomma, io da sudamericano so bene le nefandezze, però dice: mai come il mondo anglosassone. Il mondo anglosassone è stato l'elemento di rovina della qualità umana, della vita umana sul pianeta, della possibilità di un possibile orizzonte di eguaglianza, perché sono aggressivi, violenti, violentemente ignoranti, e mettono al centro di tutto il guadagno, il denaro, l'individuo. E io lì dicevo: sì, vabbè, diciamo che, però effettivamente più passa il tempo, più mi viene da ragione. Dicevo, quindi Trump, che rappresenta per me benissimo tutto questo, oltre al declino delle classi dirigenti occidentali, rappresentante perfettamente anche da quelle europee, però, Gabriele, che magari non sono tutte di cultura anglosassone, ma sono tutte comunque in enorme declino. Volevo solo dirti questo e sapere una tua risposta rapida, che siamo in chiusura. Non immaginavo facesse così danni. Cioè, se io devo pensare a qualcosa, cosa deve succedere in questo momento per cercare di evitare che questo piano inclinato, la pallina sul piano inclinato, inizi a prendere una velocità tale da non essere più fermabile? Forse che in qualche modo Trump ridimensioni il suo
0: No,
1: potere di azione, però magari sbagli. Perché Israele non si ferma, in questo momento Israele non è fermabile da nessuno. Paradossalmente è più facile. Più facile un midterm, non lo so, tu che pensi?
0: non. Allora, guarda, è molto interessante quello che dici. Io, ovviamente, un anno e mezzo fa, perché sembrano passati 10 anni, ma un
1: È
0: anno e
1: vero.
0: mezzo fa Kamala Harris perse e io sinceramente fui abbastanza contento che il Partito Democratico statunitense avesse perso. Cioè, non sono mai stato trampiano né nemmeno minimamente stato affascinato da MAGA e da tutto ciò che ne consegue. Allora, c'era la guerra d'Ucraina e Trump aveva promesso di farla cessare. Quindi non solo era isolazionista dichiaratamente in termini generali, ma ci diceva che avrebbe proposto appunto in termini estremamente concreti una diminuzione dell'impegno statunitense in merito ai conflitti mondiali. Quando lui ha cambiato il Ministero della Difesa, il Ministero della Guerra, lo ha fatto un mese e mezzo dopo la sua elezione, non prima. Ok? Quindi io credo che, cioè, tutti, se vai a risentire anche le dichiarazioni che diceva Travaglio, ovviamente a tutta

0: la destra, no? Che diceva Trump riporterà la pace perché punterà alla politica interna. Erano le notizie che avevamo tutti. Il primo Trump, il quadriennio 2016-2020, si era contraddistinto soprattutto per l'ingerenza in America Latina, chiaramente, nel Venezuela, con la candidatura di Guaidó. Ma rispetto a quello che sta succedendo oggi sono veramente bruscolini. Quindi, se sono stupiti gli stessi elettori statunitensi, ne siamo stupiti anche noi di questa deriva. È chiaro che se andiamo a vedere Venezuela, Groenlandia, Iran, c'è la linea del petrolio e l'incubo dei petrodollari. Quindi questa è una linea che in termini generali vale. Che però questa avventura al fianco di Netanyahu, condotta in questo modo, possa essere distruttiva nel presente così come nel futuro. Perché è chiaro che l'assetto del Medio Oriente è cambiato completamente. Già adesso è
1: Eh già.
0: cambiato completamente, gli Stati Uniti hanno perso, quindi ci sono tutti gli elementi per dire che le condizioni di oggi sono condizioni completamente folli, che Epstein non c'è stato invano e che qualche cosa sicuramente conta, visto che sembra che ci sia un secondo gigante file in cui ci sono le violenze, ci sono le uccisioni, ci sono i sacrifici, c'è il satanismo, ci sono i bambini violentati e ci sono anche i personaggi che li hanno compiuti e quindi probabilmente non li vedremo mai. Non so nemmeno se augurarmi di vederli, di saperli o meno, sinceramente. E che insomma Epstein era una gabbia che il Mossad ha architettato in combutta con altri retropoteri che si girano intorno al mondo per far cadere un'intera classe dirigente occidentale in un tranello e poterla ricattare per spingerla ai suoi fini. Questo è stato Epstein, giusto?
1: Pare di sì. È interessante che Melania Trump abbia voluto fare una dichiarazione pubblica della Casa Bianca dicendo: io non ho mai conosciuto Epstein, non ho mai avuto niente a che fare con lui, ho conosciuto mio marito in contesti diversi. Interessante che l'abbia voluto dichiarare. Io dichiaro anche la fine di questo 20° episodio. Grazie a Gabriele Busti. Noi torniamo la prossima settimana con il 21° doveroso episodio di Antitesi. Dove ci trovate? Ci trovate sul canale YouTube di Radio Città Aperta, dove in video trovate gli ultimi 7-8 episodi. Abbiamo iniziato tardi a scegliere il formato video, ma proseguiremo anche la prossima stagione in questo modo. Ci trovate in podcast audio, scusate, su radiocittàaperta.it, il sito, cercate Antitesi. In Antitesi trovate tutta questa seconda stagione e anche quella prima dell'anno scorso. E poi, se volete darvi lo sfizio di ascoltarci in diretta all'interno dello streaming, del flusso streaming di RadioCittàaperta.it, il venerdì alle 21, tutti i venerdì. Gabriele, ti ringrazio, ti abbraccio, alla prossima.
0: Un bacio Ale, un saluto agli ascoltatori e arrivederci.

0: Ben ritrovati, questo è l'episodio numero 29 di Living in America. Sono Alessio Maccioni, con me in collegamento Silvia Minguzzi dagli Stati Uniti. Ben trovata Silvia. Living in America è il podcast prodotto dal sottoscritto e da Silvia per Radio Città Aperta e Distorazione. Questa settimana, lo diciamo da subito, doppia puntata, potrete ascoltarle una dietro l'altra per quello che riguarda l'ascolto in diretta nel flusso streaming del palinsesto di cittaperta.it il venerdì a partire dalle 22, e poi trovate ovviamente le due puntate in podcast, la 29 e la 30, che è speciale. Non diciamo il contenuto della puntata speciale dell'episodio 30, concentriamoci. Silvia, intanto ciao, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Concentriamoci sui contenuti di questa puntata, che sono, diciamo, seguono un po' un filone che tu hai inaugurato, di cui si inizia adesso un pochino a parlare con una certa, non continuità, però stanno iniziando a uscire fuori, soprattutto a livello di stampa alternativa, cioè di social, sostanzialmente di informazione alternativa, la questione appunto dei distretti elettorali, del gerrymandering, delle elezioni nei vari stati, delle modalità con cui si cerca di diciamo parare i colpi di quella che più passa il tempo più sembra una, almeno una debacle annunciata nelle famose elezioni di mid term. Da questo punto di vista, quindi dal punto di vista elettorale, che aggiornamenti ci sono questa settimana?
1: Beh, c'è stata una bella settimana ricca di altre primarie, perché ci stiamo avvicinando a novembre, quindi ci sono le varie primarie nei vari stati, che appunto sono quelli che poi saranno fondamentali per vedere chi veramente vince poi queste primarie, queste midterm elections. Abbiamo visto botte a destra e a sinistra, soprattutto ultimamente più da destra verso sinistra, tra i redistritti, il voto della Corte Suprema, il voto sulla Virginia. Insomma, i democratici hanno incassato male ultimamente, quando erano già abbastanza convinti di aver vinto una prima parte della guerra, una prima battaglia, diciamo, sui redistritti, poi sono stati abbastanza massacrati dai repubblicani, diciamo da Trump in particolare, perché dai repubblicani per sé, con l'utilizzo della Corte Suprema come arma di difesa, diciamo. Però il 19 maggio, quindi martedì, ci sono state altre primarie in un sacco di stati, quindi in Alabama, in Georgia, in Idaho, in Kentucky, in Oregon e in Pennsylvania. Una serata che già si sapeva che doveva essere tenuta, diciamo, sott'occhio, perché Trump ha iniziato a farsi vivo in moltissimi di questi stati, e soprattutto si è fatto vivo non solo di persona, ma anche con una grande quantità di soldi. Quindi ha deciso di appoggiare in modo aperto e specifico determinati personaggi, confermando il suo potere, perché queste persone all'interno del Partito Repubblicano c'era una parte, diciamo, più, diciamo, establishment del Partito Repubblicano, del GOP originale, contro una buona parte più MAGA, ma anche al di là del MAGA, diciamo così, e lui ha messo la sua mano, i suoi soldi del partito, poi alla fine, in particolare su persone. L'importante è che fossero quelle che erano contro quelli, chiunque non fosse stato al 100% un super sostenitore di Trump.
0: Ok.
1: E vogliamo ovviamente andare, cerchiamo di parlare un po' di tutti gli stati, ma non in modo specifico, ma c'è un caso specifico che va ovviamente, dobbiamo, diciamo così, puntare l'attenzione, perché è quello di Thomas Massie, che è un repubblicano molto famoso, anche molto ben voluto dalla sua base. Lui è un veterano, non veterano in quanto veterano, ma veterano come politico nel Kentucky, e è un famoso, ne abbiamo parlato anche di lui, perché lui insieme a Ro Khanna sono i due che hanno portato, quindi un democratico e un repubblicano, hanno sfidato in qualche modo Trump, portando il voto per il rilascio dei file Epstein, tutte cose che, diciamo, Trump non ha voluto. Lui stesso ha votato contro il Beautiful Bill di di Trump, quindi insomma Trump ce l'ha sempre avuto un po' come spina nel fianco questo Massi, e lui era nominato, quindi era un incumbent in Kentucky, nel quarto distretto, e Trump invece ha fatto un endorsement per questo Ed Gallerin, che è un veterano della Marina, che è riuscito a sconfiggerlo, ma di tanti, una decina di punti se non mi sbaglio. E, considerato che appunto fino a tanto tempo fa, fino a un po' di tempo fa, Massi era comunque amato, amato in Kentucky, è comunque un repubblicano. Il Partito Repubblicano, perché guidato da Trump, ha speso una quantità di soldi molto alta per fare un muro di dissidenza contro Massi. Quindi dà un po' anche l'idea di che non è soltanto un problema locale del Kentucky. Trump voleva dare il messaggio che se tu ti stacchi da quello che io ti dico di fare, il re ti dice che questo è quello che devi fare, tu mi fai votazioni contro quello che dico io, ti metti insieme a un californiano democratico come Rock Hanna per sfidare la classe Epstein in qualche modo, attraversi le linee di partito, toccando dei nervi scoperti che Trump, diciamo, non accetta. E quello che è uscito abbastanza chiaramente, che non solo qui, ne abbiamo parlato anche degli altri repubblicani che non avevano votato per il redistricting nei loro stati, erano stati segati durante le primarie. Qui stiamo parlando di repubblicani contro repubblicani, perché stiamo parlando di primarie, e in un posto come il Kentucky, dove hai già un repubblicano, non hai bisogno di spendere chissà quanti soldi, Trump, per far fuori questo Massi, ha speso moltissimi soldi del partito per mandare un segnale, fondamentalmente. Stessa cosa successa anche in Georgia. Ovviamente questa cosa non fa piacere al Partito Democratico, al Partito Repubblicano, perché loro dicono: stiamo spendendo soldi prima ancora di arrivarci alle primarie, alle midterm, su primarie in cui quello Stato di Kentucky sarebbe stato comunque già nostro in qualche modo, non c'è modo di cambiarlo. Abbiamo un repubblicano che è amato perché sta lì da vario tempo, e abbiamo dovuto spendere soldi soltanto perché lui ha dovuto un po' così, no, battersi i pugni sul petto e far vedere che lui è il grande capo, e
0: Certo.
1: ancora il Partito Repubblicano è il partito di Trump. E vedi per quale motivo, no? La gente dice: ha paura perché ti fanno perdere il lavoro, no? Nel momento in cui tu vai anche contro Trump, anche per cose che, voglio dire, la base MAGA voleva il rilascio dei file Epstein. Però è chiaro che invece a Trump questa cosa non gli è mai piaciuta e non la vuole fare, perché lui è nominato una miliardata di volte e non vuole che questa cosa esca, punto e basta. E questo però ovviamente inizia a ripercuotersi, si ripercuote sui repubblicani, sul Partito Repubblicano, perché uno, tutti questi personaggi che sono stati fatti fuori alla fine saranno ancora dentro il congresso fino a che non ci sono i midterm. Cosa perdono a questo punto? Sanno già che non verranno rieletti, però devono finirlo il mandato. Qualsiasi cosa che viene portata avanti dal Partito Democratico, loro possono tranquillamente votare con il Partito Democratico. Un esempio specifico che è Mike Johnson, che ogni volta sta cercando in tutti i modi di non. Negli Stati Uniti siamo in guerra con l'Iran, ma questa guerra non è mai stata ratificata in qualche modo dal congresso, che non ha mai votato per dire se è una guerra legittima oppure no. Trump ha cercato prima di cambiare nome a guerra, in modo perché hai tipo 6 settimane di tempo per poter essere ratificata, diciamo, confermata dal congresso. Lui ogni volta cambia il nome dell'operazione e fa ripartire l'orologio. Si è arrivato al punto che Mike Johnson si è reso conto che se avesse portato al voto il sostenere la guerra oppure no, questa sarebbe stata la prima volta che avrebbe perso, e quindi lui ha fatto in modo di fare uno stop al voto, ha mandato tutti in recess, quindi in ricreazione, diciamo, e non ha fatto votare nessuno. Quindi qui stai vedendo veramente, quando parlavamo di cos'è legale, cos'è non legale, quindi sembra che si è talmente al di là della legalità che è tutto corrotto sotto la farsa di essere legale, ma non lo è. E sul fronte invece appunto abbiamo parlato del Kentucky, anche in Georgia ci sono state le primarie sia democratiche che repubblicane. Sul fronte democratico c'era Keisha Lance Bottom, che è la prima donna nera che punta a diventare governatrice nella storia degli Stati Uniti, no? La prima donna nera ha vinto la carica democratica, era la sindaca di Atlanta, già era nel consigliera nell'amministrazione Biden. Questa cosa di queste persone che hanno avuto già un ruolo nell'amministrazione Biden, tra l'altro, non è sempre vista come, anzi, come una cosa positiva. Ci sono anche alcuni, per dire, lo stesso Buttigieg, che ci sta probabilmente si candidi per la presidenza. Il fatto che lui è già stato la segretaria dei trasporti nell'amministrazione Biden, non è detto, perché viene comunque considerato un insider, e sembra che ci sia un po' questa sete di un outsider, non dico alla Trump, ma insomma in un modo che non sia qualcuno che è già in qualche modo non legato a vite politiche, tra l'altro perdenti, perché alla fine Biden, andandosene all'ultimo istante, ma comunque insomma l'ultima
0: Certo.
1: elezione è un'elezione da perdente. E quindi insomma lei fa parte consigliera senior della Casa Bianca di Biden, ha costruito la sua campagna elettorale molto contro Trump, anti-Trump, però anche contro diciamo un po' Washington establishment, quindi forse anche questa cosa la potrebbe avere aiutato, puntando in particolare sull'espansione del Medicaid, che è la sanità per le persone meno abbienti, mentre Medicare è per le persone sopra i 65 anni. E sul fronte invece repubblicano, sempre quindi Georgia, il governatore uscente, che è Brian Kemp, mamma mia, personaggio, tra i candidati del GOP per la successione va al ballottaggio invece con vice governatore, e si sfideranno poi. Quindi ancora non si sa. Georgia è uno stato importante, ne abbiamo parlato un po', per i democratici in particolare hanno un senatore uscente che quindi dovrà essere, si spera, riconfermato, si spera per chi la pensa come me ovviamente, che è Jon Ossoff, è un democratico che è uno dei seggi in assoluto più contesi dell'America. La primaria repubblicana ha come sfidanti c'è Mike Collins, Dooley, però la partita è ancora molto aperta. Questo è un seggio in cui ovviamente diventa importante il redistricting, diventa importante qualsiasi veramente piccolo segno, perché se la Georgia rimane repubblicana, rimane democratica, è un voto che rimane così, ma se diventa repubblicana si flippa, quindi si aggiungono, anche se adesso la maggioranza repubblicana è abbastanza piccola, comunque si aggiungono persone, quindi qui è dove il Partito Democratico le deve provare tutte, deve assolutamente avere una grande energia dal basso, deve iniziare a fare, onestamente, fare molto fundraising e averci soldi, perché sicuramente qui è dove i repubblicani cercheranno di spendere più soldi possibili, e quindi perdere soldi, per dire, in Kentucky, dove tu già sai che avresti vinto, è un po' una mossa stupida, perché potresti invece, no, concentrarli in posti dove sono veramente
0: Certo, dove ci sono più difficoltà
1: finali, no?
0: annunciate. Una cosa volevo chiederti, ma questa, diciamo, normalizzazione, no, dei candidati repubblicani, cioè l'eliminazione interna di tutti i candidati repubblicani che non sono appiattiti sulle posizioni trumpiane, è qualcosa che sta già procedendo? Cioè, tu prima hai parlato no, della spiegazione, prima stavo insomma un po' introducendo anche, ci sono state delle depurazioni eccellenti, no? Ultima delle quali Tulsi Gabbard, no? Poi magari lo approfondiremo in altre, ma
1: La in realtà non è stata depurata, lei se n'è andata, no?
0: se n'è andata, però La mia impressione da profano, e chiedo a te di chiedere, è che oltre al caso di Massi, insomma, è abbastanza annunciato. Si sa, anche chi è digiuno come noi qui, di informazioni specifiche, approfondite su quello che avviene negli Stati Uniti a livello soprattutto politico, lo sapeva, che quella è una figura che Trump. Cioè, ma
1: Tra l'altro, parlarne con un'altra donna.
0: tra l'altro, scusami.
1: Vogliamo dire che l'altra donna, te ce l'aveva, boom,
0: Tutte e tre le
1: tutte e
0: donne
1: tre
0: eliminate, no, quindi diciamo in generale sta avvenendo una normalizzazione, cioè oltre a cercare di diciamo attutire gli effetti di un'eventuale sconfitta significativa politica attraverso il redistricting, lui sta anche cercando di evitare di abbattere il consenso interno. Allora lasciamo perdere, non entriamo nello specifico di Tulsi Gabbard, di quello, però in generale, non soltanto ai repubblicani magari più vicini a un approccio diverso, che ne so, neocon, eccetera, ma anche a quelli che erano i suoi più fedeli, che forse si stanno accorgendo che lui sta un po' tradendo il suo mandato. È in corso questa cosa qui, questa normalizzazione interna?
1: ma anche a me sembra più che questo è un po' stato sempre in qualche modo il suo modo di lavorare all'interno del partito. Il partito è mio, decido io se te non ti sta bene te ne vai o ti mando via. Ma quello che sembra molto chiaro è il motivo per cui i repubblicani iniziano a tirarsi indietro, e poi nella puntata speciale ne parlerò in modo magari specifico con un esempio veramente chiaro, è che lui sta utilizzando questa seconda parte del mandato per arricchirsi nei modi più possibili e più in qualche modo beceri, ma consentiti dalla legge, facendo cose che nessuno avrebbe mai pensato che sarebbero state accettate, ma che nessuno poi ha veramente il potere di poter, diciamo, combattere anche dall'interno. Lui ha iniziato a, per dire, investire in Apple, e poi il giorno dopo, usando i suoi social media, a dire quanto è figa Apple, o stessa cosa identica l'ha fatto con Dell, dovete tutti comprarvi un computer Dell. Il giorno dopo che lui ha comprato non so quante azioni, lui, la gente che gestisce i fondi di Trump, perché voi sapete che Trump è stato eletto, ma tutta la sua... i suoi beni, la sua ricchezza sono gestite da qualcun altro che però comunque è legato alla famiglia e gestisce anche tutto quello che riguarda Trump e i familiari vari, che quindi investono per lui, quindi continuano a dire no, ma mica lui ti pare, però lui riesce con tutto ciò, sta continuando a farsi soldi su soldi, ed è evidente anche ai repubblicani, sempre di più ne stanno iniziando a parlare anche loro, che lui sta utilizzando questa candidatura. Chi se ne frega se le perde poi alla fine sul midterm, lui non si può ricandidare l'anno prossimo. Lui sta utilizzando questo potere che ha, togliendo il più possibile paletti, e Pambondi a questo punto bisogna considerarla come un paletto e metterci i suoi consiglieri, per fare soldi, per far soldi alla gente, vicina a lui. Ricordiamoci chi si è portato in Cina.
0: Sì.
1: È talmente evidente che gli stessi repubblicani non possono non iniziare a notarlo, anche perché invece al midterm ci vanno loro. Non ci sta Trump nel ticket da nessuna parte. E loro invece perderanno. E se non perdono, vengono mandati via, perché perdono lo stesso, perché Trump li fa fuori. Quindi è un po'
0: Sì,
1: una strada
0: certo.
1: obbligata, no?
0: Eh certo, ma il problema è che questa cosa è evidente, però. Tutto questo che ci racconti tu è evidente.
1: Onestamente è la prima volta dopo un anno che veramente anche con te ci siamo parlati, ho detto ma sti repubblicani, ma una spina dorsale dove ce l'hanno? Possibile che abbiano un po' paura così? Cioè sono non tranquilli, ma lasciano morire la democrazia nel loro paese, che comunque è considerato il paese più forte, armato, la difesa del mondo, perché hanno paura di perdere il loro posto di lavoro. Alcuni hanno detto noi abbiamo paura per la nostra vita, però la verità è che questa è la prima volta che i repubblicani, in quanto partito repubblicano, iniziano a dire anche no, questa cosa non la votiamo con te. Tanto ormai che cosa da perdere, mi hai già fatto fuori, io ho 3 mesi di vita, ho una scadenza, e quindi tanto vale che io voto con la mia coscienza. Ed è il motivo per cui c'è ancora un po' di speranza, qualche speranza, che anche dopo questo redistricting proprio violento il Freedom Act, il Save Act, tutte le ultime decisioni della Corte Suprema che vanno contro le minoranze nel paese, che storicamente sono più democratiche, e magari ci sono delle sorprese, il Partito Democratico, che doveva stravincere con queste decisioni, sicuramente vincerà meno, ma comunque ancora stiamo parlando del 2026. Le ripercussioni di questo redistricting e queste decisioni della Corte Suprema si vedranno di più nel 2028. Si sa che se il Partito Democratico vince, bene, ma bene che deve avere uno tsunami, non l'onda blu. Ci deve essere uno tsunami. Il fatto è che sembra proprio che con tutte queste decisioni lui, Trump, stia in qualche modo creando il terreno fertile per uno tsunami. Perché nel momento in cui prende una decisione come quella del districting della Louisiana, togliendo praticamente i voti agli afroamericani, cioè li dissemini in altri distretti in modo che il loro voto valga meno se non niente, loro hanno fatto una mega manifestazione rifacendo il ponte di Selma, risfidando in qualche modo, ritirando su la parte civile della popolazione che si ritrova ora ovviamente portata avanti dagli afroamericani, ma si sono trovati con moltissimi invece bianchi della Louisiana che li hanno sostenuti. Questo non vuol dire che la Louisiana sia un partito, è un stato che è democratico,
0: No, chiaro, chiaro.
1: assolutamente no. Però già vederli insieme dici la parte della società civile esiste ancora, cioè questo è stato un passo indietro, un gesto.
0: Questo tsunami che lui sta preparando, non, cioè, nel senso, la domanda può sembrare sciocca, non risulta controproducente per se stesso? Cioè.
1: Continua a dire, lui non ha mire, sì, è controproducente per se stesso, lui nel frattempo continua a fare un sacco di soldi, cioè quello è il suo goal. Midterm o non midterm, chi le vince e chi non le vince. Lui in questo momento, ho detto, è molto, almeno questo tra amici e conoscenti della mia bolla, settimana prossima, forse in 10 giorni, invadiamo Cuba, no? È quello, cioè. Qui è tutto così, perché sì, Venezuela passato, Iran, mo adesso facciamo l'accordo, no? Adesso hanno detto che siamo vicini per la 15ª volta in 6 settimane, a che cosa devi credere? Pensiamo a Cuba, cioè sono già, che loro stanno già pensando alla prossima, e nel frattempo continuano a farsi soldi, incluse gente che se n'è andata come Marjorie Taylor Greene, si è fatta un sacco di soldi, con insider trading che non è consentito legalmente, ma poi tutto è corruzione se esce sotto corruzione, ma se lo fa in modo quasi legale, dicendo ma io non ho usato, appunto non è stato Trump a fare gli investimenti, ma sono le persone che gli gestiscono i suoi beni, che c'entra che poi lui il giorno dopo sia andato e abbia glorificato le azioni di Dell. Il mercato libero. Lui mi sembra chiaro che il goal suo è di fare soldi per sé, per la sua famiglia e per gli amici suoi. Se poi perde il midterm, l'ha persi, c'ha altri 6 mesi per andare avanti, magari non ha passato una legge, alla fine, sono tutti quanti executive orders che ha fatto, e l'ultimo che sta arrivando adesso è che sta richiedendo a tutte le persone che ci ricordiamo, aveva già fatto qualcosa sugli visti, sugli H1B, che per essere H1B il tuo datore di lavoro deve pagare 100.000 dollari. H1B sono, per dire, noi, gli universitari, i professori che vengono qui, ma anche tutti quelli che lavorano nel tech. E adesso sta dicendo, se tu hai un H1B e vuoi chiedere la green card, ci vogliono anche, dipende da dove vieni, ma per dire, per me, per un italiano con una sponsor che è stata all'università, ci abbiamo messo più di un anno dalla Green Card a ricevere poi la cittadinanza. Per l'India, se sei un indiano, anche 4 anni, loro, lui sta richiedendo a tutti di uscire dal paese e rientrare solo quando ti è dato la Green Card. Cioè, nel frattempo divisi famiglie, conta che tutto il tech vive sui lavoratori indiani, per dire, e tu in quei 4 anni che fai? cioè io per dire, se mi avessero detto guarda, nel frattempo che aspetti la cittadinanza, c'è solo la green card, te ne devi andare al paese, dove vado? Torno a casa? E nel frattempo c'ho, magari io lavoro, ma mio marito no, o il figlio va a scuola, che fai? E questa cosa è una, l'ha buttata così ieri. Quanto può essere popolare? Zero. È importante? Evidentemente no.
0: Chiaro, certo. E quindi
1: Quindi ho detto,
0: tutto il pacchetto. Didi, scusa, non ti volevo
1: no, dico,
0: interrompere.
1: questo risponde un po' a una follia dopo l'altra. Appunto, la settimana scorsa quando ti ho detto facciamo una doppia puntata, questa mi sembra una cosa importante, mi sembrava già abbastanza, no? Poi mi è tutto così, è quello che dici, ed è stata un'accelerazione veramente esponenziale da quando lui è entrato, prima con ICE, poi l'ICE, poi creiamo le prigioni, poi delle prigioni, poi buttiamo qua, poi invadiamo la Venezuela, poi iniziamo la guerra con l'Iran e poi finiamo la guerra con l'Iran, no, non l'abbiamo finita, non l'abbiamo continuata, non l'abbiamo finita, poi sosteniamo Israele, non sosteniamo Israele, cioè anche questa cosa della flottiglia, qui non esiste, ho visto i trafiletti, ma è una cosa grave, no? Io è la prima volta che dico finalmente se ne parla e viva la bottiglia, è l'unica che tiene in qualche modo accesa una luce su Gaza. Qui Gaza è sparita.
0: No,
1: Situazione
0: la cosa,
1: completa.
0: tra l'altro qui in Italia, diciamo, non dico in Europa, qui in Italia la vicenda della flottiglia, questa seconda flottiglia, ha costretto, questo è importante, ha costretto la politica a esprimersi duramente nei confronti di Israele. Lo ha fatto, addirittura si sta parlando di richiedere una sanzione per Ben-Gvir, che comunque è un ministro dello Stato israeliano, cose incredibili, cose che fino a un anno fa sarebbero state impensabili, no? Rispetto a quella che è la normale gestione.
1: L'unico che abbiamo è Mandani che ha detto se Netanyahu prova a entrare nella mia città io lo arresto, perché mica perché lo decido io, c'è cioè, un mandato contro lui, questo è un criminale di guerra, io lo devo arrestare. Magicamente Netanyahu va, però è l'unico.
0: Certo, e può farlo, per curiosità?
1: Eh sì, perché lui ha detto la guerra è un criminale di guerra, cioè. E io come sindaco di questa città non voglio criminali di guerra nella mia città, quindi se viene
0: Certo,
1: poi presto.
0: certo. Beh, e Trump non ha detto nulla di questo?
1: No, zero. Ma lui anche lì, come si dice, selective hearing, no? Ascolta quello che vuole ascoltare. Quando ha incontrato Mandani c'è stata questa specie di scenetta che era una cosa in cui erano d'accordo su tutto. Il socialista e il dittatore e Trump felicemente perché Mandani, essendo una persona intelligente, ha iniziato a punzecchiarlo sulle cose che sa che fanno presa su Trump, quindi cosa? Real estate, fatto è meglio te siamo uguali, no? E anche io voglio costruire nuove cose a New York, ma lui parlava di appartamenti affordable, quindi cheap per le persone che non se lo possono permettere di vivere a New York, che è fuori dal mondo, il tipo di prezzi che ci sono per vivere in un loculo, per dire.
0: Quasi come Milano, faccio la battuta,
1: Non
0: quasi
1: lo
0: come
1: so,
0: Milano.
1: come Milano, io
0: Milano pure è
1: vedo che sono a New
0: bella.
1: York. Veramente dice, ma c'hai due finestre? Mazza! Vabbè,
0: Sei ricco, hai due finestre, sei ricca.
1: due finestre, ho fatto sì. E non guardano un muro, perché a volte dice, c'hai due finestre, ma guardano un muro, dici, tutto sommato era meglio non averci, ci mette un quadro. Ed è sempre peggio, perché appunto gente lavora e guadagna anche bene, perché guadagna di più, però se tutto costa il triplo, se non il quadruplo di un altro posto negli Stati Uniti. È difficile, no?
0: I
1: 8 milioni di
0: prezzi
1: persone.
0: stanno sempre crescendo negli Stati Uniti?
1: Sì, tra l'altro, non è che stanno schizzando, ma considerato che Trump è entrato dicendo ah, i prezzi sotto Biden erano terribili, invece in realtà continuano a salire, e la gente che lavora, due persone in una famiglia, due persone che lavorano 40 ore a settimana, non riescono a mantenersi. Cioè, questo è il problema, che il lavoro c'è, no? La gente lavora, quindi non puoi neanche dire, ah, però c'è una. No, la gente lavora, lavora 40 ore. Due persone su una famiglia normale e con i soldi che fanno lavorando due persone 40 ore non riescono a mantenersi. non riescono a comprarsi una casa, devono affittare, gli affitti sono alle stelle, le case fanno schifo, tra l'altro non è che dico, però a New York veramente se vuoi una casa che sia decente, che non ci abbia i cockroaches dentro, come si chiamano,
0: Scarafaggi.
1: gli scarafaggi dentro, nel senso io... E non, sono, non le trovi, non le trovi non, da nessuna parte, non è da dire che sai, non c'è amici dopo. Io quando sono la prima volta onestamente che sono andata a New York mi sono resa conto della qualità degli appartamenti, ho detto ma questi sono i padroni del mondo, non c'è amici dopo, non c'è i figli appiccicati in giro, ho fatto ma salvo io che non ho una lira. Poi vai a vedere le case di gente che invece magari lavora all'ONU, ecco, non è che stiamo parlando di lavoretti così. E, insomma, trovano di meglio perché hanno i sussidi dell'ONU, che visto che vivi che ne so, a New York o se vivi a Ginevra, che sono città che costano di più a differenza di altri posti magari nel mondo, loro ti danno un sussidio perché vogliono mantenere una certa eguaglianza fra tutte le persone che lavorano per l'ONU. E quindi tu sei costretto a cercare una casa che costi più di quello che in realtà ti serva, perché così, perché se sei sotto una certa soglia l'ONU non ti dà una lira. Invece se sei sopra una certa soglia l'ONU ti aiuta con le scuole, ti aiuta con... però questi sono i super privilegiati. Noi stavamo lì con le scuole, con le borse di studio dalla Sapienza e fai quello che, diciamo, quello che trovi, pigli. E poi dice c'è la gentrification, infatti non ci potevamo permettere nient'altro, non è che siamo andati a Brooklyn perché in quel particolare posto di Brooklyn perché non ci potevamo permettere Brooklyn, Park Slope, no? Questa è la situazione che Mandani sta cercando di dire: non è possibile. Questo è un posto dove la gente lavora sempre e questi che lavorando sempre non riescono a mantenersi. Non è possibile. E lui ha fatto questa cosa, ha parlato dell'affordability. Trump ci è cascato dicendo anch'io affordability. E invece in questo momento lui sta facendo esattamente il posto e te lo fa vedere dicendo: io faccio i soldi per me e per gli amici miei. E la
0: Ma
1: gente. Non, molto, alcuni repubblicani nel congresso se ne iniziano, ma non che se ne iniziano a accorgere, se ne sono accorti da un bel po', però iniziano a rivoltarsi, mentre tanti cittadini di comune o non vogliono sentire o hanno una propaganda di Fox che non si focalizza su queste cose.
0: questa condizione, diciamo, di che qua in Italia la chiamavamo difficoltà di arrivare a fine mese o alla terza settimana, è una caratteristica non soltanto di, cioè, New York, ovviamente è enfatizzata, ma riguarda anche altre, non so, i centri urbani, o è diffusa su tutto il paese.
1: Certamente, appunto, io la vedo ai prezzi alti, voglio dire, la gente non si può permettere Four Collins, vanno tutti nelle cittadine vicine, vanno a Windsor, che sono quelle tra l'altro più conservatrici, che io dico pure buono, perché magari nelle prossime elezioni ci abbiamo un po' di gente che non si può permettere Four Collins, ma è comunque progressista e vanno nelle cittadine accanto, e stiamo parlando di Four Collins.
0: Certo, chiaro, chiaro. Quindi sostanzialmente, volendo riassumere un pochino, ma secondo te questo, adesso usiamo questa cosa anche perché usiamo sempre toni un pochino informali, questo cercare di mandarla in caciara, ha detto la romana, cioè il fatto di spostare continuamente l'attenzione velocemente su argomenti, poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi quello che c'è prima, anche se non è risolto, tu dici bene, la questione di Gaza, il World of Peace, sarebbe una cosa teoricamente ancora aperta, di cui ancora si dovrebbe discutere, e sembra che non esista più.
1: Tra l'altro, World of Peace, lui è il capo autoeletto di World of Peace for Life. Ok, Papa, cioè lui è questo ha talmente le manie di lui si è dato, ha creato questo perché vuole il Peace Prize, perché ce l'ha avuto Obama e lui sta cosa proprio non gli va giù. Cioè, noi abbiamo Trump perché c'è stata una risposta dal basso al fatto di aver avuto un uomo nero al governo, appunto. E stiamo ancora soffrendo del fatto che tutti gli uomini bianchi si sono sentiti, gli uomini bianchi conservatori, si sono sentiti presi e attaccati nel loro orgoglio, e Trump è uno di questi, gli dà, no, credibilità e voce, e a questo punto poi vi dirò, ma anche soldi pare. Però sì, è così. E continua a dire, lui in questo momento ha dimostrato che può vincere le primarie, fa vincere le primarie a chi vuole lui, ma qual è il prezzo reale per tutto il GOP? in previsione appunto dell'autunno. Potrebbe essere appunto un'arma a doppio taglio. Noi continuiamo ad avere un personaggio che diciamo, i podcaster più progressisti iniziano a dire disguise, il presidente si sta decomponendo davanti ai nostri occhi, perché lo vedi che non sta bene fisicamente, cioè le mani blu, verdi, gialle, dicono no, ma perché stringe molte mani, faccio, ma quella è la sinistra, non la stringi la sinistra, cioè caviglie come un elefante, continua ad addormentarsi nei meeting, cioè queste cose, successe identiche, spiccicate, ma meglio per Biden. Biden è stato onestamente anche a ragione crocifisso. Trump no, lui riesce comunque ogni tanto ad averci un po' di stamina, per cui sembra vivo, però in realtà non è una persona che sta bene, e questa cosa continua, ed è una persona continua a fare cose per se stesso, per la sua famiglia, per i suoi amici, ed è talmente evidente che, e lo vedi anche nell'economia del paese, che non va bene, punto e basta. I prezzi continuano a salire, la benzina continua a salire. In California la benzina sono tipo, dicevamo, sopra i 6 dollari al gallone, che ovviamente forse a questo punto più dell'Europa. È vero che la California non è il resto degli Stati Uniti, però New York questo problema non c'ha, perché non c'ha nessuno.
0: Chiaro.
1: Quindi sono meno.
0: Quindi diciamo che sostanzialmente il momento in cui si capirà se questa, che forse non è neanche una strategia, cioè di spostare follemente, vorticosamente l'attenzione su tantissimi dossier, uno presso l'altro, un po' per magari per nascondere quelli più scabrosi, ad esempio gli Epstein Files di cui non si parla proprio più, non so se negli Stati Uniti c'è un po' di dibattito, qui non si parla proprio più, zero, finiti, non se ne, storia chiusa.
1: Sì, tra l'altro questa, vedremo come, perché Massi, essendo stato uno di quelli mo' epurati, ma quelli che ha fatto uscire un po' questa cosa dell'Epstein Files, invece dicendo appunto non ha più nulla da perdere, tanto vale ributtarsi su anche. Quindi vedremo come e se riusciranno e come riusciranno. Però anche qui è sempre di più, ma questa ormai è storia vecchia. Ricordiamoci che però questo è un cavallo di battaglia dei MAGA, e lui senza i MAGA non va da nessuna parte sotto. E quindi bisogna un po' vedere se i MAGA decidono di tornare a richiedere. Un'ultima cosa che volevo dire, sempre legato alle primarie, quello che è successo invece in Texas. Ne abbiamo parlato, che Texas i democratici hanno questo strano personaggio, che però potrebbe essere, per una volta in questo clima politico, in queste elezioni, per una serie di congetture e allineamento delle stelle, un candidato interessante, Talarico. E nello stesso giorno di questo numero lungo di primarie in altri stati, Trump ha deciso di endorsare Ken Paxton. Abbiamo visto che dalla parte dei repubblicani c'erano Ken Paxton da una parte, il più MAGA dei MAGA, e John Cornyn, che invece rappresenta il senatore uscente, quindi anche lui incumbent, amatissimo, e amatissimo da tutto il partito repubblicano. E lui ha sostenuto Ken Paxton, anche qui con un'altra vagonata di soldi. E Cornyn è in carica da oltre 20 anni, e questa è una delle cose che ha spiazzato ovviamente tutti i repubblicani, perché hanno detto non ti puoi rifare un'altra cosa, una cosa è massima, ma Cornyn no. È un po' come prendere che ne so, il più famoso dei democratici e dire tu sei fuori perché lo decido io. Senza nessun tipo di problema, Ken Paxton avrebbe perso, e a quel punto John Cornyn, che è comunque un moderato repubblicano, quando lo metti contro Talarico, si vanno un po' a sfidare su probabilmente una serie di indipendenti che potrebbero andare da una parte e dall'altra. Se ci metti John Cornyn, è una gara molto più vicina. Nel momento in cui tu endorsi uno invece super estremista come Ken Paxton, dai a questa gara una rilevanza che non avrebbe avuto. Il Texas non è ancora, anche se ce lo continuano a promettere come democratici, questo è l'anno che ci prendiamo il Texas, non è mai successo. E questo potrebbe essere la volta, per un motivo di narcisismo personale di Trump, che in realtà spiazza la gara e mette in pericolo un seggio che era loro e che sarebbe stato loro comunque. Il partito adesso dovrà mobilitare molte più risorse perché stanno avendoci più Corning, ma Paxton avrà molti più soldi da dover spendere perché Talarico ha il Partito Democratico ci butta tutto quello che ha, perché questo diventa un'elezione, diciamo, contesa. Non è il Kentucky dove dici che è inutile che ci spende soldi là, che non c'è niente da fare, ma qui sì, e gli ha dato un po' un appiglio per rendere la gara molto più competitiva di quanto non sarebbe stata se Corning fosse stato il contendente repubblicano. Quindi da una parte Trump festeggia perché dice: ha visto quanto sono forte nel mio, come io dico di fare una cosa, tutta la mia gente è con me, il partito è mio. Dall'altra parte però la narrazione è che rimane lui il re incontrastato, ma all'interno dei repubblicani iniziano a dire che ci sono cose che non gli vanno bene. Ricordiamoci i numeri che sono, per quello ho detto, anche solo un'elezione in Texas diventa importantissimo, in Georgia diventa importantissimo, perché al momento ci sono 435 seggi della Camera, 35 seggi al Senato che sono in palio. I repubblicani al momento controllano tutte e due le Camere. Si dà abbastanza per scontato che i democratici si riprendano la Camera, ma se la devono prendere bene. Al momento la perdono da 218 a 214 seggi, quindi sono veramente vicini, ma i democratici devono cercare di vincere di parecchio, perché altrimenti non possono comunque fare granché se non hai la maggioranza forte alla Camera. Senato siamo a 53 contro 45, quindi anche qui i margini sono talmente piccoli.

0: buone notizie sull'entusiasmo, perché ancora di più adesso nelle primarie si è vista una grande mobilitazione democratica di numeri rispetto ai repubblicani, che però storicamente è anche sempre così, i repubblicani vanno a votare per le presidenziali, ma poi anche per il midterm magari ci vanno meno. Per quello ho detto, ci sta che comunque, anche nonostante tutti i redistricting, i democratici riescano a fare bene. E tutto ciò nel background della guerra, l'Iran scoppiata a febbraio, i prezzi della benzina che sono schizzati, gli elettori in conflitto, perché i loro stessi rappresentanti, anche repubblicani, iniziano a dire: sì, vabbè, lui ha fatto sta cosa, ma io invece mi occupo solo di te. Quando Trump ha detto: no, io non ci penso proprio all'elettore medio, io ho cose più importanti da fare, tipo la guerra. Che è esattamente la cosa che i repubblicani non vogliono: non vogliono il governo forte, non vogliono il governo che prende le decisioni per te, no? Non vogliono. E lui sta dimostrando che invece quello che vuole fare lui lo fa, diventa suo. E i democratici comunque appunto hanno tutta questa bella energia e devono comunque anche loro difendere dei seggi senatoriali come la Georgia e il Michigan, la Georgia diciamo con Ossoff, che diventano fondamentali se vogliono riprendersi il Senato bene, perché non lo puoi riprendere di 2 voti, perché ti serve molto, soprattutto il Senato, quando poi il Senato vota, se si è alla pari, il vicepresidente è il voto che no? Ti fa spostare da una parte e dall'altra. In genere, ovviamente, quando hai un vicepresidente repubblicano, vota con i repubblicani, quindi devi vincere bene, non come Biden, che aveva sempre Harris che alla fine tippava verso i democratici, ma è di un voto, insomma, ti basta una defezione e non ti basta neanche più il vicepresidente. Quindi al momento non si sa, la risposta onesta a chi vince i midterm è blu. E ci sono segnali che i democratici faranno bene, ma basterà, e cosa vuol dire bene?
1: Chiaro,
0: Dall'altra parte,
1: certo.
0: i repubblicani decideranno di continuare ad andare a fare quello che vuole Trump, oppure decideranno di interessarsi della loro constituency, delle persone che rappresentano, e magari votare insieme ai democratici, che ne so, sulla riforma della sanità.
1: Chiarissimo. Una domanda breve per concludere, naturalmente per concludere questo episodio, ricordiamo che ci sta seguendo nel flusso in diretta streaming di Radio Città Aperta che insomma, di qui a qualche minuto inizierà poi la puntata speciale per questa diciamo maratona Living in America di questo venerdì. Ti volevo chiedere, ma di ICE non si parla più, pure altra cosa sparita completamente, dopo che sembrava quasi l'innesco di una guerra civile americana, adesso non se ne parla più.
0: Allora, non è che non se ne parli più. Io ti ho mandato un
1: Esatto, a
0: screenshot
1: quello facevo riferimento.
0: e non ci sono più la guerra aperta come hanno fatto in Minnesota, perché si sono resi conto che non gli conviene, non funziona, no? Però ICE esiste, va in giro per gli Stati Uniti. Quello di cui ne ho un po' parlato sono questi centri che non riescono ad aprire, perché questa è stata una prima mossa di Trump di far aprire queste prigioni mentalmente in giro per gli Stati Uniti, e chi si sta rivoltando addosso alla popolazione, anche repubblicana, che dice: sì, arrestateli tutti, ma mica a casa mia li vorrete mettere, siete impazziti. E quindi in realtà dove la società civile si fa sentire e conosce, si rende conto di questa cosa, perché anche lì lo tengono nascosto fino all'ultimo momento, questa fase viene in qualche modo o rallentata o bloccata completamente. Però ICE esiste ancora, e ci sono ancora votazioni, sono le motivazioni per cui le votazioni diventano importanti quando tu continui a voler dare soldi a ICE, ma inizi ad avere delle defezioni da parte dei repubblicani che dicono: ma anche no. Basta soldi da ICE. Però l'esempio che volevo fare è che mio figlio, 11 anni, quindi quinta elementare, è tornato a casa con i compiti che aveva fatto corretti a scuola, e ha attaccata una card che ti dice: cosa fare nel momento in cui incontri un agente dell'ICE.

0: puoi fare, quali sono i tuoi diritti, quali sono i tuoi cosa puoi dire o non dire, puoi aprire la porta, gliela devi aprire, passa di questa carta sotto, non devi aprire casa tua, passa di questa carta sotto la porta di casa, appunto che qui viviamo in posti dove ci sono villette monofamiliari, quindi non è che devono entrare nel portone, citofonare, arrivare, insomma è molto più semplice, noi poi non chiudiamo manco bene le porte di casa, quindi insomma Luca apre, ci citofona, apre la porta, non è che è un bambino di 11 anni, questa tra l'altro è un'iniziativa dei bambini, perché lui va a una scuola che si chiama IB, un International Baccalaureate. So, per tirarsela un po', però è fa parte un po' del curriculum che alla fine della quinta elementare questi bambini fanno una presentazione su un temi importanti, vengono divisi per gruppi, tutte le quinte elementari insieme e i gruppi sono un po' sparsi, magari non sei insieme per forza a persone della tua classe e non scegli neanche le persone con cui devi fare questo progetto, tu scegli il tema, uno dei temi. E devono essere tutti legati alla dichiarazione dei diritti umani. E, per dire, mio figlio ha fatto una ricerca insieme ad altri ragazzini sulle tasse progressive, identity theft, e altri l'hanno fatto sull'immigrazione, un gruppo ha fatto la sua ricerca su ICE e visto che alla fine ogni progetto di ricerca deve avere una presentazione ma deve avere anche un'azione, che tipo di azione hanno creato questi bambini? Hanno creato queste card che poi ci sono arrivate a casa in cui ti scrivono tutti i tuoi diritti e tutto quello che queste persone possono dirti di fare, cose a cui tu non devi rispondere per niente, per dire non aprirgli la porta, tu hai tutti i diritti e loro non possono, se lo fanno sono loro che possono essere poi indagati in caso uno mi faccia. Però tutte queste cose continuano a succedere, è solo che si sono resi conto che se le fanno loud come le facevano prima, andandoci più o meno con gli Apache, gli elicotteri, buttandosi sopra le case, facendo operazioni urlando, la gente se ne accorge. Però esistono, ovunque ce ne sono ancora. Noi abbiamo qui a Fort Collins, c'è cioè il gruppo si chiama Rapid Response, che sono queste persone che vanno in giro quando sentono, tu hai il numero di telefono, ognuno di noi ha il numero di telefono, quando vede un'attività sospetta o delle macchine sospette, perché poi usano sempre lo stesso tipo di macchina, chiami Rapid Response che si viene a fare un giro nel tuo quartiere in macchina, a volte con il megafono dicendo non aprite a nessuno, se vengono da voi avete il diritto di restare a casa vostra, loro non hanno, così
1: Bene, un clima,
0: quando
1: diciamo, sereno. Ed è successo, ad esempio, da Fort Collins, queste cose succedono ogni tanto?
0: assolutamente sì, non nel quartiere dove sono io, ma dall'altra parte di la strada un po' più grande, si chiama Shields, ci stanno un quartiere che è fatto di case mobili, in queste case mobili sono poco. C'è una buona maggioranza di popolazione latina.
1: Chiaro.
0: E ovviamente vanno lì dove sanno che potrebbero incontrare uno perché è più facile entrare in una casa dove la porta è più o meno di carta. E sono tutti concentrati. Però, appunto, una delle spese più grandi che sono state fatte dal Rapid Response qui era comprare i megafoni per andare in giro a strillare la gente, non aprire le porte. Guardate che stanno arrivando, oppure andare con i fischietti, dire stanno arrivando, così stiamo. In Minnesota c'avevano i gavettoni, perché il gavettone congelato se glielo tiri a un poliziotto, uno non gli fai male, però lui non riesce a correre perché scivola sul ghiaccio.
1: Ok, bene, allora chiudiamo qui questo episodio 29 di Living in America. Ripetiamo, perché ci segui in diretta, fra qualche minuto partirà la puntata speciale, l'episodio 30. Per chi ci segue in podcast invece troverete sia questo che la puntata speciale, episodio 30, non vi diciamo nulla sui contenuti, trovate tutto a ricettaaperta.it e il sito, e naturalmente Antitesi è la sezione in cui sì, Antitesi. Questo è la taglio. E ovviamente Living in America è la sezione in cui trovate tutti i podcast prodotti quest'anno, tutti gli episodi, compreso quello speciale. Grazie Silvia, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao.

0: Ben trovati, un saluto a tutte e tutti, questa è Living in America, io sono Alessio Damaccioli, con me Silvia Vinguzzi in diretta dagli Stati Uniti. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao Alessio, ciao a tutti.
0: Ci ritroviamo a stretto giro per questa puntata speciale, questo è l'episodio 30 di Living in America, podcast realizzato da Silvia e da me per Radio Città Aperta e per Dissociazione. Appunto, chi ci segue in diretta il venerdì all'interno del flusso streaming di radiocittaperta.it si è potuto godere, speriamo che ci sia voluto, questa doppia puntata di Living in America, quella diciamo settimanale, quella consueta, con un aggiornamento delle notizie più importanti dall'altra parte dell'oceano, e questa puntata speciale che Silvia ha voluto fortemente realizzare e che parla di...
1: Parliamo di quello che qui viene chiamato lo slush fund. E non era programmato questo episodio, però continuo a vedere che in Italia non ne parla nessuno, e questa è una cosa che, a mio così parere, è uno scandalo peggio di Watergate.
0: Ha detto
1: per tanti tanti motivi, e voglio, non potevo buttarlo lì in un episodio normale perché ha bisogno del suo tempo per essere spiegato e del suo spazio nelle puntate.
0: Peggio del Watergate, già hai attirato la nostra attenzione. Hai la nostra attenzione, insomma.
1: Mettetevi comodi perché ne vale la pena. Io ancora rido, ma non c'è niente da ridere. Comunque, dobbiamo tornare indietro un attimo, 2019, per iniziare questo viaggio legale. E 2019, Biden presidente degli Stati Uniti. In quell'anno, e poi ancora anche nel 2020, un contractor dell'IRS, fanno le tasse, insomma, dell'ufficio delle tasse degli Stati Uniti, questo Charles Little John, ha sottratto in modo illecito la dichiarazione di redditi di Trump e le ha consegnate al New York Times e a ProPublica, che sono due... New York Times, lo sapete, ProPublica comunque si occupa dell'agenzia di informazione. Queste dichiarazioni sono state ovviamente abbastanza scomode per Trump, che ha da sempre, sappiamo, non ha mai voluto rilasciare i documenti interi delle sue tasse. Di quello che poco che si sa è che lui ha pagato poco o nulla di tasse federali per anni e anni e anni. Quindi ovviamente questo Little John è stato processato, perché comunque lui ha sottratto queste informazioni in modo illecito, ha patteggiato per la divulgazione di informazioni fiscali legate a Trump e alla famiglia Trump, ed è stato condannato nel 2024 a 5 anni di prigione, che per carità è comunque un atto illegittimo, ma è una delle pene più severe mai inflitte per un'indagine federale o una fuga di notizie, diciamo. È sempre un po' così, ci sono colpevole e colpevole, no?
0: Certo.
1: In questo caso, insomma, la pena è sembrata piuttosto severa. Sembrava che però, tutto sommato, non fosse abbastanza finita lì la questione. Queste fuga di informazione c'è stata e la persona che l'ha fatta è stata punita. Nel gennaio invece del 2026, quindi adesso, il Dipartimento del Tesoro, sotto Trump, ha annunciato la cancellazione di tutti i contratti con questa Booz Allen Hamilton, che è una società che impiegava questo Little John, che aveva, no, rilasciato le notizie, citando il mancato rispetto delle misure di sicurezza. Questa è rimasta un po' lì perché nessuno aveva ben capito di che si trattasse, onestamente, visto che questo stava in prigione. Pochi giorni dopo, il 29 gennaio, è arrivata invece la bomba legale vera e propria, ossia Donald Trump e tutta la sua famiglia, quindi i suoi figli Eric, Donald Jr. e la Trump Organization, hanno presentato una causa legale al Tribunale federale del Distretto della Florida contro l'IRS, quindi il Dipartimento del Tesoro, chiedendo 10 miliardi di dollari di risarcimento per il danno di reputazione e il danno finanziario subiti dopo la fuga di notizie, insomma. 10 miliardi di dollari. Però loro hanno fatto causa, presentare una causa al Tribunale federale A gennaio del 2026 il presidente degli Stati Uniti non era più Biden, era Trump. Quindi si sono fatti causa da soli. In quanto presidente degli Stati Uniti, Trump è il capo dell'esecutivo federale, quindi controlla il Dipartimento del Tesoro, quindi ha fatto causa, controlla quindi l'IRS, si è fatto causa a se stesso, portandosi a giudizio. Ovviamente questo caso ha alimentato, diciamo, questo conflitto di interesse palese, possibilmente anche corruzione, perché il presidente è a capo delle stesse agenzie che sta citando in giudizio. La Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che i tribunali federali possono solo esaminare le controversie, come si può dire, genuine, tra parti che abbiano interessi opposti. In questo caso Trump sta litigando in sostanza contro se stesso, quindi non ci sono due. Il giudice che è stata assegnata a questo caso, Kathleen Williams, l'ha capito ovviamente subito ed era molto chiaro che questa causa non sarebbe andata da nessuna parte perché non c'erano proprio le basi. Chi presenta i documenti, quali sono le parti, chi difende chi. E il requisito per avere un costituzionale per avere una causa di questo tipo non c'era, non si poteva procedere. E quindi il caso poteva essere chiaramente smontato immediatamente. Lunedì 18 maggio, quindi giorno prima o giorno dopo o giorno prima delle elezioni primarie di cui abbiamo parlato l'altra volta, comunque insomma abbastanza nello stesso momento, mentre ci si preparava a sentire i risultati delle primarie, o se ancora c'erano gli ultimi dibattiti. L'amministrazione Trump ha affermato di aver ritirato la causa contro se stesse, in questo gesto di così amore per la patria, che è sembrato strano, e ha detto: Io non chiedo più questi 10 miliardi di dollari, però voglio che l'IRS, che è il Dipartimento del Tesoro, crei un fondo che hanno chiamato anti-weaponization, ossia anti-armamentizzazione, giusto? Del
0: Sì.
1: valore di 1.776 miliardi di dollari. Ricordatevi questo numero, perché è un numero strano, no? Perché non 1.800. Che è destinato a compensare tutti quelli che l'amministrazione Trump definisce delle vittime di persecuzioni del Dipartimento di Giustizia sotto Biden. Di chiunque si sia sentito, no? O sia stato in qualche modo preso di mira dall'amministrazione Trump. Il numero 1776 non è casuale. Cos'è
0: No,
1: successo
0: abbiamo
1: nel
0: intuito.
1: 1776? Cos'è successo? Questo è il 250esimo anniversario degli Stati Uniti che si liberano dal potere dei sovrani, e loro hanno voluto questo numero specifico per dare così questo simbolo di grande, come siamo noi legati alla nostra patria. E quindi l'anno di dichiarazione dell'indipendenza americana è anche un dettaglio, no? Che diventa abbastanza simbolico. Poi, tra una cosa e l'altra, questi 1776 miliardi di dollari diventano 1.800, ma vabbè. Il giudice Williams, che è quello che aveva chiuso il caso dicendo: Vabbè, questo caso è privo di giurisdizione, non ci possiamo fare niente, non c'è niente. A questo punto si ritrova che lo stesso giorno delle primarie, diversione politica totale, quindi Trump ammazza tutti quelli che non sono al 1000% con lui e fa un accordo col Dipartimento di Giustizia. Chi c'è al Dipartimento di Giustizia adesso? Abbiamo mandato fuori Pam Bondi, che non era abbastanza, diciamo così, fedele, ma probabilmente perché lei una cosa del genere non la avrebbe, diciamo, neanche lei sarebbe riuscita a tanto. Chi c'è al momento ad interim? Todd Blanche, ci avevo detto l'altra volta, ma insomma era l'avvocato personale di Trump, che in questo momento lui sta facendo il capo del DOJ, ma in realtà si comporta ancora come avvocato personale di Trump. E
0: Ok.
1: quello che ha fatto non solo appunto ha aggiunto a questo slush fund un addendum che dice che non solo creiamo questo fondo e poi vi dico a questo fondo da dove vengono questi soldi e a chi potrebbero andare, ma aggiungiamo questa piccola postilla in cui diciamo che da adesso in poi il governo vieta di perseguire Trump e tutta la sua famiglia e quelli della sua palazzina a
0: Testualmente anche la
1: perseguirli
0: pazza.
1: a livello, sì, tutti quelli di Mar-a-Lago, a livello fiscale per sempre, per cause future o passate.
0: Ma com'è
1: Ora,
0: possibile?
1: com'è possibile? Perché ha in mano il DOJ, che dovrebbe essere una figura in teoria che non permette queste cose, mentre invece appunto hai buttato fuori Pambondi, che magari anche lì un minimo di spina dorsale ha detto beh, forse questa cosa non la facciamo, se ti sei preso Todd Blanche, che invece non ha problemi assolutamente a andare dietro a Trump. Quindi tutto ciò che possono essere questioni dell'IRS, dichiarazione dei redditi, di presentazione delle tasse di Trump, nulla potrà più essere toccato, ovviamente fino a che abbiamo questo governo, questo Parlamento, quindi tutto volendo potrebbe essere toccato nel momento in cui i democratici vincono, per dire, le elezioni di midterm, se riescono a prendere bene Camera e Senato, questa è la prima cosa che dovrebbero far sparire. Perché, tra l'altro, la cosa rilevante è che, come ho detto, questi soldi da dove arrivano? Dalle tasse dei cittadini. E chi vanno a pagare? Per chi è stato fatto questo fondo? Chiunque si è sentito o è stato preso di mira dall'amministrazione Trump. Chi è stato preso di mira dall'amministrazione Trump? Quelli che hanno fatto irruzione alla Casa Bianca il 6 gennaio. Todd Blanche è stato molto molto chiaro e ha detto chiunque può richiedere i soldi. Quindi anche persone che sono condannate, che sono state condannate, e già è partita la richiesta di soldi di tutte queste persone che si sono presentate il 6 gennaio a Storm the Capitol per distruggere la Casa Bianca, adesso stanno richiedendo il risarcimento. Quindi possono fare richiesta per milioni di dollari. No? Chi è che in questo momento sta impazzendo? I repubblicani, che non ne sapevano niente, quindi li hai visti, che appunto abbiamo vinto le primarie, chissà se le abbiamo vinte, perché al momento ci ha tolto chiunque non fosse al 1000% con lui, ma rimpiazzandolo con gente che non è conosciutissima. Quindi hanno detto speriamo che sia una buona mossa, perché queste sono primarie del partito repubblicano, loro l'avrebbero comunque vinto quel seggio, magari con personaggi meno in linea con Trump, ma molto più conosciuti nella società. Hanno messo dei qualsiasi, l'importante è che non sia Massi, l'importante è che non sia. No, ora vedremo, perché oggi, mentre registriamo stasera, ci saranno il risultato delle primarie in Texas tra Paxton e Cornyn, quindi vediamo che succede lì. Però in realtà i repubblicani sono rimasti così. Chi gli va dietro sono ovviamente i suoi MAGA, che a questo punto lo adorano, perché non solo ha fatto un pardon totale di tutti, quindi 1500 persone sono state perdonate, in una decisione incostituzionale, perché lui, questa era una causa civile, il presidente non ha la capacità di fare un pardon per delle cause civile. Servirebbe invece il potere del Congresso, quindi la Corte Suprema avrebbe dovuto fermarglielo. Quindi in realtà già da lì si parte da un fatto che lui ha fatto un pardon che non potrebbe fare perché non ha i poteri di farlo, e in più adesso ha creato un fondo di 1800 miliardi di dollari che vengono dalle tasse. Quindi c'è gente che ha iniziato a dire: io faccio un allungamento per filing alcune tasse perché non voglio dare le mie tasse per questa decisione.
0: Ma una domanda, torniamo.
1: Solo una, solo una, vai.
0: No, nel senso, torniamo all'inizio. Ma si può fare negli Stati Uniti che un presidente dice, cioè, che qualcuno non possa essere perseguito, lui e la sua famiglia per sempre? Cioè, che tipo
1: Il
0: di
1: per
0: legge?
1: sempre è quello, il per sempre non esiste nel momento in cui cambia amministrazione, però lui al momento lo può fare perché ha da parte sua il Congresso, la Casa Bianca, il Senato, la Corte Suprema
0: Ma
1: e il
0: esiste,
1: Dipartimento
0: cioè,
1: di Giustizia.
0: questa cosa mi suscita un quesito a cui forse noi non so rispondere o non voglio rispondere, poi di fare una figuraccia, ma si può fare, nel senso, in Italia c'è la possibilità di, come si può dire, creare una sorta di esclusione perché qua si parla, cioè, se uno è innocente non subisce conseguenze, se uno è colpevole le subisce. Cioè,
1: Questo è stato condannato Trump e l'hanno rieletto, non sai neanche il modo che
0: no,
1: c'è
0: nel
1: di
0: senso, ma
1: condannarlo.
0: che tipo di legislazione prevede che possa essere inserita una sorta di amnistia, un indulto per quanto all'interno di una legislatura? Cioè, capito che intendo? Mi sembra folle che
1: Ma al
0: si possa
1: momento
0: fare.
1: sono partiti un sacco di cause, però appunto a livello del Parlamento, a livello ci sono soltanto persone allucinate, ma non è che stanno cercando di vedere come si possa bloccare in tribunale una decisione del genere. C'è un
0: Ma a me
1: gruppo di
0: stupisce, io a me
1: 93
0: stupisce.
1: deputati democratici, tra l'altro, non che sai, è diventata una cosa che tutti stanno cercando. Hanno mandato un file di circa 30 pagine in cui hanno scritto che questo viola l'articolo 3 della Costituzione, che richiede a un tribunale di respingere questo accordo, perché non ci può essere una controversia in cui il querelante è la stessa persona che mi ha accusato, è accusatore. E in questo caso hanno detto: chiamiamo la Commissione di Giustizia della Camera, cioè stanno cercando con quello che hanno, ma nel momento in cui tu hai il presidente che ha i suoi fedelissimi a capo di tutte quello che doveva essere checks and balance, non c'è più checks and balance, quindi fanno quello che gli pare. Ma questa è una cosa che, appunto, come può non essere, perché almeno Watergate, quello c'aveva i soldi degli sponsor privati e li utilizzava per andare contro, no, gli avversari politici. Questo sta usando le tasse degli americani in un momento in cui la gente non sta bene. E dovrebbe essere una cosa che, appunto, altro che i forconi in strada.
0: I forconi,
1: E vedo
0: cioè, ma
1: che
0: probabilmente sono dei forconi, dai.
1: in Italia, in Europa, non lo so, anche su Guardian, e guardavo, non è una cosa di cui si parla, è una cosa di una gravità assoluta. Qui se ne parla perché, appunto, nel momento in cui questo è il momento che tutti vanno fuori di testa, dice: quindi cosa vogliamo fare? Continuiamo a parlare di Iran. Di nuovo abbiamo fatto l'accordo, non abbiamo bombardati nella notte, attacchiamo Cuba. È proprio la follia. E ti ho detto, questa cosa io ne volevo parlare appena uscita, quindi sono già 4-5 giorni, perché stiamo parlando del 19 maggio, no? In cui questa cosa è uscita. E non è da dire che l'attenzione qui è abbastanza alta, ma non la vedo alta in altri posti, che dice in effetti si potrebbero dire affari vostri. Però sono cose gravissime, perché alla fine lui crea un salvadanaio per gli amici suoi o per chi lo sostiene veramente, utilizzando però i soldi da un fondo federale che quindi è basato sui soldi dei taxpayer americani. L'unica cosa che ti viene in mente è che nel momento in cui questa legge passa, allora tutti quelli che si sono sentiti minacciati dal governo federale adesso, tipo tutti quelli presi da ICE, possono fare richiesta per gli stessi soldi. Mi chiedo che arma a doppio taglio possa essere, perché dopo l'anno che abbiamo avuto con ICE, che è il governo federale, per quale motivo non andare a richiedere? Ci sono persone che hanno avuto comunque cause in tribunale in cui hanno detto: sì, sei stato perseguitato dal governo Trump, quindi hanno anche delle motivazioni, diciamo, di causa reali. in mano, fatto cosa impedisce a questo punto a, per dire, Jon Stewart, no, Jon Stewart non è stato cancellato, ma Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, scusa, che è stato comunque interrotto, oppure Stephen Colbert, che sono tutti comici che hanno queste trasmissioni nel late night, sono state censurate, cosa vi ferma da poter fare richiesta e poter accedere a questi soldi, visto che la risposta al Senato, perché ovviamente c'è stato un hearing al Senato in cui hanno massacrato Todd Blanche, lui ha detto che chiunque può ricevere, può fare domanda. E c'è una commissione che stabilisce le regole. Questa commissione non ha un oversight, non è una bipartisan, è nominata da donatori della campagna di Trump. Quindi capisci che anche lì co continuano a crearsi modi per non essere, diciamo così, fermati quando è chiaramente che dalla nascita, appunto, era una causa che non poteva andare da nessuna parte. Quando si sono resi conti che non avevano nessun tipo di appiglio, l'hanno fatta cadere per creare. Però non c'è neanche il motivo, ho fatto che c'entri, io faccio cadere questa causa, però tu mi crei un fondo. Perché? Cioè, cosa hai in mano tu, no? Che mi costringa a darti qualcosa in cambio. Questo è il punto che io non riesco proprio a capire, è il punto su cui molte di queste prime cause che stanno uscendo si stanno basando, dicendo: ma qual è esattamente il legame fra le due cose? E in più, appunto, si torna indietro a dire cosa dice la Costituzione americana, visto che loro fanno tanto i patrioti. La Costituzione americana viene sempre citata solo e esclusivamente quando gli serve, ma crei un fondo di 1.800 miliardi di dollari il Dipartimento di Giustizia e il Congresso non hanno mai approvato niente, non sono neanche messi no, a parte della decisione, perché è stato veramente chiaro che i repubblicani non ne sapevano niente. E hanno iniziato a dire questo non esiste, e ricordati che adesso, dopo che lui nelle primarie ha segato tutte queste persone che non erano già particolarmente d'accordo con lui, tutte queste persone adesso, nel momento in cui il congresso decidesse di no, questa cosa va messa al voto per accettarla, o per quale motivo non dovrebbero votare con i democratici dopo che Trump li ha segati politicamente nelle loro primarie? Quindi Massi per primo, ma altri stanno già dicendo a quelli che sono stati sconfitti in Indiana, e hanno detto: noi votiamo con la nostra coscienza. A questo punto non hanno. Quindi è uno strano caso che a me sembra gravissimo nel momento, appunto, ancora non sappiamo come andrà avanti, perché la giudice Williams, che aveva visto prima il primo problema, dicendo che questo non si può fare una causa quando non c'è avversità fra le parti, diciamo così, e ha chiuso il caso. Non si capisce come fanno a riaprirlo dandogli pure qualcosa indietro, no?
0: Ma è tutto linkato, cioè sostanzialmente una sorta di accordo. Come si può definire un accordo?
1: Esatto, ma come ti fai l'accordo? Te lo fai perché tu sei sia l'accusato, sei l'accusatore e l'accusato, e quindi dici: droppo la parte dell'accusato, dell'accusatore, ma come accusato voglio qualcosa in cambio.
0: Guarda,
1: Se non ha veramente i tratti dell'accordo mafioso con il tuo consigliori, che diventa il capo del Dipartimento di Giustizia, ti fa passare quello che ti interessa e lo garantisce che il presidente e tutta la sua famiglia abbiano un'immunità fiscale più o meno permanente, e senza un voto di un congresso, senza un dibattito pubblico, senza nulla, senza una. E lui non ne parla mai, perché nel momento in cui ci sono conferenze stampa, adesso parla solo dell'Iran e del fatto che avremmo avuto un accordo immediato tra pochissimo, poi invece hanno bombardato, perché evidentemente ha parlato Bibi, e quindi al momento sono tutte queste battaglie legali che stanno moltiplicando, a partire dai democratici alla Camera che stanno spingendo per far dichiarare l'accordo incostituzionale, che però al momento ci possono avere alla Camera anche repubblicani che votano con loro. Quindi non è detto al 100% che la divisione che noi abbiamo visto fino ad adesso, molto chiara, tra repubblicani che fanno comunque tutto ciò che Trump gli chiede di fare, verrà in qualche modo, no, sostenuta. E vediamo ancora di più come vanno avanti i midterm, perché dopo che Trump decide di entrare nelle gare, però con tutto questo che gli continua, no? Siamo a maggio, lui è sceso credo sotto il 34% di gradimento a questo punto, e continua a dire, a vedere appunto l'italiano medio, l'americano medio non avere grandi. L'economia non va benissimo, la benzina che sale, in California è arrivata a 7 dollari al barile, è una cosa là fuori, e poi i diserbanti, i fertilizzanti che costano troppo, che non si riescono a prendere, quindi tutte le persone che lavorano nella parte agricola, che non riescono neanche a comprare il diesel per i loro trattori. So, è una situazione che non è facile. Nel frattempo lui continua a parlare del ballroom, Golden Ballroom. Nel frattempo c'è stato un altro shooting che pare che, vicino alla Casa Bianca, questo stava da tutt'altra parte in realtà. Tra l'altro, un personaggio conosciutissimo dalla Casa Bianca, che andava in giro dicendo che era Gesù, che dovevano farlo entrare alla Casa Bianca perché era Gesù, quindi conosciuto, in realtà è stato ammazzato a vari blocchi di distanza dalla Casa Bianca, e quindi la sicurezza ha funzionato volendo, ma non era un attacco alla Casa Bianca, e Trump sta utilizzando questo ulteriore motivazione per dire: vedi che ci serve proprio fare la Golden Ballroom quando la gente muore. Ha ammazzato 16 persone, quanti erano? No, forse 13 persone in Iran, non ne parla mai. Abbiamo appena avuto Memorial Day, che è il giorno in cui si ricordano i caduti di guerra. Lui più o meno non ha neanche citato i loro nomi, ma ha detto: vedi, solo 13 persone sono state ammazzate nella mia guerra, come se fosse finita, no? Cioè, questo è un po' quello che anche passa nelle emittenti locali, nelle emittenti nazionali, la gente un po' non accorgersi che lui continua, guardava parti della Casa Bianca, anche a Darlington, che è il cimitero militare, e diceva: dovremmo rimpiazzare queste colonne perché non sono belle come quelle corinzie, che poi tra l'altro ha molta confusione su cosa è ionico, cosa è corinzio e cosa è. Ma vabbè. Però
0: Ti
1: così.
0: faccio una domanda, ma sei sicura che lui abbia ancora il 34% di gradimento? Perché mettendo in fila tutto questo che mi racconti, cioè io.
1: Se vai per tematiche specifiche, no, di meno anche. Però ci sono ancora tante persone che tutto sommato a loro l'AISI gli andava bene. Lui ha corso sull'immigrazione e ha chiuso i confini.
0: Ma
1: Su
0: l'AIS
1: queste
0: mi
1: cose,
0: pare.
1: la gente è felice. Ma quale gente è felice? Non tutta. La gente lo ha votata perché non volevano altri messicani dentro. Gli stessi messicani, tra l'altro, magari, o sudamericani nel paese, poi però hanno piato pure loro, non è che hanno fatto: ma tu quando sei arrivato qua, sei arrivato da 10 anni o sei arrivato da uno? Quindi nel momento in cui hanno iniziato a prendere un po' a caso chiunque, si è perso diciamo, il lettorato latino. Si pensa anche lì, io ormai aspettiamo veramente di vedere quello che succede, ma sì, a livello sembrerebbe che nonostante il districting, nonostante i democratici abbiano comunque ancora questa strada abbastanza spianata per poterlo avere, sto tsunami, se però i democratici non si sparano sui piedi, che non sarebbe neanche la prima volta, perché appunto abbiamo anche tutta quell'altro così problema all'interno del partito di capire chi va avanti: andiamo più al centro, andiamo più a sinistra. Stiamo con Schumer e con i successori di Nancy Pelosi, oppure con i nuovi mandani Chatrabarty o chi per loro, per dire. Quindi al momento abbiamo democratici alla Camera con forse qualche repubblicano, anche se per dire Sai, quei repubblicani di cui ogni tanto parli, che dicono sempre di essere questi a metà, che votano di loro coscienza, tipo Susan Collins, che è la presidenza della commissione dell'approvazione del Senato, che dovrebbe essere una repubblicana democratica. Al momento sì, hanno posto domande, ma nessuno del GOP sembra realmente disposto a chiamare quello che è con il suo nome. Cioè, questo è un furto. È un furto, anche legalmente è un furto. E i repubblicani, Vance non so se ha detto qualcosa di specifico, però è evidente che non c'è diritto costituzionale che possa reggere, non ci stanno leggi che possono sostenere, e quindi il fatto che anche i repubblicani di vecchio stampo, ma teoricamente moderati, non dicano niente, vuol dire che solo persone come Alamassi, per dire, che non hanno più niente da perdere, magari si faranno avanti. Però questa è ancora una situazione, diciamo, in divenire, e al momento, appunto, a parte questa causa indetta dai democratici, ci sono altre tre cause federali. Perché dicono anche che una spesa federale di questo tipo, senza l'approvazione del Congresso, che ne avrebbe l'autorità, viola il 14° emendamento, che proibisce l'uso dei fondi federali in modo specifico, tra l'altro, in aiuto per persone che abbiano tentato insurrezione e ribellioni contro gli Stati Uniti. Quindi proprio neanche da dire, sai, dobbiamo farci un giro di parole. No, c'è proprio un emendamento nella Costituzione, un bel modo di festeggiare il 250° anniversario degli Stati Uniti. Quindi mi chiedo come sia possibile che questa notizia non rimbalzi, no? Anche all'esterno degli Stati Uniti.
0: È un pochino qualcosa è comparso, però non è ovviamente descritto in questo modo e con questi particolari.
1: No, perché
0: Cioè.
1: continuano a parlarne come, ma perché infatti è un accordo controverso. Controverso non.
0: Un accordo, infatti viene descritto come un accordo, una sorta
1: Controverso
0: di.
1: perché è illegale, è incostituzionale, considerato che i repubblicani sono no, il partito della legge, prima di tutto. Questo si fa causa a se stesso e si fa risarcire, utilizzando però come risarcimento i soldi miei. Nel frattempo che appunto la gente non sta benissimo, fa un advocate per costruirsi una ballroom dorata, io non so dove altro dobbiamo andare a vedere un caso più chiaro di impeachment. Boh.
0: Addirittura l'impeachment, tu pretendi troppo.
1: Lo
0: Secondo
1: so.
0: me, non, siamo in una dimensione in cui lui, una figura pubblica che si comporta in questa maniera, sommando tutti i vari comportamenti di Donald Trump, secondo me è consapevole di avere qualcosa, qualche asso nella manica. Adesso non so, se non voglio fare fantapolitica, di qualche strumento certo che gli consenta di poterlo fare senza preoccuparsi più di tanto. Non trovo altra spiegazione,
1: Io dicevo
0: sinceramente.
1: anche l'altra volta che lui è chiaro che sta utilizzando questo secondo mandato per farsi più soldi possibili, che alla fine, pure se perde le elezioni, lui in teoria no, non si può ripresentare, anche se Steve Bannon continua a dire ma no, poi troviamo un modo per farlo ripresentare. Ma diciamo che invece non si può presentare. Lui nel frattempo chi gliene frega che c'ha il 2% di approvazione? È un problema di Vance, è un problema di chi viene dopo. Lui non è nel ticket, quindi se perdono le elezioni sono i repubblicani che perdono le elezioni, non è certamente lui, perché quando lui ha messo la sua faccia, lui ha sempre vinto. Se ci pensi, con l'idea di un personaggio narcisista come lui è più questa è la narrativa che lui si fa in testa. Ma lui, a volte lo senti parlare e dici, ma lui non si rende conto del livello di contrarietà che il paese ha contro di lui, incluse persone che erano dalla sua parte.
0: Beh,
1: E
0: si
1: lì
0: vede.
1: ritorna il fatta, ma è senile totalmente. Questo sta per compiere i suoi 80 anni adesso, no? Quindi ora si ricomincia. Tra l'altro, ci sono queste storie strane che pare che vada dal dentista tipo ogni settimana, anche se la Casa Bianca ha il dentista all'interno della Casa Bianca, lui continua ad andare dal dentista e Dicono che in realtà è un modo per coprire che lui sta facendo controlli più specifici su altre cose, ma non lo possono dire perché lui è in forma perfetta. Ora invece ufficialmente è la visita annuale con il suo dottore, quindi tutti quanti si aspettano di sapere cosa ci diranno, ma in genere ci dicono che è una specie di Stallone e che quindi un po' come quelli di Berlusconi, sono tutti uguali questi dittatori
0: Vabbè,
1: despoti.
0: cioè Berlusconi in confronto era la democrazia fatta a individuo, cioè
1: Certo,
0: rispetto.
1: scherzi,
0: No, poi è
1: assolutamente.
0: chiaro, noi siamo abituati, noi diciamo che non. Allora, la cosa che in parte mi viene da dire è che noi in Italia magari non c'è tanto rimbalzo di queste notizie, non c'è tanto stupore perché siamo un po' abituati a questa gestione personalistica del potere. Certo, un conto è che a farlo sia il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana dell'Italia, che no, conta il giusto a livello di equilibri globali, un conto che sia il Presidente degli Stati Uniti a essere così sfacciato.
1: In questo momento, nel momento in cui questo sta per far schioppare il Middle East, no, ha aperto fronti da tutte le parti, non sembra uno proprio preoccupato di quello che succederà, no?
0: Beh, in questo
1: Non
0: momento, ma
1: neanche più in Palestina, in Libano, in Iran, cioè è veramente è
0: in
1: fuori di
0: questo
1: testa.
0: momento da lui determinato, cioè questo è un momento che è stato da lui determinato, cioè questo è un momento di complessità internazionale determinato da certo, non c'entra niente lui con la guerra in Ucraina, che avrebbe dovuto far finire in una settimana, adesso non ricordo chi continua
1: Non c'entra
0: imperterrita.
1: niente perché si è defilato, non è che non c'entra niente, c'entra come? Cioè.
0: Però la guerra in Iran l'ha aperta lui. Diciamo, non ha fatto nulla per limitare quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto, che sta avvenendo a Gaza. La guerra in Libano sostanzialmente è un po' legata strettamente con quella in Iran ci ha pensato lui, Venezuela manco te lo nomino più, adesso le tensioni intorno
1: No,
0: a
1: io
0: Cuba.
1: guardo, in realtà ogni tanto dice magari ce lo portiamo dentro come il 51esimo stato. Io dico, ma dai, tutti i migranti che hai mandato fuori te li porti dentro come cittadini adesso. Cioè,
0: Tra
1: detto, ma magari, sì, falli votare e
0: l'altro, brava,
1: vediamo.
0: c'hai ragione, c'hai ragione. Il 51esimo stato, così si saranno contenti gli elettori, diciamo, anti-immigrazione. No, insomma, effettivamente il quadro che tu tratteggi, che poi è quello che è il problema è che non se ne parla tanto in Italia, perché, diciamo, ribadisco la sezione esteri delle testate giornalistiche italiane lascia sempre molto a desiderare, molto a desiderare. Detto questo, verrebbe voglia di dire, ma ce lo sta facendo apposta, cioè sta creando tutte le condizioni possibili per perdere le elezioni, magari per poi accusare qualcuno di gliele rubate, non lo so, perché ovviamente noi ci ricordiamo tutta quella pantomima. Rispetto al 2020, le elezioni rubate da
1: Ah,
0: Biden.
1: qui ancora, diciamo, non è una cosa conclusa che non era vera e basta. No, chi vota Trump, quella è stata rubata. Hanno intervisti per strada, persone, insomma, comunque non, anche alcuni che sono in congresso non riesce a fargli dire no, non è vero. Non tutti, ovviamente. Ci sono alcuni come Massi per dire che è sempre stato, ma che stai a dire. Però non è una narrazione chiara. Irreale, è sempre Trump ha detto che gliel'hanno rubata, non ha una prova, o anzi, quando hanno fatto in realtà poi il recount di alcuni stati, hanno trovato che Biden, volendo, gli avevano pure tolto dei punti, dei voti, quindi zero, non c'è proprio storia, cioè lì ognuno crede alla sua verità.
0: Sì, però voglio dire, secondo me mi verrebbe da pensare che forse, non lo so adesso, dico per dire, lui voglia spingere l'acceleratore al massimo e vedere, ma questi quando è che mi dicono di no? Questi quando è che mi dicono di no? Perché dall'altro lato, come dicevamo nelle prime puntate, poi qualcosa è cambiato rispetto a questa condizione, diciamo c'è una risposta. Che di opposizione che forse parte più dal basso che dall'alto della politica.
1: Continuo a dire, non, i democratici è il motivo per cui stanno spingendo tanto sulle primarie, non hanno un veicolo di potere. Non hanno niente in mano per contrastarlo, a parte veramente le cause legali. che però nel momento in cui il presidente già ha in mano più o meno il potere giuridico, sai che arrivi fino a un certo punto, puoi spostare l'opinione pubblica ed è il motivo per cui ovviamente le cose arrivano dal basso. Non tutti i democratici non stanno facendo nulla. Fanno
0: Ma
1: quel
0: no,
1: percorso
0: però
1: reale.
0: diciamo adesso forse c'è un pochino più di spazio, non lo so, per almeno un anno a fronte di, almeno quello che arrivava qui era di un'inerzia, quasi di uno stupore, poi tu ci hai spiegato, ci hai
1: Secondo me, sì,
0: raccontato.
1: secondo me è stata un perché c'è stata un'accelerazione veramente esponenziale da gennaio a marzo, che nessuno si aspettava una velocità, soprattutto perché appunto Trump ce l'hanno avuto già, e all'inizio si capiva che nel primo Trump stava un po' così barcamenandosi tra quello che doveva fare. Qui invece c'era un piano ben preciso, e magari non lui, ma gente intorno a lui, gente e ha scelto persone accanto a lui che non si siano dimesse immediatamente o che lui non abbia dovuto mandare via dopo un secondo, e le persone che se ne sono andate via al momento sono persone che hanno un minimo di briciolo veramente di spina dorsale, che hanno detto forse anche no. E gente alla CDC, che voglio dire, vogliamo parlare del fatto che c'è stato un outbreak di Ebola in Congo, e ne parlavamo un paio di settimane fa, del fatto che lui ne ha tolto soldi alla CDC, ha tolto fondi, ha tolto questi così, radar per vedere se ci sono in giro per il mondo degli outbreak che possano essere poi no, pericolosi non solo per tutto il mondo, ma anche per gli Stati Uniti. Questo è il risultato. Il risultato è che l'Ebola, che in qualche modo, non dico sotto controllo, ma c'aveva un protocollo, in questo caso è una strain che è diversa da quella che diciamo conosciuta prima, quindi dell'outbreak quello precedente, e quindi non c'è un vaccino. Diventa ancora più importante fare la sorveglianza nel momento in cui tu togli i fondi a USAID, togli i fondi alla CDC per la sorveglianza su queste cose, scopri che questo Ebola sta qui probabilmente da più di 4 settimane, e se il tuo unico modo per contrastarlo è tracciare i contagi, hai perso 4 settimane in posti dove appunto non è, la gente si sposta, non è facile, non hanno diciamo, il materiale, il sistema ospedaliero che magari c'è in altri posti. È chiaro che diventa fuori controllo, ed è tutto legato alla sua gestione, però
0: Però
1: non
0: poi.
1: te ne parla, non te ne parla neanche di questa cosa. In questo momento lui sta cercando di trovare una vittoria qualsiasi in Iran per potersene andare.

0: Stop the Steal del 2020, però in realtà lo stretto di Ormuz, che nessuno sapeva manco dove stava sto stretto, che era in mano a nessuno, adesso è in mano agli iraniani, punto e basta.
1: Sì, però certo, però ecco, sto giocatello gli funziona, nel senso, da quello che ci racconti, questo giochetto continua a funzionare. A un certo punto a noi osservatori distanti e sostanzialmente, diciamo, tendenzialmente anche un po' ignoranti di tante dinamiche, l'impressione è questa, che lui continui con queste supercazzole e rispetto anche all'opinione pubblica interna, e gli vadano tutte in porto. Questa è l'impressione, ecco.
0: Io ho detto, secondo me, vediamo appunto come continuano ad andare, come andranno le elezioni del midterm, perché la cosa che succede è che nel midterm lui veramente continua, adesso c'è questo grande gradimento e continua, in questo avviso, considera che adesso arriveranno le vacanze, la gente vuole minimo viaggiare, i prezzi degli aerei, insomma, della benzina sono alle stelle, magari non è il momento in cui... No, risale, a meno che non c'è, non lo so, un altro attentato, perché già ci sono sempre queste no, episodi esterni che poi in qualche modo lo salvano, perché è pure fortunato, io trovo, no? Chissà se sta fortuna è veramente fortuna, oppure poi si crea lui non so, si crea sì,
1: Cosa
0: questi
1: vuoi
0: episodi
1: dire?
0: inizi. Non lo so, perché uno non vuole fare. Però anche tutti questi attentati che gli vengono fatti perché non è particolarmente forse popolare, e lui riesce comunque a fare uno spin e riutilizzarli per la sua campagna, che non è neanche più politica, come dicevo prima, è solo esclusivamente di arricchimento personale della cricca intorno a lui.
1: Bene, bene, bene, sì, diciamo che questa puntata speciale ha fornito altri strumenti di comprensione rispetto a quello che poi è diventato una sorta cioè, parlare di Stati Uniti oggi vuol dire parlare di Trump, no? Perché poi alla fine è sempre lui al centro del dibattito.
0: Se ci pensi, sono ormai un bel po' di anni, perché ha iniziato a farsi sentire quando Obama era presidente, perché lui proprio non gli andava giù. E poi non ha più smesso.
1: Sì, lui ha mal sopportato soprattutto il Nobel per la pace, Obama, secondo me, proprio è
0: No,
1: stato.
0: non è il nome per la pace, è che lui voleva tutto quello che questa persona ci ha avuto e lui no. Il Nobel della Pace è l'unica cosa che non è riuscito, non sto ancora, voglio sapere, c'è ancora tempo, a conquistare, no? Ma essere l'outsider che vince, l'ha fatto anche lui nel suo partito, a prendersi il partito, probabilmente l'ha fatto anche meglio non è riuscito a farsi eleggere diciamo, due mandati dietro, uno dietro l'altro, ma si è fatto rieleggere. No, dopo un'amministrazione Biden in mezzo, quindi si è fatto anche lui i suoi 8 anni. È proprio noi abbiamo Trump come risposta al fatto che hanno eletto orribilmente un uomo nero, appunto, perché questa è una società comunque che è così, sono razzisti.
1: Tu questa
0: Sono
1: cosa.
0: come tanti altri, io continuo a dirla perché è così. Quando Obama ha vinto, vedevi sta gente fuming proprio. Col fumo dalle orecchie, che non poteva accettare che la carica più alta del loro
1: Per due volte
0: paese.
1: poi, per due volte.
0: Massacrato durante comunque il midterm, Obama, quindi non
1: Entrambe le
0: tirarsi
1: volte.
0: fuori. Beh, la prima volta me la ricordo di più, che hanno perso la Camera, se non mi sbaglio. Il primo commento di Obama ha fatto: come ti senti? E lui: bad. Ed è il motivo per cui lui non è riuscito a fare tante delle cose che aveva pensato, no? Che aveva anche un po' promesso, perché ha dovuto sempre, quando ha avuto la maggioranza a Camera e Senato, non è stato abbastanza, no, incisivo, perché cercava ancora di essere un po' quello che piaceva a tutto il paese. E i repubblicani su questa cosa non lo hanno perdonato, nel senso che non gli hanno fatta passare una, e alla fine piano piano si sono rosicchiati il potere, non gli hanno fatto eleggere Merrick Garland come

0: giudici della Corte Suprema, cioè gli hanno fatto di tutto. E da questo punto di vista, politicamente, i repubblicani sono più bravi dei democratici, che invece giocano sempre la carta della no, noi siamo quelli che la legge, e quindi duri e puri, questa cosa non si fa. No? Ed è l'unico momento adesso in cui inizi a vedere i democratici e dire: se questa è la partita, la giochiamo con le stesse armi con cui la giocano loro. Fate le ristrette, lo facciamo pure noi. Fate, capito, una causa, la facciamo pure noi. Avete tutto il potere nella Corte Suprema? Quando ci eleggono, magari eleggiamo altri 5 giudici, perché non c'è nessun limite al numero di giudici della Corte Suprema. Ne eleggiamo altri 5 tutti democratici, pigliate una decisione adesso, cioè la rendi inutile.
1: È come se Trump abbia fatto comprendere solo ora quello che può succedere, no? E che nessuno forse si aspettava che avvenisse. Cioè, non so, forse non c'era l'idea che potesse arrivare un personaggio di quel tipo con questo tipo di.
0: No, c'è anche che però togli completamente credibilità alle istituzioni da qui in poi, no? Se tutti fanno un po' quello che gli pare, il gioco dei barbari, che ci andiamo a far votare, capito? È anche io non. A me la politica piace. Io odio quelli che dicono: ah, i politici sono tutti uguali, i politici sono tutti corrotti. No, alcuni sì, ma non tutti. No? O
1: No,
0: stai
1: no, no,
0: abbastanza
1: certo.
0: nel mondo politico e diventi corrotto, o forse capisci il sistema e quindi giochi con le stesse regole di tutti gli altri. Nei momenti in cui fai vedere a tutti che l'unico modo per giocare è rubare, la rubiamo tutti. E c'è un po' questo, no, disamoramento totale per la democrazia, quella che conosciamo, che magari aspiriamo, che ne so.
1: Anche perché poi, no, purtroppo subentra anche il pensiero che tutto sommato, tutta sta democrazia, ma che ci serve, no? Quando subentrano altre questioni di natura più economica, il problema è sempre quello. Va bene, abbiamo detto tanto, abbiamo approfondito, quindi questa è la puntata speciale, l'episodio 30 di Living in America. Trovate naturalmente anche questa in podcast su radiocittaperta.it. Silvia. Grazie per questo doppio appuntamento settimanale. Ci sentiamo ovviamente la prossima settimana. Un saluto a tutte e a tutti.
0: Ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the wine.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei,

0: prende luce che io.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.